Nella seconda parte della rubrica Solo e Orchestra abbiamo trasmesso di John McLaughlin Mediterranea, concerto per chitarra e orchestra. John McLaughlin, chitarra. London Symphony Orchestra ha diretto Michael Tilson Thomas. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi parliamo di due grandi sinfonie e di un grande direttore d'orchestra. Il direttore d'orchestra è Claudio Abbado, il compositore è Beethoven. E cominciamo proprio dalla prima e dalla seconda sinfonia di Beethoven, ma nel modo in cui la vede Abbado. Questo è importante perché ogni direttore ha un suo punto di vista. Delle volte si può pensare che sia già stato detto tutto su capolavori come quelli beethoveniani, che sono stati eseguiti migliaia di volte ovunque e da chiunque. Ma secondo Claudio Abbado non c'è limite nel cercare e scoprire qualcosa di nuovo nei grandi capolavori della musica. Perché ogni volta che li si esegue sono diversi, perché se ne capisce qualcosa di più. Questa è la sua filosofia. In un'intervista raccontò come lui queste sinfonie le ha studiate, le ha approfondite, le ha respirate, ha detto lui, con i Berliner Philharmoniker. E questo modo di approcciare i capolavori, proprio con degli specifici interpreti, dice molto del modo in cui lavorava Abbado, perché dice molto dei rapporti che lui aveva con le orchestre. Intanto lui non si vedeva come un comandante, come per esempio facevano Toscanini o von Karajan, ma pensava al direttore come qualcuno che ha un ruolo maieutico, cioè che tira fuori dagli interpreti le loro idee. E quindi ci vuole una partecipazione attiva di tutti i membri dell'orchestra. E infatti, quando lui si presentò ai Berliner per la prima volta, disse una frase che poi tra i musicisti è rimasta celebre. Intanto li chiamò colleghi e poi disse: vedetemi non come un maestro, sono Claudio, semplicemente Claudio. Ecco, uno dei maggiori direttori d'orchestra del mondo in quel momento che dice: non vedetemi come un comandante, vedetemi come un vostro collega e chiamatemi Claudio. E infatti è noto che Abbado non voleva essere chiamato maestro, voleva essere chiamato per nome, Claudio. Ma andiamo alla musica, alla sinfonia numero 1 di Beethoven, che è stata composta tra il 1799 e il 1800 ed è stata eseguita per la prima volta il 2 aprile del 1800 a Vienna. All'epoca funzionava così: la musica nuova andava immediatamente eseguita appena finita di scrivere e poi poteva piacere o meno, e se piaceva rimaneva in repertorio. Ora la situazione è molto diversa, la musica nuova non si esegue quasi mai, si continua invece ad eseguire quella dei secoli scorsi, che certo è fatta di capolavori, però ce n'è qualcuno anche scritto oggi. Ma andiamo avanti sulla sinfonia numero 1 di Beethoven, che è un'opera che presenta ancora riferimenti al suo passato. Però, ovviamente, noi con il senno di poi possiamo dire che lascia intravedere quelli che saranno i tratti delle sinfonie successive. Infatti ci sono alcuni elementi che sono innegabilmente nuovi e anche tipicamente beethoveniani, mentre altri momenti in cui si sentono accenti di Mozart, di Haydn, soprattutto di Haydn, che era il maestro di Beethoven. E questo succede proprio nei primi abbozzi del finale, primi abbozzi che risalgono a diversi anni prima, al 1795. Comunque l'elemento che più caratterizza questa sinfonia è il terzo movimento, che è breve, semplice, uno scherzo basato sul materiale dei due movimenti precedenti. Beethoven lo intitola minuetto, però è atipico, non è più quel diversivo leggero che c'era nelle sinfonie di Haydn o di Mozart, ma diventa una danza mossa, anche un po' scapigliata. Quindi già qui abbiamo il primo elemento di originalità. Ascoltiamo allora la prima sinfonia di Ludwig van Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. I movimenti sono adagio molto allegro con brio, secondo movimento è andante cantabile con moto, il terzo, come dicevamo, è minuetto allegro molto e vivace trio, e il quarto finale adagio allegro molto e vivace.

Abbiamo ascoltato la prima sinfonia di Beethoven nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E ora possiamo passare alla seconda, che tra le sinfonie di Beethoven è una delle meno eseguite. E invece meriterebbe una maggiore attenzione, se non altro perché è una di quelle che promana proprio un'energia, una serenità. E qui si possono già scorgere alcune linee sulle quali Beethoven poi comporrà la sua terza sinfonia, l'Eroica, che forse è la prima, che è del tutto libera dagli influssi stilistici dei maestri precedenti. Ma già in questa seconda si possono sentire gli accenti che poi verranno sviluppati successivamente. Questa è una sinfonia che è stata abbozzata nei primi mesi del 1800, ma poi Beethoven ci lavora intensamente nel 1802. E la presenta al pubblico sempre a Vienna il 5 aprile del 1803. La dirige lui stesso. Va detto che in quegli anni il compositore attraversava uno dei momenti più sconfortanti della sua vita, in particolare perché sentiva sempre meno e quindi la sordità stava andando avanti, e poi aveva avuto una delusione sentimentale perché aveva patito il rifiuto della contessina Giulietta Guicciardi, che non ne voleva sapere di sposare un musicista come lui. Questo malessere interiore, però, non lo ritroviamo nell'opera, perché invece si traduce in uno stimolo creativo nella ricerca di nuove possibilità espressive. È come se lui dicesse: non va bene nella mia vita di tutti i giorni, proviamo nell'arte a tentare qualcosa di nuovo. E poi, forse, tenterò qualcosa di nuovo anche nella vita. Vediamo allora come ci prova Beethoven in questa seconda sinfonia, sempre eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado, nei movimenti Adagio Allegro con brio, il primo, Larghetto, il secondo, il terzo è uno scherzo, Allegro e trio, il quarto, Allegro molto.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 di Ludwig van Beethoven, eseguita dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Una sinfonia scritta in un momento della vita difficile per l'acuirsi della sordità e per i rifiuti della donna amata. Abbiamo quindi iniziato a conoscere il mondo sinfonico di Beethoven per vedere che cosa c'era già all'inizio degli elementi grandiosi che poi si svilupperanno in seguito, dalla terza in poi. Ma è interessante vedere che nulla nasce improvvisamente, ma cova sempre nelle composizioni precedenti. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

I programmi musicali della Radio Vaticana sono su WhatsApp. Manda un messaggio al 335 12 43 722.

0: L'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Antonio Vivaldi il concerto RV 425 in do maggiore per chitarra, archi e basso continuo dall'originale per mandolino e concerto RV 93 in re maggiore per chitarra, archi e basso continuo dall'originale per liuto, due violini e basso continuo. Anche il Pepe Salines, Ledonio Romero, chitarre, Alan Caxton, clavicembalo, Dennis Vigay, violoncello, The Academy of St. Martin in the Fields, dirige Iona Brown.

Ascoltiamo ora di Jean-Baptiste Lully, Chaconne in sol maggiore da Phaeton, di Biagio Marini, Passacaglio in sol minore. Musica antica a Köln con strumenti originali, dirige Rainer Gabel.

0: La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto, il cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né bangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
2: Con questa parabola Gesù ci ricorda cosa succede quando l'uomo si illude di farsi da sé e dimentica la gratitudine, dimentica la realtà fondamentale della vita, che il bene viene dalla grazia di Dio, il bene viene dal suo dono gratuito. Quando si scorda questo, la gratuità di Dio, si finisce con vivere la propria condizione e il proprio limite, non più con la gioia di sentirsi amati, di sentirsi salvati, ma con la triste illusione di non aver bisogno né di amore né di salvezza. Sì, cari fratelli e sorelle, l'ingratitudine genera violenza, ci toglie la pace e ci fa sentire e parlare urlando, senza pace. Mentre un semplice grazie può riportare la pace.

0: Grande è il Signore nell'alto dei cieli. Alleluia.
1: Lode a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.

0: Gloria a te, Signore, e gloria nei secoli. Alleluia.
1: Dall'alto dei cieli, lodate il Signore. Alleluia.

0: il Signore. Alleluia.
1: Dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nel vostro paese. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio.

0: dai costruttori è diventata testata d'angolo per il nuovo Tempio di Dio.
1: Dio nostro Padre ha mandato lo Spirito Santo perché sia in noi sorgente inesauribile di luce. Animati da questa fede, diciamo insieme:
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Sì, benedetto Dio nostra vita, che nella tua bontà ci hai guidati all'alba di questo nuovo giorno.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Tu che hai illuminato il mondo con la risurrezione del tuo Figlio, diffondi la sua luce in tutti gli uomini mediante l'opera della Chiesa.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Hai trasformato i discepoli del tuo Figlio con il fuoco della Pentecoste. Manda ancora lo Spirito nella tua Chiesa perché ti sia fedele.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
2: Luce delle genti, ricordati di quanti sono immersi nelle tenebre dell'errore. Apri i loro occhi alla luce della fede, perché riconoscano in te l'unico vero Dio.
0: Illumina il tuo popolo, o Signore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, non appena può, inizia a fare dei dispetti a Geppetto. Qui viene fuori la vera natura ribelle, insita in ognuno di noi. Adamo ed Eva sono un esempio classico di questo non voler assoggettarsi liberamente alle paterne raccomandazioni del Signore. Ma la fiaba ci fa capire che la ribellione riguarda tutto il genere umano e non solo i nostri progenitori. In questo stato di cose la vita viene intesa come un processo graduale di sviluppo spirituale interiore, dove un padre buono ha a che fare con un figlio dispettoso e imprudente, un figlio che si ribella e cerca di agire senza l'aiuto e i consigli paterni. Quanto è dissimile questa immagine da quella di ognuno di noi? La figura di Geppetto simboleggia l'Eterno Padre, che per amore ha creato l'uomo, pur sapendo che lo avrebbe tradito. Il peccato di ribellione di Adamo e di Eva si evidenzia nel comportamento che ha Pinocchio nei riguardi di Geppetto. Invero, Pinocchio, non appena ha avuto le gambe per camminare, è scappato via dalla casa paterna alla ricerca di una indipendenza, perdendo al contempo la vera libertà. La parabola del figlio al prodigo è strettamente correlata a questa metaforica immagine di Pinocchio che scappa da Geppetto. Inoltre, osservando Geppetto che ricerca Pinocchio, come non rammentare la parabola del buon pastore che ricerca la pecora smarrita? Dio non è solo un padre che attende il figlio ribelle, ma è anche un genitore che usa tutto l'amore possibile per riportare il figlio alla casa paterna. Pinocchio, scappato da casa, viene poi preso dal carabiniere, la cui intenzione è quella di portarlo in prigione. Ma cosa succede? Il popolo grida a Geppetto di non essere stato un buon padre e il carabiniere porta in prigione il povero ed onesto Geppetto. Questo passo della fiaba ci fa riflettere. Infatti, quante volte possiamo osservare persone che parlano e accusano il prossimo di errori mai realmente commessi? La novella ci fa presente che l'imprudenza nel parlare e nel giudicare che tutti abbiamo spesso non corrisponde alla verità dei fatti. Calunnie e maldicenze sono proprie di coloro che credono di sapere tutto di tutti, ma che in realtà sono privi dello spirito di sapienza. Ne ferisce più la lingua che la spada è un proverbio che esprime chiaramente il concetto esposto. E a proposito di proverbi, ecco che in Proverbi, capitolo 21, versetto 6, si legge: chi ammassa tesori con la lingua bugiarda è fatuo e malaccorto e si impiglierà in lacci di morte. Persino i Salmi 119, versetto 2 e 3: o Signore, libera l'anima mia dalle labbra maligne e dalla lingua calunniatrice. E ancora in Proverbi, capitolo 26, versetto 28: la lingua bugiarda non ama la schiettezza e la bocca adulatrice prepara i precipizi. Il racconto narrativo evidenzia come sia difficile per molti frenare la lingua dalle cosiddette maldicenze, le quali non fanno altro che rovinare le famiglie, i rapporti interpersonali con chi ci ama. Ma andiamo con ordine. Il carabiniere che accompagna in prigione Geppetto, invece del vero colpevole, ricorda da vicino quello che è successo a Gesù quando si trovava di fronte al suo popolo e a Ponzio Pilato. Non è forse stato il popolo a decidere che fosse liberato Barabba e crocifisso Gesù? Lo stesso evento avviene per Geppetto. La fiaba ci avvisa che non sempre la verità e la bontà verranno riconosciute come tali dalle persone che ci circondano. Un altro aspetto che viene messo in luce da questo brano è come a volte si colpevolizza Dio per ogni cosa malvagia che succede nel mondo. Chi non ha mai detto o pensato perché Dio permette questo o quest'altro? Insomma, piuttosto che dare la colpa dei terribili avvenimenti che accadono nel mondo, ai peccati che gli uomini compiono, si addossano tutte le responsabilità a Dio. Pinocchio incontra il grillo parlante. Il grillo parlante simboleggia la coscienza, la quale ci ricorda di seguire le virtù, come la prudenza, la pazienza e soprattutto l'obbedienza ai genitori. A questo proposito osserviamo cosa si legge nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, pagina 1615. Al principio del dolore sta una disubbidienza. Difatti, la lunga concatenazione di eventi che avvengono nel racconto di Pinocchio è iniziata proprio con un atto di disubbidienza al proprio padre. Naturalmente, il grillo parlante raffigura una coscienza non coercitiva, ma che rispetta il libero arbitrio che il Signore ci ha dato. Difatti, il grillo parlante suggerisce le cose giuste da fare e quelle da evitare, ma senza obbligare Pinocchio ad eseguirle. L'avvertimento che giunge a tutti noi è che ogni qualvolta si segue la strada del male, bisogna sempre pagarne un prezzo. Nel dialogo fra il grillo e Pinocchio fuoriesce una situazione molto comune a tutti, cioè il desiderio di seguire la via più facile, la via della pseudo libertà. Pinocchio dice al grillo parlante che adora inseguire farfalle e che odia andare a scuola. Inoltre asserisce che ama mangiare, dormire e divertirsi. Tutte queste affermazioni sono poi le motivazioni che porteranno Pinocchio ad addentrarsi in una serie di guai interminabili. Il grillo parlante dunque ci avverte del pericolo che incombe se continuiamo a perseguire i falsi idoli del mondo, che hanno sapore dolce al palato, ma portano morte nel cuore. Il valore dell'andare a scuola simboleggia un volere avvicinarsi alle leggi di Dio, che altro non sono che i 10 comandamenti. Non viene forse chiamato Gesù dai suoi apostoli maestro? E un maestro non si trova all'interno di una scuola? Pinocchio in realtà simboleggia tutte quelle persone che rifiutano di seguire le sante leggi divine per addentrarsi nel pericoloso mondo delle concupiscenze. Il grillo dice a Pinocchio che ha la testa di legno, chiaro riferimento alla durezza di cuore quando non si vogliono ascoltare gli ammonimenti interiori. E il gesto di Pinocchio che uccide il grillo è una chiara allegoria di come, con estrema facilità, ognuno di noi può voler annientare la propria coscienza con l'ignorare gli ammonimenti interiori, i quali cercano di avvisarci del terribile pericolo che corriamo, la perdita eterna dell'anima.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. Dal libro del profeta Isaia. Voglio cantare per il mio diletto il cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate. In mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva, essa produsse invece acini acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna. Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo. Demolirò il suo muro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né bangata, e vi cresceranno rovi e pruni. Alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele. Gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, ed ecco spargimento di sangue. Attendeva rettitudine, ed ecco grida di oppressi.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un uomo che possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio, dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini? Gli risposero: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. E Gesù disse loro: non avete mai letto nelle scritture la pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. Perciò io vi dico, a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti.
2: Con questa parabola Gesù ci ricorda cosa succede quando l'uomo si illude di farsi da sé e dimentica la gratitudine, dimentica la realtà fondamentale della vita, che il bene viene dalla grazia di Dio, il bene viene dal suo dono gratuito. Quando si scorda questo, la gratuità di Dio, si finisce con vivere la propria condizione e il proprio limite, non più con la gioia di sentirsi amati, di sentirsi salvati, ma con la triste illusione di non aver bisogno né di amore né di salvezza. Sì, cari fratelli e sorelle, l'ingratitudine genera violenza, ci toglie la pace e ci fa sentire e parlare urlando, senza pace, mentre un semplice grazie può riportare la pace.

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Iniziamo la trasmissione odierna ascoltando di Giovanni Bononcini la sinfonia in re maggiore da Mosè. Esegue l'orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione effettuata dalla Radio Vaticana l'11 gennaio 2007 nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma.

Avete ascoltato di Giovanni Bononcini la Sinfonia in Re maggiore da Mosè, nella esecuzione dell'Orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione Radio Vaticana dell'11 gennaio 2007 nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma. E proseguiamo ascoltando di Arcangelo Corelli Concerto Grosso Opera 6 numero 1 in Re maggiore. Esegue sempre l'Orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli.

0: Di Arcangelo Corelli avete ascoltato il concerto grosso opera 6 numero 1 in re maggiore nella esecuzione dell'orchestra Musica Antiqua Latina diretta da Giordano Antonelli. Registrazione Radio Vaticana dell'11 gennaio 2007 effettuata nella chiesa di San Girolamo della Carità a Roma. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

Celebramus missam de Dominica vigesima septima per annum, cum prefazione septima de Dominicis et precio charistica tertia.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Caput vigesimum primum, tema Vineam locabit aliis agricolis. In illo tempore dixit Iesus principibus sacerdotum et senioribus populi, aliam parabolam audite. Homo erat pater familias, qui plantavit vineam, et sepem circumdedit ei, et fodit in ea torcular, et edificavit turim, et locavit eam agricolis, et peregre profectus est. Cum autem tempus fructum apropinquasset, misit servos suos ad agricolas, ut acciperent fructus eius. Et agricole apprehensis servis eius, alium ceciderunt, alium occiderunt, alium vero lapidaverunt. Iterum misit alios servos plures prioribus, et fecierunt illis similiter. Novissime autem misit ad eos filium suum dicens, verebuntur filium meum. Agricole autem videntes filium dixerunt intra se, hic est heres, venite, occidamus eum, et habebimus hereditatem eius. Et apprehensum eum ejecerunt extra vineam et occiderunt. Cum ergo venerit Dominus vine, quid faciet agricolis illis? Aiunt illi, malus male perdet, et vineam locabit aliis agricolis, qui redant ei fructum temporibus suis. Dicit illis Iesus, numquam legistis in scripturis, lapidem quem reprobaverunt edificantes, hic factus est in caput angoli, ad homino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris? Ideo dico vobis, quia offeretur a vobis regnum Dei, et dabitur genti facienti fructus eius. Et quid ceciderit super lapidem istum, confringetur. Super quem vero ceciderit, conteret eum. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christe.
0: Credo in unum Deum,
2: Patrem omnipotentem,
0: factorem caeli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patris, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostrum salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in Caelum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regnum non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et conglorificator, qui locutus est per profetas,
3: et una santa
0: catholicam et apostolicam ecclesiam, cum confiter unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. In comunione con tutta la Chiesa ci rivolgiamo al Padre che si prende cura di noi con premura misericordiosa.
1: Preghiamo insieme e diciamo: nella tua bontà ascoltaci, Signore.
0: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, lasciandosi permeare e trasformare dalla parola viva ed efficace del Signore, sull'esempio di San Francesco d'Assisi, renda visibile nel mondo il miracolo della santità. Preghiamo.
0: Nella tua bontà ascoltaci, Signore.
1: Per il Santo Padre Leone XIV, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, illuminati e sostenuti dallo Spirito Santo, sappiano discernere i segni dei tempi e guidare la Chiesa sulle vie della volontà di Dio. Preghiamo. Nella tua bontà ascoltaci, Signore. per tutti i paesi del mondo, sino liberati dal flagello della guerra e da ogni fermento di violenza. Preghiamo.
4: Nella tua bontà, ascoltaci, Signore,
1: per quanti hanno perso il lavoro e per i giovani alla ricerca di una prima occupazione. Le istituzioni favoriscono nuove possibilità di impiego nel rispetto della dignità e delle attitudini di ogni persona. Preghiamo.
4: Nella tua bontà, ascoltaci, Signore,
1: per noi tutti, condividendo ora nella comunione fraterna la mensa della parola e del pane di vita, possiamo diventare testimoni credibili del Vangelo e partecipare un giorno al banchetto delle nozze eterne. Preghiamo. Nella tua bontà, ascoltaci, Signore.
5: Accogli, o Padre, queste preghiere che ti rivolgiamo con fede e fa che la nostra vita testimoni sempre la tua grazia e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Jared Operis Manu Ex Knobis 14

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi la puntata sarà dedicata a San Francesco di Assisi. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Come anticipato, oggi parleremo, ci occuperemo di una bellissima figura, di un santo amato da tutti, anche dai non credenti. Sto parlando di San Francesco di Assisi. Francesco d'Assisi è stato sicuramente un uomo di armonia, di pace, un uomo che ha saputo riconoscere l'impronta di Dio in ogni creatura, un uomo che ha capito e vissuto il rispetto per tutto ciò che Dio ha creato e come Lui lo ha creato. Alla scuola del poverello di Assisi dobbiamo imparare la cura per il creato. Dobbiamo smettere di essere strumenti di distruzione. Preghiamo e lavoriamo, anche perché ci sia rispetto per ogni essere umano, perché tacciano le armi e dovunque l'odio ceda il posto all'amore, l'offesa al perdono e la discordia all'unione. Allora anche noi potremo dire con San Francesco: Maestro, fa che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare, di essere compreso, quanto di comprendere, di essere amato, quanto di amare. Perché è dando che si riceve, è perdonando che si è perdonati, è morendo che si resuscita a vita eterna.

0: E per parlare di San Francesco abbiamo raggiunto telefonicamente un grande amico della Radio Vaticana, Don Pasquale Brizzi, parroco, scrittore, insegnante di teologia presso l'Istituto Teologico San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno a te, Orazio, e a tutti i radioascoltatori.
0: Posso usare...
1: È un piacere di sentirti.
0: Grazie a te. Posso usare anche con te il saluto francescano, pace e bene.
1: Certamente, pace e bene.
0: Pace e bene. Allora, pronti per ascoltare anche le tue riflessioni? Noi ci diamo del tu, Don Pasquale.
1: Certo, ci mancherebbe.
0: Allora, iniziamo la nostra chiacchierata. Innanzitutto, quanto sono attuali la figura e l'esempio di San Francesco?
1: Guarda, credo che la straordinaria attualità di San Francesco d'Assisi, a mio parere, risiede nel valore che lui ha dato alla comunità, intesa proprio come comunio, cioè un compito condiviso insieme, da raggiungere insieme. Quindi non era una fraternità così, giusto per stare insieme, non era una cricca di amici, ma una comunità di persone riunite per raggiungere un obiettivo insieme. Secondo, per il suo grande spirito di fraternità, lui inventa la fraternitas nel vero senso della parola, e di uguaglianza. Poi l'apertura al dialogo e al rispetto per il creato, in questo caso è proprio di un'attualità straordinaria. Non a caso Papa Francesco proprio ha ispirato la sua enciclica, Laudato Si, proprio sulla spiritualità e il pensiero di Francesco. In questo modo direi che Francesco ha anticipato di 1000 anni per l'appunto gli ambientalisti, i globalisti e i socialismi vari, lontani però anni luce dal vero spirito evangelico professato da Francesco. Francesco si contraddistingue perché ha fatto del Vangelo la sua regola di vita rispetto ai rivoluzionari alcadiali, definiamoli così, del nostro tempo. Francesco si è sporcato le mani, non impone nulla, ma conquista gli animi. La sua predicazione non è mai persuasione, non è mai pubblicitaria, non è mai una questione di marketing, ma è il fascino della verità che attrae, perché lui viveva la verità del Vangelo. Francesco non è un fluido relativista, potremmo definire così, perché non annulla la propria cultura, la propria identità, anzi la difende con coraggio anche davanti al sultano d'Egitto, facendosi ambasciatore di pace, ma non come pacifista. Lui si inoltra addirittura tra le linee nemiche disarmato, suscitando persino l'ammirazione dei suoi nemici. E credimi, Orazio, questo è l'eroismo di chi lotta per la verità ed è di un'attualità incredibile, proprio profetica nel vero senso della parola.
0: Ecco, a proposito, come oggi San Francesco può essere un maestro di misericordia? Quali sono gli aspetti della nostra vita in cui poter applicare la misericordia francescana, Don Pasquale?
1: Sì, direi che la misericordia attraversa tutta la vita di San Francesco, basta leggere la sua biografia, ma come esperienza personale, perché lui per primo ha incontrato la misericordia di Dio, e questo è il motivo per cui si spoglia di tutto, proprio perché ha trovato la sua ragione di vita, ha trovato tutto ciò per cui lui anelava, ma non sapendo che cosa cercava in realtà. Alla fine è la verità che si è mostrata a lui, e lui ha avuto l'umiltà di accoglierla. Per questo dichiarava: nostri amici, adesso io non ricordo testualmente, ma a memoria, e lui diceva: sono nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni, ingiurie, sofferenze, poiché grazie a loro abbiamo la vita eterna. Ma questo è, anche se è già contenuto nella nona beatitudine del Vangelo, beati voi quando vi insulteranno, eccetera eccetera, ma Francesco però questa beatitudine l'ha vissuta sulla sua pelle. Ecco dove risiede la forza della sua testimonianza. Francesco non era un chiacchierone, un parolaio, non era uno che professava e non praticava. Quindi dalla sua esperienza di misericordia Francesco rinasce come uomo nuovo, è la misericordia che ci trasforma ed è capace di rovesciare i criteri di giudizio che per noi, come allora, oggi, sembrano normali. Infatti per Francesco ciò che per noi è amaro, per lui diventa dolce. Ciò che prima era disprezzato, l'esempio dei lebbrosi più emblematico, si trasforma in ragione di vita, diventando lui stesso strumento di misericordia capace di dare un senso al dolore. Lui aveva capito che per trovare la perla preziosa di cui parla il Vangelo occorre sporcarsi le mani, scavando nella terra della miseria umana, proprio come ha fatto Gesù nella sua incarnazione. Per me Francesco, io lo definisco così, è stato il minatore dell'animo umano. Non a caso è definito l'alter Cristo.

0: che viene definita rivoluzionaria la scelta di San Francesco di rinunciare ai beni paterni e alla famiglia per affidarsi al Padre Nostro che è nei cieli, come lui stesso annunciava, Don Pasquale?
1: Francesco è un miracolo del Vangelo ed è qui la forza della sua rivoluzione. E questo miracolo nasce quando Francesco, all'efficienza di una vita basata sul profitto, sul successo, sul potere, poi all'epoca sua questa era la ragione di vita di tutti i giovani, sull'accumulo, si è sostituita l'immagine di Cristo povero nella rinuncia volontaria e del radicale dono di sé. E questa è stata la più grande rivoluzione all'epoca, ma lo è ancora oggi, forse più di prima. Cioè lui, nell'insicurezza vissuta da Gesù su questa terra, Francesco ha trovato la sua sicurezza, un po' quello che dice Paolo, no? È nella mia debolezza che trovo la mia forza, perché è lì che si manifesta la potenza di Dio. Francesco questo l'ha capito perfettamente. Cioè, per lui Cristo povero diventa il punto di riferimento, la luce gentile che tutto illumina intorno a lui. Questa credo che sia la vera contemplazione francescana, che fa vivere in semplicità l'unità con Dio e il creato. Infatti arriverà ad esclamare: ora posso dire con libertà, Padre nostro che sei nei cieli.
0: San Francesco non è stato né il primo e non sarà nemmeno l'ultimo a rinunciare ai beni di famiglia per servire la Chiesa di Cristo. Eppure il suo gesto continua a fare rumore e a scuotere le coscienze.
1: È verissimo, proprio in virtù di questo dono di profezia. Cioè la vita di Francesco è profezia, quindi non ha tempo, non ha spazio, non ha colori, non ha nemmeno ideologie, perché appartiene a tutti, è proprio cattolica nel vero senso della parola, cioè universale. Ora, in questo periodo di crisi, Francesco rappresenta proprio un esempio di vita concreta, ma anche, come dicevo poc'anzi, un forte segno di contraddizione. Cioè, ma noi ci pensiamo oggi, col mondo che viviamo oggi, rinunciare a tutto, abbandonare i beni terreni, dimenticarsi della carriera e dei successi mondani per intraprendere una vita nuova e trovarsi poi alla fine senza nulla di materiale. Ebbene, rappresenta oggi qualcosa di assurdo, di inverosimile, che a parer mio mette, come dire, in scacco matto l'egoismo e l'individualismo, che purtroppo è diventata la cifra distintiva del nostro tempo e che non risparmia nemmeno i nostri ambienti, dobbiamo essere anche onesti, anche i nostri ambienti di chiesa, sia laici, sia sacerdoti e via discorrendo. Quindi, perché il verme, il virus del carrierismo intacca tutti, colpisce tutti, quindi dobbiamo avere anche un antidoto a questo. E l'unica cosa è veramente lo spirito evangelico. Quanti uomini e donne di oggi sono disposti a scegliere questa vita dicendo di abbandonare ogni sicurezza per sposare sorella povertà? Sono pochi. E quella volta che accade diventano personaggi che danno fastidio. Dobbiamo

0: essere onesti, ripeto, e riconoscere che Francesco è un forte richiamo alla conversione, anzitutto per noi gente di chiesa che talvolta sconfessiamo con la vita ciò che confessiamo con la bocca. Comunque io direi che c'è anche il rischio della superficialità in questo, cioè facendo di Francesco una sorta di icona pop, un fenomeno mediatico folcloristico da sfruttare, rischiando di non coglierne la vibrante esperienza evangelica, dimenticando l'aspetto essenziale, cioè che tutto in Francesco è in relazione a Cristo, che è l'Altissimo, Onnipotente e Buon Signore. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, se no sminuiamo la figura stessa di Francesco.
1: Imparare da un personaggio come Francesco oggi è possibile, al di là di ogni retorica, Don Pasquale?
0: È una domanda stupenda questa, perché impone l'unica risposta: sì, tutto è possibile, perché a fede tutto è possibile. Quella di Francesco è la fede semplice di un cristiano che salva la Chiesa e la riforma dall'interno, interiormente. Francesco non è un polemico, non è uno che dice io l'avevo detto, quello che si alza, che non fa nulla, però poi quando le cose vanno male si alza per prima e dice ma io l'avevo detto. No, Francesco non era di questi tipi. Lui conosce benissimo i peccati degli uomini di chiesa, ma ama la chiesa profondamente, perché la chiesa è la sposa di Cristo, fino a donare tutto se stesso per la chiesa. Nei suoi gesti, nelle sue parole non c'è superbia, non c'è arroganza, non c'è giudizio, non ci sono secondi fini, non c'è desiderio di potere o ideologia, ma c'è solo carità e amore. E lui aveva capito che la Chiesa è il Cristo vivente in terra, è l'aspetto sociale di Cristo nel mondo. È da questa purezza del cuore che si riconosce lo spirito di Francesco e quindi anche l'opera di Dio nelle nostre azioni. Ecco perché Francesco diventa anche, diciamo così, un criterio di discernimento per il nostro agire morale cristiano.
1: Don Pasquale, io ti ringrazio.
0: Orazio,
1: dimmi.
0: Pace e bene a tutti a questo punto.
1: Pace e bene, soprattutto, veramente che questo augurio sia faccia presa nel cuore di ognuno di noi. Pace e bene, non ci sono parole più belle che pace e bene. Di solito si sprecano tante parole, ma il saluto francescano è quello più bello in assoluto. Allora, Don Pasquale, pace e bene a te, pace e bene a tutti i calabresi che ci ascoltano.
0: Certo.
1: Si vede il grande amore che ho per i calabresi. E veramente grazie per le tue riflessioni. Il nostro Gianmarco Murroni ha scelto un brano tutto per te. Grazie,
0: grazie
1: Don Pasquale, a presto. Grazie.
0: Grazie.

Altissimo onnipotente buon signore, tua è sola laude, la gloria e omnine benedizione. A te solo, altissimo, se confano, et nullo è ne digno te mentovare. Laudato sia, mi signore, con tutte le tue creature, specialmente messer lo frate sole, lo quale iorna et illumina noi per lui. Et ello è bello, et radiante, cum grande splendore, de te, altissimo, porta significazione. Laudato sia, mi signore, per sora luna et le stelle, in cielo l'hai formate clarite, preziose et belle. Laudato sia, mi signore, per frate vento, per aire, et nubilo, et sereno, et omne tempo per le quali alle tue creature dai sostentamento. Laudato sia, mi signore, per sora acqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Laudato sia, mi signore, per frate fuoco, per lo quale inallumini la notte, et ello è bello, et iocundo, et robustioso, et forte. Laudato sia, mi signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta, et governa, et produce diversi frutti, con coloriti fiori,

Bene, ed è tutto anche per oggi. Grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ed io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste trasmissioni: Don Salvatore Giuliano, docente di Teologia dei Sacramenti a Roma presso il Regina Apostolorum e a Napoli presso l'Istituto di Scienze Religiose, parroco della Basilica di San Giovanni Maggiore in Napoli e decano del Centro Storico della città. Benvenuto, grazie per essere con noi, Don Salvatore.
1: Grazie a voi Federico, ben trovati a tutti i radioascoltatori.
0: Senti, io lo dico, tu sei in questo momento a Lourdes, quindi stiamo facendo questa trasmissione da Lourdes. Questo è un piccolo segnale perché ci fa capire che sei con tante persone lì a pregare, quindi parleremo dell'Eucaristia, insomma le due cose si toccano, potremmo dire, in qualche modo, no?
1: Eh sì, in questo luogo straordinariamente caro alla nostra tradizione, dove nel 1858 la Vergine Maria parlò a Bernadette Soubirous, insomma l'Eucaristia è celebrata con una grande intensità, è il cuore di tutto il pellegrinaggio e soprattutto gli ammalati qui ricevono nell'Eucaristia un balsamo sulla loro sofferenza, nella loro malattia. E l'Eucaristia è veramente guarigione qui, non solo per gli avvenimenti straordinari che durante la celebrazione eucaristica frequentemente sono avvenuti, ma per quella guarigione soprattutto spirituale che ciascuno di noi sente ogni volta che si accosta a questi luoghi benedetti.
0: Allora, Don Salvatore, noi parliamo ancora dell'Eucaristia, l'abbiamo fatto nella puntata scorsa, la dobbiamo completare ovviamente perché bisognerebbe fare un convegno, dovremmo dire questo. Insomma, noi la esauriamo in due puntate, quelle che stiamo dedicando ovviamente proprio in queste settimane ai sacramenti. Ecco, io ti chiedo di continuare quel discorso, di riprendere da dove abbiamo interrotto la settimana scorsa, domenica scorsa.
1: La settimana scorsa abbiamo trattato della parte ebraica, di come l'Eucaristia affonda le sue radici nella tradizione della Berakà ebraica, della Pasqua ebraica. L'Eucaristia, lo ricordiamo, è stata istituita all'interno della cena ebraica che Gesù insieme ai suoi discepoli celebra all'interno del Cenacolo di Gerusalemme, e a quella cena ebraica Gesù dà un nuovo significato. E abbiamo visto anche i brani fondazionali, quelli più antichi, che testimoniano come Gesù abbia non soltanto fondato e celebrato questo sacramento importante, fonte e culmine della vita della Chiesa, ma come anche lo abbia comandato ai suoi discepoli di fare questo in sua memoria. E dopo la prima celebrazione in quel giovedì santo nel Cenacolo di Gerusalemme, i discepoli sono stati fedelissimi nel celebrare ogni domenica, nel giorno cosiddetto del sole, la celebrazione eucaristica come luogo ritrovo della comunità, che ha dato pian piano identità alla comunità dei credenti. Abbiamo delle testimonianze extrabibliche antichissime, si pensi alla prima apologia di Giustino nel 150, che scrivendo all'imperatore vuole in qualche modo far comprendere come le accuse di cannibalismo che si andavano diffondendo, le quali dicevano che i cristiani si cibavano del corpo, di un corpo in un'assise fatta di domenica, Giustino giustamente fa comprendere all'imperatore che si tratta di una celebrazione fatta con il pane e con il vino e che rende viva e presente la vita e la morte di Cristo, e ci si ciba della sua vita. E Giustino è impressionante come lucidamente descriva tutta l'intelaiatura della celebrazione eucaristica che ancora oggi la Chiesa fedelmente vive attraverso la Santa Messa. È chiaro che poi nel corso dei secoli tante cose sono cambiate, è cambiata la lingua con la quale normalmente celebriamo la Santa Eucaristia, che è la lingua volgare. Con il Concilio Vaticano II si è data la possibilità di celebrare nelle lingue locali e non più soltanto nel latino, così come poi si è affermato dal IV secolo in poi. E si è cambiata la modalità, le formule, anche i riti si sono adeguati, però fondamentalmente tutto tutta l'intelaiatura, tutta l'impostazione della sacra Eucaristia è rimasta sempre la stessa. Cominciamo proprio con l'adunanza. Quando i cristiani si raccolgono per celebrare insieme l'Eucaristia, sentono proprio il bisogno di riunirsi per formare questo corpo mistico che è appunto il corpo di Gesù, simboleggiato, l'abbiamo visto la settimana scorsa, dall'unico pane. Nelle prime comunità dei credenti era molto forte il segno dell'unico pane che è spezzato, diventato particole, diventato parte di quell'unico pane, finita per nutrire il corpo di Cristo che è la Chiesa. E quella adunarsi già è un segno importante. E poi chiaramente con il fondersi del cristianesimo un'unica pagnotta di pane non era più sufficiente per celebrare l'Eucaristia, e quindi abbiamo compreso come la nascita delle ostie già confezionate ha facilitato la celebrazione della Santa Messa, per non stare lì a spezzare tante volte diverse pagnotte. Dopo il radunarsi, ecco che ciascun credente dovrebbe anticipare rispetto all'orario della Santa Messa per prepararsi bene al mistero eucaristico, il sacerdote entra all'interno dell'aula liturgica con un abito particolare che lo mette in comunione con tutte le celebrazioni eucaristiche in tutto il mondo. È il colore liturgico che richiama il tempo liturgico che si sta vivendo: il verde per il tempo ordinario, il bianco per le grandi solennità come Natale e Pasqua, o le solennità dei santi, e in modo particolare le feste della Madonna; il viola, che invece richiama nella sua austerità il tempo quaresimale di penitenza e di preparazione alla Pasqua, o l'attesa dell'Avvento nelle sue 4 settimane, e il rosso invece che ricorda il sangue che viene utilizzato non soltanto nel Venerdì Santo o nella Domenica di Passione, la Domenica delle Palme, ma anche nella Festa dei Martiri e a Pentecoste, per ricordare il fuoco dello Spirito. Ecco, quindi questi 4 colori liturgici, verde, viola, bianco e rosso, indicano appunto il tempo celebrativo che ci pone in una celebrazione che si allarga a tutta l'umanità e ci pone in comunione con tutti i fratelli e sorelle che sono sparsi nel mondo. Quindi già quando entra il sacerdote così parato, con la stola e con la casula del colore liturgico, già quello è un segno forte della celebrazione comunitaria. E dopodiché il sacerdote, baciando l'altare, si rivolge all'assemblea con il segno della croce, e la gente insieme al sacerdote si segna col segno di croce. Anche questo segno così antico, che richiama una triplice consacrazione alla Trinità, al Padre al quale affidiamo i pensieri, al Figlio al quale affidiamo gli affetti toccando il nostro petto, e allo Spirito Santo al quale affidiamo il lavoro di ogni giorno toccando le spalle, che sono da sempre il luogo del carico, quindi simboleggiano in qualche modo il lavoro dell'uomo, le attività dell'uomo, e quindi si danno a Dio, si offrono a Dio, e queste 3 dimensioni, l'intellettiva, l'affettiva e la lavorativa, attraverso la triplice consacrazione alla Santissima Trinità. E il sacerdote poi, rivolgendosi all'assemblea, dona il saluto che normalmente è un richiamo di quello paolino: la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, eccetera. E quel saluto dà un po' l'humus di quello che si sta celebrando. Siamo nel nome del Signore, ecco perché il Signore sia con voi, no? Nel saluto iniziale. E oltre alla risposta e con il tuo spirito, l'assemblea è invitata ad interagire già all'inizio, facendo un atto profondo di contrizione, il riconoscimento dei peccati che il celebrante invita a vivere subito all'inizio della celebrazione. Ecco perché c'è il primo sacro silenzio, così lo chiamiamo, quel primo momento di pausa che dovrebbe essere di qualche istante silenzioso di raccoglimento nel quale ogni fedele all'inizio della celebrazione eucaristica esamina se stesso. Questo lo dice anche il Nuovo Testamento: ciascuno esamini se stesso all'interno della celebrazione per comprendere appunto se è degno di quel momento. È chiaro che noi non siamo mai in maniera assoluta degni dell'incontro con Gesù Eucaristia, però ecco, per vivere meno indegnamente quell'incontro è necessario confessare i peccati e chiedere al Signore il suo perdono. E dopo quel silenzio, il confiteor, che è questo atto di abbandono e di penitenziale che viene celebrato ad alta voce, seguito dal Kyrie Eleison, fa parte dell'atto penitenziale che si conclude con l'assoluzione generale. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna, dice il sacerdote chiudendo questa prima parte della celebrazione. Dopo questo, se è domenica o se è un giorno di festa, l'assemblea è invitata a recitare un inno antichissimo, il Gloria a Dio. E il Gloria in Excelsis Deo è un inno, uno degli inni più antichi della liturgia, nato non proprio come un inno della messa, ma centrato soltanto nel terzo, quarto secolo, ma inizialmente già nel secondo secolo quest'inno, che richiama l'inno degli angeli nel giorno dell'incarnazione, nel giorno del Natale, era utilizzato come un inno mattutino nella preghiera monastica e poi è confluito come inno della celebrazione eucaristica festiva. Dopo l'inno c'è un invito del celebrante che, rivolgendosi all'assemblea, dice: preghiamo. È strano risentire un invito alla preghiera dopo che già si è celebrato l'atto penitenziale, il Gloria e altre preghiere, perché il sacerdote dice preghiamo e poi lascia un istante di silenzio, perché quella preghiera che sta per essere pronunciata si chiama colletta. In realtà quel nome indica la raccolta delle preghiere che ogni fedele può pronunciare nel proprio cuore, ponendola come preghiera legata a quella celebrazione. Ogni fedele infatti può offrire una celebrazione eucaristica che vive per un'intenzione particolare. L'intenzione può essere quella di un caro estinto, può essere anche di la preghiera per un vivo, per un vivente, oppure per la pace nel mondo. Ecco, tante possono essere intenzioni. E quando il sacerdote dice preghiamo, in quel momento va pronunciata la preghiera a voce all'interno del proprio cuore, e il sacerdote poi, pronunciando la colletta, è come se volesse raccogliere quelle preghiere facendosi voce di tutte quelle individuali preghiere che sono state lì pronunciate. Dopo questa orazione, appunto la colletta, ci si mette a...
0: Ecco, su questo ti vorrei chiedere, Don Salvatore, mi interessa particolarmente, no? Ecco, in quel momento una persona che segue la Santa Messa, che partecipa, può fare qualsiasi preghiera, può elevare qualsiasi preghiera al Signore, cioè, o c'è un modo particolare? Ecco, io questo ti vorrei chiedere, questa specificazione.
1: Federico, la Chiesa, come sai, da sempre associa la celebrazione della Messa a delle intenzioni che possono essere anche richieste al sacerdote, e si può far celebrare la messa, così si dice, per un'intenzione specifica. Si dice al parroco, al sacerdote celebrante: io vorrei che tu pregassi oggi per questa intenzione. Però oltre a invitare il sacerdote celebrante a pregare per un'intenzione, anche senza andare dal sacerdote, io posso, come tu dicevi, pregare per qualsiasi intenzione, anche senza comunicarla al sacerdote, perché io in quel momento sento l'esigenza di pregare per una persona ammalata, per un'intenzione specifica che porto nel cuore, e in silenzio, anche nel segreto, posso dirla al Signore, posso offrirla al Signore. Quindi tutte le intenzioni che portiamo nel cuore, in quel momento, in quell'istante di silenzio, quando il sacerdote dice preghiamo, dovrebbero essere dette, e dà quella preghiera una, in qualche modo, l'incipit a tutta la mia celebrazione. Cioè io offro quella eucaristia per questa intenzione, poi farò la comunione per questa intenzione, offrirò tutta la mia messa per questa intenzione. E quindi questa intenzione di preghiera può essere detta così con tutto il cuore all'interno di quel momento di pausa. Dopo questa colletta ha inizio la liturgia della parola, questa abbondante effusione di parola di Dio che nella celebrazione, soprattutto quella domenicale, l'assemblea riceve nutrendo il proprio cammino. Il Concilio Vaticano II ha dato la possibilità alla la liturgia della parola di essere meglio curata. C'è una prima lettura che normalmente è di domenica associata alla lettura del Vangelo e mantiene un tema unico ed è scelta proprio in base al Vangelo, alla lettura continua del Vangelo dell'anno in corso. E poi c'è dopo la prima lettura che il lettore proclama, ecco, io dico sempre che la parola di Dio deve essere proclamata, non letta, perché non è una pagina di giornale, ma è l'annuncio della salvezza. Quindi il tono, che non dovrebbe essere né troppo ieratico né bambinesco, fanciullesco, ma dovrebbe essere un tono solenne e di proclamazione. E all'interno del Nuovo Testamento, quando si dice dell'annuncio degli apostoli, si dice che loro annunciavano la salvezza di Cristo con parresia. Ecco, il termine greco è parresia, che letteralmente si traduce con viso duro, ma chiaramente non è stato tradotto così, perché in italiano non rende, no? Viso duro, ma significa determinazione, risolutezza, no? La parola di Dio, l'annuncio della parola dovrebbe essere offerto con risolutezza, con parresia, con determinazione. Ecco, quindi la prima lettura è letta bene, lentamente e con solennità, dopodiché si proclama parola di Dio. Ecco, c'è una differenza tra la lettura prima e seconda e quella del Vangelo, alla quale poi segue parola del Signore, perché lì nel Vangelo è direttamente lui, il Kyrios, il Signore, che parla alla sua comunità, alla sua Chiesa. Non è più una parola di Dio che, ispirata ai profeti, ci viene consegnata, ma è la parola diretta di Gesù che nel Vangelo ci parla. Ecco perché prima lettura, parola di Dio, poi c'è il salmo responsoriale, che si chiama così perché c'è un ritornello, appunto un responsorio che cadenza e alterna i brani di quel salmo scelto. E dopo c'è una seconda lettura, che normalmente è scelta di domenica tra l'epistolario paolino. Normalmente la lettura seconda non vi è durante i giorni della feria, tranne che in qualche caso eccezionale di qualche solennità o di qualche festa. E quindi dopo questa abbondante lettura della prima parte, no? La prima lettura, il salmo, la seconda lettura, per noi cristiani arriva la proclamazione di ciò che è centrale all'interno della nostra tradizione biblica. Sappiamo che l'Antico Testamento per gli ebrei è tutto sacro, però ha un cuore che per gli ebrei è la Torah, il Pentateuco, i primi cinque libri, mentre per noi cristiani la Bibbia è tutta sacra, è tutta ispirata, ma anch'essa per noi un centro, e il centro è costituito proprio dai quattro Vangeli. Ecco perché, arrivata alla lettura del Vangelo, l'assemblea si pone in piedi e si canta il canto dell'Alleluia, un canto antichissimo di matrice ebraica, perché in questa parolina Alleluia si rende lode a Dio. Alleluia significa lodate, Yah è l'abbreviazione del nome di Dio, Yahweh, e quindi lodate Yahweh, lodate Dio. E l'assemblea si pone in piedi, canta l'Alleluia, se il momento lo prevede c'è la processione con l'evangeliario e poi l'uso dell'incenso che viene dato al Vangelo dopo l'invito del diacono o del sacerdote che sta per proclamare il Signore sia con voi dal Vangelo, ecco, secondo Matteo, Marco, quello che nel giorno si legge. E dopo questo, e prima della lettura, C'è un altro segno interessante ed è molto intenso, perché si pone un segno di croce sulla fronte, sulla bocca e sul cuore, e dopo il sacerdote che sta per proclamare o il diacono, tutta l'assemblea si segna per 3 volte, e questo lo sappiamo bene, indica una sorta di augurio, perché la parola che sta per essere proclamata, il Vangelo, possa essere compreso dalla mente, proclamato e professato sempre sulle labbra e custodito, accolto all'interno del nostro cuore. Quindi dopo questi 3 segni di croce, ecco, l'assemblea si predispone ad ascoltare la parola del Vangelo, dopodiché, come dicevamo, si proclama solennemente parola del Signore, lode a te, o Cristo, che in quel momento ci ha parlato. Dopo il bacio al Vangelo, se c'è il Vescovo, e dopo la benedizione del Vangelo, l'assemblea si pone a sedere per vivere quel momento di meditazione, di riflessione che il celebrante offre, che è appunto l'omelia. Papa Francesco ci ha donato delle indicazioni molto belle, con la semplicità che gli era propria, sull'omelia, e nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco al capitolo 8 ha chiesto ad ogni sacerdote di parlare parole di padre, mantenendosi aderenti al testo biblico, di offrire omelie non troppo lunghe, parolaie, ma soprattutto omelie che non vadano sopra la testa della gente, ma entrino all'interno del cuore di ognuno, no? E il modo migliore per pronunciare un'omelia efficace è quella di conoscere la propria assemblea, conoscere i propri parrocchiani, quindi averli ascoltati, conoscere le loro vite, perché quella omelia dal Vangelo possa poi aderire pienamente alla vita di ciascuno. E dopo l'omelia si pone poi un ulteriore momento di sacro silenzio, così l'abbiamo chiamato, dopo il primo che è quello del penitenziale, dopo il secondo che è quello della colletta, c'è un terzo sacro silenzio che è quello appunto meditativo. E dopo l'omelia si sta un po' seduti in silenzio per chiedere al Signore come poter mettere in pratica quel Vangelo che mi è appena stato offerto. E dopo quel sacro silenzio inizia poi la parte seguente, che è appunto la liturgia offertoriale che introduce l'Eucaristia. Si porta all'altare il pane e il vino viene mescolato con un po' d'acqua, che come abbiamo già detto nel nostro primo incontro sull'Eucaristia, richiama il significato antico di queste coppe della Beraka ebraica, che venivano annacquate con un po' d'acqua, ma anche come significato spirituale, che indica l'acqua e il vino, che unisce 2 elementi che indicano le 2 nature, quella umana e quella divina, che nell'Eucaristia vengono in qualche modo unite. E poi dopo l'offertorio, che può prevedere anche la raccolta di un'offerta per le esigenze della comunità, c'è quella lunga preghiera che si chiama preghiera eucaristica, che è una preghiera, ce ne sono varie nel Messale, ma che richiama non soltanto l'universalità della Chiesa, perché si prega per il Papa, si prega per i Vescovi, per i sacerdoti, i diaconi, si prega per la pace, si prega per la Chiesa intera, e quella preghiera, il prefazio, precede il momento solenne della consacrazione. Dopo il canto del santo, a Dio 3 volte santo, si pronunciano le stesse parole che Gesù ha pronunciato nel Cenacolo di Gerusalemme, sulle oblate, cioè sulle offerte, sul pane e sul vino. E quel momento dà inizio a quel dono che viene concesso a noi credenti della transostanziazione, cioè della trasformazione della sostanza del pane e del vino nel corpo e sangue del Signore. Dopo la consacrazione e l'adorazione al momento dell'elevazione delle oblate, quindi del pane e del vino consacrati, si è pronti per la comunione, ma prima la Chiesa ci chiede di fare un segno di pace, che con il Padre nostro in qualche modo ci prepara portano alla comunione eucaristica. Con la comunione eucaristica c'è l'ultimo momento di sacro silenzio, che in qualche modo diventa un silenzio di contemplazione, e questo poi chiude la celebrazione attraverso poi un'orazione finale che, seguita dalla benedizione, dà l'avvio alla missione. Quell'andate in pace al termine della messa non è semplicemente un indicatore di un qualcosa che finisce, ma di qualcosa che inizia. Ecco, Andrea Gasparino amava dire, dopo la Santa Messa, la messa inizia nella vostra vita, andate in pace, no? Dopo la messa inizia la vita nella quale calare tutta l'Eucaristia. Ecco, questo è un po' il rito che, con molta sintesi e in maniera molto veloce, abbiamo passato in rassegna per entrare ancora meglio in questo sacramento che non si finisce mai di approfondire, di amare, di contemplare. Ecco, diceva Pio X, se gli angeli potessero invidiare, ma non possono perché sono creature pure, ma se gli angeli potessero invidiare, ci invidierebbero la Santissima Eucaristia, perché è questo grande mistero. Dio, diceva la Didache, che ha messo il suo corpo tra le nostre mani, e noi contempliamo questo sacramento straordinario che, ahimè, purtroppo ancora tanti cristiani celebrano in maniera approssimativa, accostandosi in maniera impreparata, con distrazione o senza aver fatto la dovuta preparazione, no? Perché magari semplicemente si va alla messa del funerale o di un matrimonio, senza tener conto che invece ogni Eucaristia va ben preparata anche attraverso un momento di purificazione, soprattutto se non lo si fa da tanto tempo, no? Da mesi o da anni.
0: Ecco, su questo abbiamo 3 minuti per chiudere, Don Salvatore. Io ti chiedo come prepararsi bene alla Santa Messa, cioè magari anche la sera prima o il giorno prima, ecco, mi viene in mente anche questa cosa. In che modo?
1: Diciamo che in maniera remota, e dobbiamo, lo diremo anche meglio poi nel nostro appuntamento sul sacramento della riconciliazione, occorre prepararsi bene alla Santa Messa attraverso la penitenza, il sacramento della riconciliazione. Ma chiaramente non sempre e non tutte le volte che celebro la Santa Messa ho la possibilità di trovare un sacerdote disponibile per la confessione, e quindi innanzitutto esaminerò attraverso il giorno prima a questo incontro, a questo appuntamento, facendo una richiesta di perdono al Signore dei miei peccati, in modo che la purificazione che mi arriva prepari in qualche modo lo spazio nel mio cuore, perché il seme del sacramento possa germogliare meglio. Sì, attraverso, ma anche io direi proprio nell'andare, nella chiusura della porta di casa alle mie spalle e nell'andare verso la chiesa, già quel tratto potrebbe essere vissuto veramente come una processione preparatoria, e quindi dovrei sentire questo incedere verso la Chiesa come un cuore che diventa sempre più appassionato all'incontro con Gesù.
0: Bene, io ringrazio Don Salvatore per essere stato con noi, lo troveremo ovviamente domenica prossima. Grazie Don Salvatore, davvero di cuore.
1: Grazie io a voi tutti e buona domenica.
0: Grazie a Don Salvatore, noi ci risentiamo domenica prossima. Federico Piana vi ricorda che potete scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

tutti voi che avete scelto di seguire questa trasmissione settimanale della Radio Vaticana. Un caro saluto da Dulce Araujo al timone, che si propone di parlarvi quest'oggi di uno dei più grandi pensatori africani del XX secolo. Si chiama Amadou Hampateba. Manca da 35 anni. Nato in Mali, è deceduto ad Abidjan in Costa d'Avorio nel maggio del 1991. Lascia un'eredità di grande importanza per l'Africa e per il mondo in generale, come vedremo ora da questa scheda elaborata a partire da una cronaca del poeta, saggista, editore capoverdiano Filintelisio e dal commento più avanti del collega Filomeno Lopez, che ha avuto il primo contatto con gli studi di Amadou Hampateba quando era studente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma. Cominciamo allora da questa scheda accompagnata da alcune note musicali prodotti a partire da due strumenti tradizionali della cultura maliana e dell'Africa occidentale in generale, la cora e il balafon, qui eseguite da Sissoko Yakuba e Lansin Kouyaté. Amadou Hampateba è stato una delle figure intellettuali e letterarie più importanti dell'Africa del XX secolo, dando vita a idee, dialoghi ed epistemologie che trascendono il tempo. Tradizionalista, insegnante, etnologo, scrittore, storico e filosofo, la sua eredità rimane centrale per gli studi africani e per la ricerca sulla tradizione orale. È stato un punto di riferimento per personalità quali Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Hamidou Kan e Camara Lai. Hampateba nacque a Bandiagara, un tempo capitale dell'impero Tukulor di Massina in Mali, un territorio legato alla figura leggendaria di Mansa Musa e luogo in cui fu redatta la Carta del Mandan, precursore della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nato tra il 1900 e il 1901, Hampateba visse per 90 anni attraversando la prima e la seconda guerre mondiali, la guerra fredda e le lotte africane per l'indipendenza. Discendente di una nobile famiglia Fulani o Fula, perse il padre in giovane età e fu adottato dal patrigno Tidjane Thiam, un aristocratico di Bandiagara. Studiò dapprima in una scuola coranica sotto la guida di Tchernobokar e in seguito presso una scuola coloniale definita da Tchernob École des Otages, scuola degli ostaggi. Successivamente si iscrisse alla Università Sorbonne in Francia come gran parte dell'élite intellettuale africana della sua generazione. Scelse di approfondire le culture tradizionali africane, islamiche ed europee, rifiutando di lasciarsi influenzare dalle ideologie e dai valori propagati dal pensiero eurocentrico. Il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa, caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta e interagisce con fattori e realtà sia interni che esterni. Dopo l'indipendenza del Mali, lavorò presso l'Istituto Francese dell'Africa Nera, IFAN, a Dakar, nello stesso ambiente in cui aveva operato Cheikh Anta Diop. Fu cofondatore dell'Istituto di Scienze Umane a Bamako, capitale del Mali.
La sua fama internazionale crebbe mentre rappresentava il Mali presso l'UNESCO tra il 1962 e il 1970. In tale sede si batté per il riconoscimento delle tradizioni orali come patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Il suo lavoro e il suo impegno nel raccogliere e registrare storie, leggende, racconti, proverbi e altro ancora volti a valorizzare e promuovere le culture del continente africano gli valsero l'appellativo di maestro della parola o maestro della trasmissione orale. È stato autore di opere letterarie pluripremiate e di grande diffusione, tra cui due volumi di memorie e un romanzo ambientato nell'Africa occidentale francese di epoca coloniale, nonché sostenitore delle interpretazioni sufi dell'Islam e del ecumenismo religioso. Una di queste opere, l'autobiografia Amkulel, il bambino Pearl, è diventata un testo fondamentale per lo studio dell'Africa e delle complessità dell'identità africana. Amadou Hampateba incarna di fatto quella tradizione di pensiero africana senza tempo, secondo cui in questo mondo moderno nessuno può rifugiarsi in una torre di avorio. Che lo vogliano o no, gli esseri umani navigano sulla stessa zattera. Amadou Hampateba è stato un intellettuale consapevole che ha collocato l'Africa al centro del proprio impianto teorico ed epistemologico, rifiutando la narrazione coloniale e neocoloniale di un'Africa priva di storia, sapere, valore e cultura. La fondazione Amadou Hampateba ne perpetua l'eredità dopo la sua scomparsa avvenuta nel 1991, preservandone gli archivi e ampliando l'accesso a questo straordinario patrimonio grazie a un progetto di conservazione sostenuto dal programma UNESCO Memorie del Mondo.

0: Filomeno, grazie di essere con noi per questo programma Afrofonie che cerchiamo di portare avanti per offrire un po' di Africa agli ascoltatori italiani. E questa settimana vogliamo parlare di una delle figure più importanti dell'Africa del XX secolo, che Amadou Hampateba, che ha lasciato un'eredità importante soprattutto nella valorizzazione dell'oralità africana come fonte storica, come fonte della identità africana. E abbiamo presentato una scheda in cui si dice il suo obiettivo principale era rivelare un'Africa complessa caratterizzata da tradizioni antiche che al pari del resto del mondo si confronta, interagisce con fattori, realtà sia interni che esterni. Mi sembra che riassume molte cose. Innanzitutto, come intellettuale molto attento a tutto ciò che riguarda il continente africano, la sua identità in particolare, suppongo che hai letto molto di Amadou Hampateba. Dice qualcosa prima di commentare questa frase che ho appena letto?
1: Amadou Hampateba, chi me l'ha fatto scoprire per la prima volta, era il nostro carissimo padre Bocca, il corso che facevamo alla Gregoriana. Mi segnalò questo suo piccolo testo, Aspetti della civiltà africana.

0: colonizzatori, eccetera. Quindi è stato di quelli che poi l'ha fatto anche in qualche modo Kizerbo e poi c'è Cantadiopa a suo modo, ma lui è stato uno dei primi a difendere che guardate che non si può capire l'Africa se non si torna indietro, quindi la sua antichità. No, perché se vogliamo spiegare l'umanità, se l'Africa è culla dell'umanità, quindi l'Africa non può essere oggetto di studio a partire dal momento in cui voi altri siete arrivati da noi. No, c'è una storia dietro. E da quel punto di vista faceva vedere però che gran parte di questa storia non è scritta, ma rimane nell'oralità. Bisognava semplicemente avere le orecchie per ascoltare e saper dove andare ad attingere. Da lì poi quella sua famosa espressione che ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, perché vedeva che le generazioni stavano andando via e sempre di più quella modernità coloniale allontanava i giovani dai villaggi per andare in cerca di altre cose, e quindi non c'erano più queste disponibilità dei giovani a raccogliere tutta questa eredità che presume che tu ci sia presente, ascolti, eccetera, eccetera. D'altra parte anche, diciamo così, la voglia di molti giovani di guardare quello che non conoscono, cioè dall'altra parte quello che tutto viene come una novità e tendono a disprezzare ciò che è proprio, no? E quindi da lì lui ha lanciato questa cosa che è molto famosa, però la gente non capisce che l'ha detto come grido, né, di sofferenza. E questo problema di dialogo intergenerazionale è un problema che è rimasto fino ad oggi per noi nel continente.
1: Quindi lui si è dato con questa filosofia a raccogliere tutto ciò che poteva della tradizione orale, sì, a metterlo per scritto, e questo suo grido, ogni anziano che muore è una biblioteca che brucia, l'ha lanciato all'UNESCO, sì, interpellando questo organismo internazionale ad aiutare appunto a mettere per scritto tutto questo sapere orale, perché non andasse perso. Quindi questo è stato un suo grande contributo, sì, alla storia. Sì. Oggi che validità ha quello che ha detto riguardo alle anziane? Anche perché anche se ho notato che alcuni dicono che qui col termine anziano non si intende soltanto una persona già avanzata nell'età, ma cioè tutti quelli che hanno un sapere da trasmettere.
0: Boh, ci sono due versioni, ma in questo caso secondo me proprio riferiva ad una generazione che stava scomparendo.
1: Quindi agli anziani.
0: Sì, agli anziani. Poi l'anziano, che lui poi spiega anche, per noi è chi? Perché è uno di quelli pochi che spiega molto i processi iniziatici. Per cui l'iniziazione è un momento di conoscenza. Per cui l'essere adulto non è dettato dall'età che hai anagrafica, ma dal fatto che hai già fatto un certo tipo di, così, di iniziazione, no? Quindi che può dire che tu conosci i segreti della società, sai le cose, eccetera, eccetera. E quindi da quel punto di vista. Ma io credo che in questo caso era proprio la sua angoscia di vedere che era iniziato un processo alla sua epoca di urbanizzazione, insomma, i giovani che abbandonavano in cerca di altre, e i vecchi rimanevano da soli nei villaggi con una eredità, per esempio, dell'ultimo impero, quello Malì, no? E se non c'è nessuno che ascolta, tutto scompare. E quel poco che si può fare durante l'iniziazione, però poi i giovani finivano l'iniziazione e andavano per le città. Però penso che una delle sue cose che è rimasto anche è il fatto che l'UNESCO l'ha ascoltato, e il tentativo che l'UNESCO ha fatto proprio di riscrivere tutta la storia dell'Africa subito dopo l'indipendenza, credo che sia dovuto proprio anche al lavoro che persone come lui hanno fatto, no? per far capire che c'è bisogno di recuperare, e che il recupero della storia dell'Africa è in definitiva il recupero della storia dell'umanità in quanto tale. C'è la parte sua che offre proprio quello che è la tradizione orale, per cui poi dopo con Cheikh Anta Diop si va a esplorare anche di più la tradizione scritta, che c'era anche molto, cominciando dai geroglifici a diversi

0: diversi tipi di scrittura che oggi si dice che ci sono, insomma, la scrittura è nata nel continente e ci sono varie altre scritture così, insomma. Quindi pian piano la storia africana si riappropria di certi suoi valori del passato che vengono scoperte, ma grazie a profeti come Amadou Hampateba che hanno iniziato il lavoro, sì.
1: Quindi, nonostante questo suo lavoro di raccolta, di mettere per iscritto e del grande lavoro storico che ha fatto l'UNESCO pubblicando questi diversi volumi della storia dell'Africa, ancora oggi sento alcuni storici africani parlare della necessità di valorizzare le fonti orali. Non si è andato molto avanti in questo, resta molto da fare in questo dominio. La storia dell'Africa oggi ha sufficienti fonti scritte per poter continuare il suo cammino.
0: No, penso che è un processo che di tanto in tanto valorizza più un aspetto che l'altro. C'è stato un periodo come quello dei vari Amadou Hampateba che richiamavano l'attenzione all'oralità. Solo che la gente pensava che la scrittura fosse una cosa che ha inventato l'Europa, no? Per cui per tanto tempo c'è stato questo dibattito sull'oralità e la scrittura e che poi negli anni 60 Polemon Tongi dice con l'oralità poi si rischia di non avere il senso della critica e noi abbiamo bisogno di criticare, però criticare una tradizione che neanche conosci. Ma quando Tongi ha detto queste cose in quel
1: Tongi, che è un
0: momento,
1: filosofo
0: se
1: africano.
0: africano, se del Benin, già deceduto, e a partire da quel momento sono iniziate allora le reazioni contro Ntongi, contro questa posizione di pensare che la tradizione, per il fatto dell'oralità, non conservasse in sé la capacità di critica, eccetera. Ma questo era dovuto anche al fatto che non si conosceva a fondo la storia della filosofia come disciplina di per sé, che poi è stata recuperata con Cheikhanta Diop, che poi dopo si vede che alla fine la filosofia è nata nei cerchi che si chiamava case della vita, dove non è che si scriveva, ma si insegnava a partire dalla oralità, tant'è vero che tra i 10 gruppi dei filosofi più, il primo era quello dei filosofi cantanti, che
1: Iglio.
0: i griot, eccetera. Poi più tardi, quando finisce l'impero Egitto faraonico, questa tradizione si dissipa nei nostri, a partire dall'Africa, soprattutto occidentale, nei griot e quanti altri, che cercano sempre di mantenere quella tradizione. Ed è da lì che poi anche in Grecia hanno portato la cultura dell'arpa. Quindi è una cosa che sta, secondo me, evolvendo, ma probabilmente anche il tempo dei media, social media, sta riportando indietro questa cosa che noi abbiamo sempre inteso certe materie come chirografiche, no? E invece credo che i social media oggi portano a rivalorizzare la tradizione orale. Penso che questa sia la sfida, ma il problema è che noi, soprattutto se penso alla filosofia africana o teologia, e raramente pensiamo in chiave di oralità, no? Perché l'oralità ha tutta una sua tecnica che bisogna impossessarsi di questo, ma noi siamo stati formati in maniera chirografica, centrica e quando non conosciamo, invece di dire no, ci mettiamo a fare discussioni che secondo me a volte fuori posto.
1: Insomma, non bisogna provocarti su queste materie che parti in quarta. Quindi, Hampateba è una personalità, una figura che non, da cui non si può prescindere nell'insegnamento, nelle scuole africane e da tutte le parti in cui si vuole studiare e capire il continente africano.
0: Assolutamente, io penso che uno di quelli che, per usare un linguaggio di Aminata, che li chiama The Ancestor Stone, no?
1: Aminata
0: Fofana,
1: Fofana.
0: Fofana, sì, Aminata Fofana, che li chiama Ancestor Stone, le pietre vive della nazione, sono
1: Pietrangolari.
0: pietre angolari. Quindi, sì, è uno di quelli che dovrebbe oggi costituire uno dei classici. per il sapere africano in generale. No, il problema ancora siamo lì, cioè l'UNESCO ha valorizzato il suo lavoro, eccetera, ma nei rispettivi paesi non fa parte a volte neanche del curriculum scolastico, eccetera. E questa è la disgrazia che abbiamo un po' oggi dappertutto. Però, secondo me, è uno ormai dei classici africani per quanto riguarda lo studio della storiografia, ma anche l'antropologia, soprattutto antropologia culturale. Lì veramente è stato un genio.
1: Sì. Oltre che la letteratura, sì, come sì. Maestro di parole.
0: Sì, sì, sì.
1: Filomeno, il tempo a disposizione è finito, torneremo su queste tematiche sicuramente. Grazie molte.
0: Grazie a te e buona domenica anche a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: E per terminare, dandovi appuntamento con Afrofonia il prossimo fine settimana, sempre qui sulla Radio Vaticana, e ringraziandovi per l'ascolto, vi lasciamo con la canzone Diabirinene della Maliana Umu Sangare. Alla prossima!

0: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Prima domenica di ottobre, ancora l'insegna di un'alta pressione prevalente. Nella prima parte della giornata, ampio soleggiamento sul nostro paese, ma più nubi sulle regioni settentrionali, sulla Toscana e in Sardegna. Rari fenomeni sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità al nord-ovest, dove potranno anche verificarsi dei rovesci, specie sui settori alpini. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Buongiorno, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Oggi domenica 4 ottobre, 27esima domenica del tempo ordinario. Soprattutto quest'oggi una giornata particolare, la festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Tra poco, intorno alle 9.45, ci collegheremo con la Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, dove ascolteremo la celebrazione solenne presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in quello che quest'anno celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Tra i presenti quest'oggi ad Assisi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà un'occasione speciale perché, come ogni anno, la ricorrenza del rito perenne della lampada votiva dei comuni d'Italia, quest'anno un'occasione particolare, come l'ottavo centenario della morte di San Francesco, a rabboccare l'olio della lampada sarà la regione Umbria, che donerà l'olio biologico che farà ardere la lampada per i prossimi 12 mesi. Per la prima volta nella storia sarà il sindaco di Assisi, solitamente è il sindaco del capoluogo di regione a donare l'olio per la lampada. Quest'anno sarà il sindaco di Assisi a fare ardere la fiamma a nome di tutti gli oltre 7.000 comuni italiani. Un momento di altissimo valore civile e spirituale che, come detto, avverrà sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, quest'anno eccezionalmente presente insieme a tutti i governatori delle regioni italiane, per cui una celebrazione importante. In questo anno importante, lo ricordiamo, tante anche le iniziative in quest'anno dedicato un po' anche a San Francesco, 800 anni dalla sua morte, per cui un'occasione molto particolare. Al termine della messa, lo ricordo, ci avvicineremo, torneremo in diretta qui dal studio di Palazzo Pio della Città del Vaticano per avvicinarci all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus intorno alle ore 12. Questo quindi l'appuntamento di questa mattinata. Come detto, è un anno particolare, tante iniziative in tutta Italia, non solo ad Assisi, tanti pellegrini questi giorni ad Assisi, proprio in visita alla Basilica di San Francesco, tanti fedeli riuniti proprio in quella che è la città simbolo del patrono d'Italia, il santo di Assisi. Sono state tante anche i programmi che sono stati fatti proprio in quest'anno particolare, tante anche dedicate alla musica, all'arte, alla cultura, insomma un anno che ha unito tanti fedeli, tanti pellegrini in Italia. Diamo anche un'occhiata, prima di collegarci con Assisi, a quelle che sono le ultime notizie che arrivano anche un po' dal mondo. Diamo un'occhiata alle agenzie, cosa sta accadendo in queste ore nel mondo, partendo da alcune notizie che arrivano purtroppo dall'Ucraina, dove continuano i raid, gli attacchi russi principalmente nella città, nella capitale Kiev. Esplosioni sono state avvertite a Kiev mentre prende il via la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella capitale ucraina, per cui ancora attacchi, come detto, in Ucraina, continuano le difficoltà per la popolazione ucraina, in particolare quest'oggi a Kiev. Alle 9.44 io cedo, mi fermo qui, la linea alla regia. Tra poco, come detto, la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi. Subito dopo torniamo in studio, ascolteremo anche il discorso, tra gli altri, del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, e poi alle ore 12, come detto, l'Angelus da Piazza San Pietro. Linea alla regia.

Potente buon signore, tu e sole laude, la gloria e onore, e donne e benedizione. A te solo, altissimo, sei confano, e ti nullo omo e ne digno tementovare. Con i versi del Cantico delle Creature di San Francesco, vi saluta Orazio Coclite che vi parla, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa dalla Basilica Superiore di Assisi. Immersa nel verde del Monte Subasio, la città umbra ci accoglie per la solennità del Santo Patrono d'Italia. Qui tutto parla di Francesco. Le colline, le case, i simboli della fede, ogni mattone degli edifici sacri e civili sono un libro aperto sulla vita del Serafico. Ci narra del poverello di Assisi la meravigliosa cattedrale di San Rufino, dove Francesco ricevette il battesimo e mosse i primi passi nella fede, prima di scegliere la strada della povertà e del Vangelo. Poco più in là, la chiesa dedicata a Santa Chiara, sorella nella fede e compagna di viaggio, continua il racconto e custodisce il crocefisso di San Damiano, davanti al quale Francesco ascoltò la chiamata a riparare la chiesa, cambiando per sempre la sua vita. E poi il cammino sale sul Monte Subasio, fino all'eremo delle carceri, dove il santo si ritirava con i suoi compagni per alternare la fraternità al silenzio e alla preghiera. Nelle grotte, lontano dal mondo, Francesco cercava quello spazio del cuore dove ritirarsi in Dio e ascoltarne la voce. Ma è tornando a valle, alla fine del centro abitato, che incontriamo la chiesa a lui dedicata, dove riposa il suo corpo e dove ancora oggi risuona la testimonianza di un uomo che mise al centro della sua esistenza la povertà, la fraternità e l'amore per Dio e il prossimo. La Basilica è anche un inno di lode al Signore per il Santo di Assisi, che fece della pace non soltanto una parola, ma uno stile di vita. Ed è forse questo il dono più prezioso che continua a consegnare all'Italia e al mondo. Cercare ciò che unisce, abbattere i muri, riconoscere nell'altro un fratello e in ogni creatura un dono da custodire. Con questo spirito ci apprestiamo a vivere la solenne concelebrazione eucaristica, durante la quale verrà offerto l'olio che alimenta la lampada votiva dei comuni d'Italia, accesa giorno e notte sulla tomba di San Francesco.

Cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Celebrano con lui i vescovi del Consiglio Episcopale Permanente della CEI, il vescovo di Assisi, Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca, i ministri generali e provinciali della famiglia francescana, con l'assistenza di Sua Eminenza Ángel Fernández Artime, cardinale legato pontificio per la Basilica. E presente alla celebrazione il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Il servizio liturgico è prestato dai novizi dei frati minori conventuali, guidati da Fra Pancrazio Faiella. I canti sono eseguiti dal coro della Cappella Musicale della Basilica, diretto dal maestro padre Peter Hardin.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Ed ora ascoltiamo il saluto del custode del Sacro Convento.
2: Signor Presidente della Repubblica, Reverendissimo Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Eminenze, Eccellenze, Ambasciatrici e Ambasciatori, illustri rappresentanti del Governo e del Parlamento, signori Presidenti delle Regioni, Sindaci e rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e militari, fratelli e sorelle che nelle diverse forme di vita vi ispirate al carisma di San Francesco, voi tutti qui presenti e voi che ci seguite attraverso i mezzi di comunicazione, il Signore vi dia pace. Grazie per la vostra presenza e partecipazione, che prolunga quella vissuta stanotte al termine del cammino che ci ha portati dalla Porziuncola, luogo del transito, a questa basilica, dove è custodito il corpo del patrono d'Italia. Viviamo il momento culminante di queste giornate e dell'intero anno centenario nella celebrazione eucaristica, quello stesso mistero di vita e di dono di sé che Francesco d'Assisi ha contemplato e vissuto con tutta la sua esistenza. Entriamo allora in questa celebrazione con il suo stesso desiderio, accogliere Cristo, lasciarci trasformare dal suo amore e diventare nel nostro tempo uomini e donne di pace.
1: Abbiamo ascoltato il saluto di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento di Assisi. Ha inizio ora il rito dell'accensione della lampada votiva dei comuni d'Italia. Viene portata in processione dal centro della chiesa una brocca con l'olio. Intanto il sindaco di Assisi si porta dinanzi al cardinale Zuppi, il ministro generale dell'ordine dei frati minori conventuali. Tra poco chiederà al celebrante di benedire l'olio.
3: Reverendissimo Padre, le chiese che sono in Italia le chiedono di benedire quest'olio per riaccendere la lampada votiva dei comuni d'Italia, perché arda presso la tomba del tutto serafico in ardore, come segno di fede e gratitudine al serafico poverello.
1: E il cardinale
0: Zuppi benedice l'olio. Sì, benedetto Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel frutto delle olive tu ci hai dato un segno della tua provvidenza e un messaggio di pace e di amore. Stendi la tua mano su di noi e su quest'olio che ti presentiamo nel ricordo di San Francesco. Ravviva nei cuori la luce della fede e il fuoco del tuo amore. Sia luce per chi cammina sulle strade del Vangelo, sia luce per chi vive nel dubbio e nell'errore, sia luce per chi ha smarrito la strada di Dio, per chi vive le fatiche della fede, per chi è provato dal dubbio, per chi soffre nel corpo e nello spirito. Sia balsamo e forza, sia gioia per i poveri e speranza per tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore.
1: E il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, si appresta a versare l'olio benedetto nella lampada votiva dei comuni d'Italia, che, come dicevamo, resterà accesa giorno e notte sulla tomba di San Francesco.
0: Con questa luce riaccendi la lampada votiva al Santo Patrono d'Italia, perché la sapienza del Vangelo fondi la civile convivenza della nostra gente.
1: E la fiammella viene consegnata al sindaco di Assisi, che accende la lampada votiva dei comuni d'Italia.

0: E ora ascoltiamo Walter Stoppini, il sindaco di Assisi.
1: In rappresentanza di tutte le regioni, le province e i comuni d'Italia, rinnovo a te, frate Francesco, l'offerta dell'olio. Riaccendo la lampada votiva con questo simbolico gesto. Esprimiamo l'amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione. Vigila, Francesco, fratello santo, sul nostro popolo. Illumina i governanti, veglia sulle sorti dell'Italia. Rafforza i vincoli di unità, solidarietà, fraternità. Benedici tutti i lavoratori. Dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace.
2: Accetto, Francesco. Viva immagine del Cristo, patrono dell'Italia, l'offerta dell'olio per la lampada votiva. Fa che il popolo italiano, fedele alle radici cristiane, vivendo in comunione e fraternità, concorra con l'Europa al progresso dell'umanità, per il bene e la pace di tutti. Per Cristo, nostro Signore.

fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Apriamo. O Dio, che nel serafico padre San Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine di Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il Tempio e nei suoi giorni consolidò il Santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò

Laudato sì. Noi, che spesso non sappiamo ringraziare e che ci sentiamo facilmente vittime, scambiando il dono per un diritto, e come avviene sempre per gli egocentrici, ci uniamo oggi alla dolce e forte voce di San Francesco e dei suoi tanti incalcolabili figli per dire sempre, anche nelle avversità, tanto più al termine di questo centenario, laudato sì. Laudato sì, mi Signore, per frate Francesco, immagine viva di Cristo, tuo figlio, che continua a mostrarci il volto dell'Eterno Padre, che ci aiuta a vedere la sua presenza e a fare, con gioia, la sua volontà, quella che niente della nostra povera vita vada perduta e che nessuno sia perduto. Questa è la volontà del Padre, neppure il nemico, nostro fratello lupo, che ha bisogno di pace e di pane. E noi possiamo darglieli. E se diamo, troviamo la pace per lui e per noi. Laudato sì, perché frate Francesco è pieno di gioia e tutti noi la cerchiamo. Qualche volta in maniera un po' complicata, ma la cerchiamo. L'ha trovata e ci insegna a trovarla. La rende possibile, facile per tutti. Frate Francesco continua a parlarci col cuore, non con una dotta lezione o precisi e impietosi giudizi, ma con la sua vita, i suoi gesti, le sue tante parole, piene di tenerezza, cortesia, misericordia, esigenti. Laudato sì, perché frate Francesco continua a donarci pace e ad insegnarci ad essere operatori di pace, per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione, divisione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato. Non significa essere disarmato essere cedevole, accomodante, irrilevante, il contrario. Frate Francesco disarma il lupo chiamandolo frate, perché ha disarmato le mani e il cuore, ed essendo per lui frate, negozia con lui, per Gubbio e anche per il lupo, perché lo restituisce a se stesso e alla comunità, perché si prenda cura di lui. In questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza. La versione digitale è ancora più complicata, ma poi c'è quella proprio anche pratica, che è volgare, invadente, ingannevole, frutto di enfasi mal riposte e di sfacciati ed enormi interessi economici, di nazionalismi che rovinano le nazioni, di campagne che creano il nemico invece di cercare quello che unisce. Allora laudato sì, perché proprio lui, l'umile, sgonfia, sempre con tanta cortesia e senza nessuna supponenza, l'arroganza dei forti. Ci si impiega poco a diventarlo, Parla con tutti, perché la sua fede non è contro qualcuno, ma amore per tutti, perché vede tutto con gli occhi di Dio, quelli che fanno cantare la vita. E allora laudato sì per la sua semplicità, che è tutt'altro che superficialità o schiavitù.

dell'apparenza, perché piuttosto trovare l'essenziale è qualche volta faticoso. Molto più facile si fa prima con l'apparenza. E l'essenziale, lo sappiamo, è invisibile agli occhi, ma rende tutto visibile, vero, prezioso, luminoso, anche nella malattia e nel buio sconfortante e terribile della morte. Allora, frate Francesco è davvero poeta della vita e insegna a tutti a cantarla. Non gioca con le parole, non enfatizza i toni pensando così di essere profondo e convincente. Non rincorre la retorica vuota o la convenienza personale. Frate Francesco canta in ogni condizione la bellezza tutta umana e tutta divina del creato, come del mondo che è ogni persona, che è un mondo, ogni creatura, tutte, senza qualifiche o etichette. Il suo e il nostro è un mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli, dove l'unica ragione da cercare è la pace e la giustizia, perché solo queste fanno trovare e difendere tutte le ragioni. Allora, laudato sì, Francesco, perché ci ricorda che la guerra non è un destino e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Scrive ai reggitori delle nazioni perché scelgano la pace. Non c'è tempo da perdere, perché la sofferenza è enorme. Il divisore continua a complicare le soluzioni, imbroglia le menti, fa credere, è imbroglione, che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto. Allora laudato sì, perché frate Francesco, povero, è sempre un operatore di pace e rende ricchi gli altri. Non possiede tutto perché ama tutto. Noi non staremo mai bene se possediamo, non troveremo mai ristoro se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo. Amare è donare, e non c'è gioia senza rendere contento il prossimo, a cominciare dal povero, che amiamo per com'è, non come noi pensiamo debba essere. Legarsi al povero non come oggetto di interesse, ma come nostro fratello. E allora per questo non è un sacrificio, ma un'esperienza di amore che dona e fa trovare dolcezza e amicizia. Solo così viviamo quello che non si compra e non si vende, l'amore. Ecco, frate Francesco ci fa scoprire e riscoprire le radici più profonde e comuni del nostro paese, che ci rendono umani e pieni di cultura, che viene da Cristo e porta a Cristo, e che dobbiamo nutrire con la preghiera e il servizio, possibile a tutti. Frate Francesco, piccolo fratello universale, andava ovunque, voleva raggiungere tutti e si sentiva a casa ovunque, e tutti con lui si sentivano a casa, anche gli uomini simili a fiere selvatiche, che lui ammansiva con l'amore dell'inizio, quello di Adamo, che è quello di Gesù. Allora non riduciamo San Francesco a noi come fosse un tranquillante, ma seguiamolo per sentire nostro il mondo e ogni popolo e per trovare davvero tranquillità e ristoro. Infine, a frate Francesco, al termine di questo straordinario 8° centenario, penso a le migliaia di persone che sono venute qui ad Assisi e quanti hanno seguito, accendiamo anche la lampada del nostro cuore e quella di tutto il nostro paese. L'abbiamo fatto con quella votiva dei Comuni d'Italia. San Francesco, insieme a Santa Caterina da Siena, è il nostro patrono. Permettetemi uno speciale ricordo per i comuni delle aree interne, che tante radici conservano e desiderano solo che queste possano dare nuovi germogli, cioè vita e futuro.
Ma San Francesco, proprio perché aveva chiaro chi era e in che cosa credeva, non aveva paura di incontrare tutti, di essere vicino a chiunque, non con la spada ma con il dialogo, fratello senza supponenza e distanza. E allora ci aiuta tanto, in questo tempo minaccioso, confuso, a capire che solo insieme troviamo la risposta e solo se la pace è con tutti è davvero pace. E chiede operatori umili e architetti umili di pace, che con coraggio aiutino a vivere insieme, forti del diritto e non imponendo il diritto della forza. San Francesco non indica un amore ridotto a idea vaga, ineffabile, che non chiede nulla, falsamente rassicurante per chi cerca di salvare se stesso, ma un amore com'è l'amore, vero, totale per tutti, radicato nella vera sicurezza che è Cristo. Prendiamo allora al termine di questo anno di Giubileo francescano, anzi di questi anni, il giogo liberante e sicuro di Gesù, che libera perché ama, è quello che ha preso San Francesco, costruendo la casa di Dio, riparando la casa di Dio e la città degli uomini, amando e difendendo l'unità intorno a Messer Papa, che presiede la comunione. Così, come disse Papa Leone, l'Europa e il mondo intero troveranno nuovi santi che credono nella parola del Vangelo, umani con la libertà di Cristo, gioiosi per l'amore ricevuto e donato. Non un mondo da difendere, ma da abbracciare, disse. Laudato sì, mi Signore, sempre sì lodato. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità di San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni perché ci conceda di ispirarci a Lui nel cammino di sequela del Suo Figlio.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il Tuo popolo, Signore. Per la Chiesa, sposa di Cristo, perché illuminata dalla luce del Vangelo, sia per ogni persona segno e strumento di salvezza. Preghiamo. Per l'Italia e per le pubbliche autorità, perché curino il vero bene comune, nella giustizia e nella solidarietà. Preghiamo. Per le terre segnate dalla guerra, perché il dono della pace, per intercessione di San Francesco, uomo dal cuore libero e grande, giunga al cuore di ogni persona. Preghiamo. Per noi qui riuniti intorno alla mensa del Signore, perché per intercessione di San Francesco possiamo crescere nell'umiltà e mitezza di cuore. Preghiamo.
0: O Padre, che nel nome di Francesco d'Assisi anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede del tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Cristo, nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce, che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, e rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà, alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito in tutte le opere delle tue mani. E insignito delle sacre stimmate, lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto, e al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, con me, indegno tuo servo, il Vescovo Matteo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, il Serafico Padre San Francesco, Santa Chiara e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Signore ci ha donato il suo spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, sì.

0: Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace. Pace bene.

l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Grazie.

Signore mi rivelò che dicessimo questo saluto: il Signore ti dia pace. Così scrive San Francesco nel suo testamento. In queste poche parole sembra racchiuso il segreto della sua vita. Aver trovato nella pace non soltanto una meta, ma una strada. La pace ricevuta da Dio è per lui il modo più vero di abitare il mondo, di incontrare gli altri e di vivere da fratelli. Per questo, dopo 8 secoli, la sua voce non si è spenta. Anzi, sembra farsi ancora più necessaria in un tempo attraversato da conflitti, da solitudini, da divisioni. Papa Leone XIV, ricordandolo, ha scritto: «Donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini». È questa la via indicata dal poverello: disarmarsi dalla paura, scegliere la semplicità, lasciare spazio alla fraternità. Nel giorno della sua festa chiediamo allora a San Francesco di accompagnare l'Italia e il mondo e di insegnarci a vivere da fratelli, con uno sguardo riconoscente sul creato e un cuore aperto alla pace. Perché la lezione più attuale della sua testimonianza è forse questa: la pace non si proclama soltanto, si costruisce ogni giorno, cominciando dal cuore e facendosi fraternità.

O padre che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore e, imitando la carità e il fervore apostolico del nostro padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Ecco dove andiamo su noi tutti, su tutte le famiglie francescane, sulla nostra città di Assisi, sul nostro paese, su tutto il mondo, con l'intercessione di San Francesco e tutti i santi francescani, la benedizione di Dio. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.

0: Di nuovo in diretta dallo studio 9 di Palazzo Pio, il Palazzo dei Media Vaticani, nella città del Vaticano. Abbiamo appena ascoltato la Santa Messa dalla Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d'Assisi, la messa presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in questa giornata 4 ottobre che celebra la festa di San Francesco, patrono d'Italia, in quest'anno particolare, l'ottavo centenario della morte di San Francesco. Con me in studio Don Maurizio Giannella. Buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te Gianmarco e buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, auguri a chi porta il nome di Francesco oggi.
0: Alle 12 ricordo l'appuntamento con l'Angelus da Piazza San Pietro, l'Angelus pronunciato da Papa Leone XIV, ma intanto in quest'ora che ci separa dall'Angelus, insieme a Don Maurizio, insieme anche ad altri ospiti, nel corso della mattinata andremo a riprendere un po' il discorso legato, ecco, a questa festa importante in Italia. L'abbiamo detto, patrono d'Italia, ma in generale la figura di Francesco, di San Francesco, una figura di riferimento particolare, Don Maurizio.
1: Un fratello universale, così è stato definito, chiamato, e anche in tantissimi articoli che abbiamo potuto vedere scrollando un po' i social, ma anche il cartaceo. Francesco riconosciuto come il fratello universale, come il punto di riferimento. Lo stesso Zuppi, nell'omelia che abbiamo ascoltato nella messa questa mattina, ecco, ha parafrasato usando la terminologia Laudato Si, o Signore, per frate Francesco, ispirandolo come il volto che dimostra veramente l'Eterno Padre. E continua poi il Cardinal Zuppi parlando di un Francesco che disarma il lupo, lo disarma, e lo disarma talmente tanto che negozia per lui, per Gubbio e anche per il lupo, e restituisce a se stesso e alla comunità perché si prenda cura di lui. E quindi c'è un forte richiamo anche all'aggressività che oggi l'Europa sta vivendo attraverso la guerra, e quindi dice, ecco, Francesco ci insegna a disarmare il male.
0: Il concetto di pace, come hai sottolineato Don Maurizio, al centro dell'omelia del Cardinale Zuppi. Frate Francesco continua a donarci pace, insegnarci a essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Si è spogliato di tutto per essere disarmato, ha detto Zuppi.
1: Sì, disarmato. Perché? Perché Zuppi analizza e riporta quella che è la situazione anche sociopolitica, valoriale, che sta attraversando l'Europa, ma anche il mondo intero. Infatti, in un altro passaggio, lui dice una cosa molto bella: la guerra non è un destino, e la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile. Questa frase che Zuppi riporta, che si riallaccia un po' anche a quello che il Papa, sia in Francia ma anche negli appelli che fa durante l'Angelus, la guerra non è l'ultima parola, quindi la pace può continuare. Francesco oggi ce lo ricorda in questa festa. Ricordiamo anche degli 800 anni, siamo nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta appunto il 4 ottobre 1226, e quindi Francesco oggi si fa fratello di pace, fratello universale della pace. Vocabolario, in una intervista che Fra Marco Moroni ha rilasciato per noi ai media vaticani, lo ha definito proprio un vocabolario vivente di un linguaggio universale che costruisce la pace. Molto bello, perché parlare di Francesco come un vocabolario significa proprio trovare in lui l'ABC, l'alfabeto del Vangelo, no Gianmarco?
0: È così. Tornando anche un po' alle parole di Zuppi e agganciandoci anche a un altro rito importante che abbiamo visto oggi, in realtà vediamo ogni 4 ottobre, Zuppi ha detto a frate Francesco, al termine di questo straordinario ottavo centenario, accendiamo la lampada del nostro cuore, quella di tutto il paese, con quella votiva dei comuni d'Italia. Ecco, la lampada votiva l'abbiamo visto in questa celebrazione, lo abbiamo ascoltato il simbolo,
1: è
0: ecco,
1: una
0: della...
1: tradizione che lega Francesco Assisi all'Italia intera. Ogni anno una regione italiana è scelta affinché porti l'olio. È un olio che viene raccolto, sai, in tutte le parrocchie, da tutte le parrocchie in tutto il territorio di quella regione, che servirà a mantenere accesa la lampada votiva davanti la tomba di Francesco. Diciamo che quest'anno, in via del tutto eccezionale, visto anche l'ottavo centenario, per la prima volta è stato il sindaco di Assisi, Walter Stoppini, ad accendere la lampada a nome di tutti i comuni d'Italia e del paese intero. Quindi diciamo che il sindaco per la prima volta fa questo gesto.
0: Sì, perché lo ricordiamo, ogni anno la lampada viene, cioè l'olio che poi
1: viene
0: permette
1: offerto,
0: alla lampada,
1: sì,
0: esatto, di bruciare, il fuoco dell'olio.
1: È dal presidente di quella regione.
0: Esatto,
1: non è
0: a
1: il
0: turno
1: sì.
0: ogni regione.
1: Sì. Quest'anno è la regione Umbra, ma non è il presidente dell'Umbra, è il sindaco di Assisi.
0: Il sindaco di Assisi.
1: Perché si vuole ancora di più sottolineare il legame della città dell'ottavo centenario.
0: Tra l'altro la lampada votiva che arde, è sempre, sì, accesa fin dal 1939, è stata, sì, quando è stato proclamato San,
1: sì,
0: Francesco patrono,
1: sì,
0: d'Italia, da,
1: sì,
0: quella data la lampada votiva arde
1: è lì,
0: continuamente.
1: E lì c'è un'altra, sì, nel 1939 viene proclamato patrono d'Italia insieme a Santa Caterina da Siena, e diciamo che da quel momento in poi praticamente si ha un vero e proprio, e da lì poi nasce anche successivamente poi anche San Francesco come festa nazionale come festa nazionale. E c'è da dire che fu Pio XII a proclamarlo santo, e diciamo che la legge del numero 132 del 1958 lo ha riconosciuto anche dallo Stato come solennità civile, solennità che venne sospesa nel 1977 con una nuova legge. Però quest'anno per l'ottavo centenario, con la legge numero 151 dell'8 ottobre 2025, lo ha reinserito tra le festività previste dalla legge del numero 260 del 1949, dedicandolo a San Francesco. Perché Gianmarco, è importante capire perché Francesco è diventata nuovamente festa nazionale, perché in Francesco ritroviamo quei valori associati come la pace, la fratellanza, la solidarietà e la tutela dell'ambiente, e così prevede la possibilità di organizzare iniziative e cerimonie dedicate a questi temi. Quindi Francesco, oltre ad essere un santo che annuncia il Vangelo, è un santo che raccoglie quelli che sono i valori e i carismi universali, dove tutti si riconoscono. Infatti anche gli incontri tra le religioni, sia Giovanni Paolo II ma anche Papa Francesco, abbiamo visto, vengono fatti ad Assisi, perché in Assisi tutti si riconoscono. È un campo neutro, chiamiamolo così, è un territorio neutro universale per la pace.
0: Io ricordo anche, invito i nostri ascoltatori a scriverci al 335-1243-722. Don Maurizio, due parole anche sul luogo dove è stata celebrata oggi la messa, chiaramente Assisi, la basilica dedicata, alla chiesa dedicata a San Francesco, che è strutturata anche in maniera particolare, c'è la chiesa inferiore,
1: sì,
0: la chiesa superiore, all'interno,
1: sì,
0: poi della basilica si trova anche la tomba di San Francesco.
1: Sì, diciamo che è su tre livelli. Praticamente la basilica di San Francesco, che è sorta dopo, noi sappiamo che Francesco è la Porziungola proprio, no? Santa Maria Maggiore, il primo luogo dove Francesco si ritira subito dopo aver ricevuto anche questa chiamata particolare, perché Francesco non solo si spoglia, Francesco comincia a diventare una provocazione per i cittadini, un provocatore ma positivo, no, del Vangelo per i cittadini di Assisi, tanto che il primo luogo è proprio quello, la Porziungola sarà il luogo dove praticamente Francesco morirà. Infatti il transito di cui ha parlato anche Fran Marco Moroni all'inizio della celebrazione, facendo il saluto alle istituzioni e a Sua Eminenza, ha parlato di questo transito, di questa veglia che viene viene fatta del cuore, il centro, il nucleo della festa, dove Francesco si concede alla vita terrena per aprirsi alla vita del cielo. La basilica nasce su quello che viene chiamato il Colle dell'Inferno. Colle dell'Inferno perché era il colle più alto di Assisi, dove viene costruita successivamente questa basilica a tre livelli. Sì, diciamo che la tomba si trova nella parte inferiore, nella parte superiore troviamo la basilica affrescata completamente dai dipinti di Giotto, il quale l'affrescò raffigurando tutta la vita di Francesco. E infatti è lì che è stata presieduta la celebrazione eucaristica dal cardinale Zuppi. La tomba si trova proprio giù, abbiamo visto anche quest'anno per la ricognizione straordinaria che è stata fatta per l'ottavo centenario, anche come custodito Francesco e anche come viene custodito in quella tomba che vede milioni e milioni di pellegrini ogni anno, giovani, gruppi, andare lì. Io stesso sono stato più volte ad Assisi e ho potuto constatare come, ecco, quel luogo diventa un luogo universale di preghiera. Questa è la caratteristica principale, ma da quel luogo Francesco ancora oggi parla al mondo. È stata definita oggi Assisi la città mondiale per questa giornata dove tutto il mondo sta guardando, ma io credo che Assisi trovi ancora oggi in Francesco un punto di riferimento. Mette tutti d'accordo San Francesco, mette d'accordo anche i lontani. Perché? Perché la sua scelta è stata talmente radicale, talmente difficile, che a volte diventa quasi inimitabile. E quindi è un'aspirazione. E quindi penso che ancora oggi Francesco sia un punto di riferimento, ma ce lo ha ricordato il cardinal Zuppi, ce lo ha ricordato Fran Marco, sicuramente anche il Papa, ecco, ci ricorderà tutto questo, e diciamo che è un valore universale.
0: E ovviamente durante quest'anno, lo abbiamo detto anche in precedenza, tanti appuntamenti dedicati a San Francesco, chiaramente si va dall'arte, insomma, la musica, il cinema, ma in generale tante attività anche sul territorio legate al Santo di Assisi.
1: Ce n'è stata una molto bella che venerdì abbiamo scoperto perché è stata presentata, diciamo che Claudio Baglioni ha dedicato a San Francesco in occasione degli 800 anni della sua morte due brani. Brani che con la casa Tau, In segno d'amore a fratello Sole e sorella Luna, è stato un vero e proprio percorso musicale di accompagnamento verso il 4 ottobre, uscito venerdì, in cui si celebra la festa del patrono d'Italia. Gli arrangiamenti sono stati curati dal maestro Adriano Pennino. Bellissimo, perché vuol dire che anche l'arte, anche la musica diventa servizio al Vangelo attraverso la figura di Francesco. Quindi Francesco, diciamo, sollecita anche gli artisti. Poi stasera sappiamo anche esserci una diretta dall'auditorium proprio di Assisi su Rai 1, in cui ci sarà questo concerto, ecco, sarà la giornalista, la Cardinaletti, giornalista e collega della Rai, a condurre questa serata. Quindi diciamo anche la musica, caro Gianmarco, è a servizio del Vangelo.
0: Io saluto Pietro che ci ha scritto al 335 124 3722. Paola, leggo un messaggio, condivido con te una riflessione di una nostra ascoltatrice. Buon ottavo centenario legato alla morte di San Francesco, e proprio in merito un po' alle varie iniziative ci scrive: in questi giorni ho avuto modo di vedere film, programmi sulla televisione dedicati a San Francesco, anche a Santa Chiara, insomma è stato qualcosa di spiritualmente commovente avere così tante belle testimonianze legate a San Francesco. Insomma, è anche questo il messaggio di San Francesco che arriva ancora oggi attuale, moderno, tramite mezzi diversi.
1: Sì, perché Francesco viene reinserito attraverso l'arte della comunicazione, attraverso attraverso la filmografia, no? Conosciamo il film della Cavani, che è il film che apre un po' anche la filmografia di Francesco, ma sono stati tanti registi che si sono ispirati a questo santo, hanno dato anche tante versioni, tanti feedback della vita di Francesco, tante linee, però tutti avevano un comune messaggio, quello della radicalità di Francesco, che è una radicalità estrema che va fino in fondo. Francesco non resta in superficie. I film, così anche l'arte, ma possiamo dire anche i documentari che sono stati ricostruiti della vita di Francesco, ci sperimentano questo. Però non dimentichiamo anche le testimonianze che noi ascoltiamo di Francesco, le testimonianze di chi ha cambiato anche la propria vita per Francesco e con Francesco. Diciamo che esistono ancora persone che, come all'epoca, decidono di lasciare tutto per seguirle e sposare Madonna Povertà.
0: Ecco, l'esempio di San Francesco, lo diceva anche il cardinale Zuppi, sì, nella sua omelia, ancora prendendo un po' le sue parole: Laudato si, perché frate Francesco povero rende ricchi gli altri, non possiede nulla perché ama tutto, non saremo mai bene se possediamo, ma solo se regaliamo, perché tutto è nostro se amiamo, amare è donare.
1: Sì. Il cardinale Zuppi continua e dice, riprendendo quello che stavi dicendo tu, che in questa stagione siamo tentati e sedotti dalla cultura della potenza, volgare e invadente, ingannevole, frutto anche di enfasi e mai di risposte, e disfacciati ed enormi interessi economici. Quindi, ecco, il cardinal Zuppi ancora di più, possiamo dire, incide con le sue parole, usando Francesco, tra virgolette, in maniera buona, per ricordarci che cosa? Che Francesco oggi provoca. Provoca chi pensa che attraverso la forza possa affermare un proprio territorio, una propria mentalità, un proprio linguaggio. Allora Francesco provoca e dice: tutto ciò che tu hai non è tuo, è qualcosa che tu devi imparare a costruire lasciandolo agli altri. Diciamo che è fuori quella logica alla quale oggi siamo tutti ormai abituati a vedere il contrario.
0: E allora, parlando di arte, parlando sì, di musica, noi ci fermiamo per una pausa musicale, andiamo ad ascoltare proprio uno dei tanti brani dedicati a San Francesco, in questo caso un brano di Angelo Branduardi, Il lupo di Gubbio, che lupo racconta un po' anche sì, la storia dell'incontro proprio con il lupo. Ricordiamo che tra poco ascolteremo anche le parole del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dalla loggia della Basilica di Assisi.

0: Chi vuole ascoltare ancora Francesco, basta che abbassi il volume. Lui ci parla nel vento, nel cinguettio, sì, nella pioggia, nell'essenzialità di tutte le cose. È un messaggio che ci è appena arrivato, ma noi giriamo subito la linea ad Assisi. Vediamo, si sta predisponendo fra Marco Moroni, ci sembra di vedere,
1: sì,
0: Don Maurizio.
1: Marco sarà come ministro generale dell'ordine. No, lui
0: no,
1: è,
0: non
1: fra
0: è
1: Giulio,
0: esatto,
1: fra
0: siamo,
1: Giulio, fra
0: ci
1: Giulio
0: siamo
1: Cesario, direttore della sala stampa.
0: Vediamo la linea d'Assisi.
2: Diamo inizio a questo momento ascoltando il suono delle chiarine di Assisi.

0: queste erano le chiarine di Assisi, suonatori di trombe storiche che eseguono tradizionali squilli durante le rievocazioni medievali e le festività religiose.
1: Vi dia pace. Con queste parole San Francesco si rivolgeva alle persone che incontrava, e queste parole possano essere un balsamo, una promessa di benedizione per il cuore e lo spirito di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Proprio prendendo ispirazione allora da San Francesco, di cui oggi celebriamo l'ottavo centenario dell'incontro con Sorella Morte, desidero rivolgermi a tutti voi, anche a lei, signor Presidente, chiamandovi semplicemente fratelli e sorelle. Vi chiedo allora con semplicità e con la disponibilità del cuore di accogliere le parole che Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, vorrà rivolgerci in occasione di questo grande anniversario a nome di tutti i francescani e le francescane sparsi nel mondo. Dopo sarà la volta del Presidente

0: Della Repubblica, Sergio Mattarella.
1: E dunque, dopo il saluto di Fra Giulio Cesareo, ora le parole di Fra Marco Moroni, custode
2: del Sacro Convento di Assisi. Sì.
3: Signor Presidente della Repubblica, autorità, sorelle e fratelli tutti, a nome della famiglia francescana sparsa nel mondo intero e della diocesi di Assisi, porgo a tutti voi il saluto che fu rivelato a Francesco e che egli amava rivolgere a tutti: il Signore ti dia pace. In questi anni abbiamo ricordato, 8 secoli dopo, alcuni eventi degli ultimi tempi della vita di San Francesco, che culminano con questo centenario. Sono stati anni ricchissimi di iniziative, anche grazie all'impegno del Comitato Nazionale per le celebrazioni dell'ottavo centenario. Momenti di studio, eventi culturali, attività di solidarietà, di sensibilizzazione e di formazione nelle scuole e nelle carceri. Non possiamo conoscerle tutte, ma sono tante e molto ricche, anche in luoghi remoti del mondo. Non si è trattato di una semplice commemorazione, ma di un'occasione per domandarci che cosa la vita di Francesco continui a dire al nostro tempo, riscoprendo così un'eredità che si è mantenuta viva nei secoli, è cresciuta in modo dinamico e continua a generare vita. Da 800 anni il richiamo allo sguardo ammirato di San Francesco verso la creazione ha alimentato il desiderio di conoscerla e di custodirla attraverso lo studio e l'approfondimento scientifico. L'attenzione ai poveri e un rapporto con i beni non guidato dalla logica del possesso hanno suscitato riflessioni e pratiche economiche tese al bene comune. La prospettiva della fraternità ha generato forme sempre nuove di solidarietà e di partecipazione alla vita sociale. Papa Francesco, scegliendo non a caso il nome del Santo di Assisi, ha raccolto molte di queste intuizioni e le ha riconsegnate a tutti noi, e attraverso le sue encicliche ci ha ricordato che l'attenzione alla casa comune, la fraternità fra i popoli e un'economia realmente al servizio dell'uomo non sono questioni separate, ma espressioni di un unico modo di prendersi cura di ogni persona. La dignità di ciascuno, indistintamente, chiede di essere custodita sempre, nella dimensione personale e nelle relazioni, nella vita sociale e politica, nel tempo della forza come in quello della fragilità, nel nascere e nel morire. Per questo, insieme ai rappresentanti delle istituzioni civili locali e della Chiesa di Assisi, abbiamo lanciato la proposta di un'opera segno che rimanga a memoria del centenario e che l'Assemblea legislativa della Regione Umbria ha fatto propria: la nascita di un hospice pediatrico inserito nella rete regionale delle cure palliative. Proprio qui ad Assisi, lo scorso 6 agosto, incontrando alla Porziuncola migliaia di giovani francescani, Papa Leone XIV ha detto: «La ragione per cui San Francesco, 800 anni dopo la sua morte, ci attrae ancora, sta nella magnifica umanità che lo portò ad abbandonare le vie già tracciate perché se ne aprisse una nuova, più coerente col cammino di Gesù». Sì, perché Francesco è stato in primo luogo un uomo conquistato da Cristo. Il fatto che nella storia siano state elaborate letture diverse della sua vita, utilizzando spesso le categorie del momento, rischia di farci perdere il centro della sua esperienza, il Vangelo vissuto sine glossa, la sequela di Cristo povero e crocifisso. I centenari che abbiamo celebrato, da prospettive differenti, ci hanno ricondotti a questo centro. E se tutto questo è stato vissuto in tante parti del mondo e in culture così differenti, è perché uomini e donne molto diversi tra loro continuano a riconoscere in Francesco qualcuno che li interpella. Per questo motivo, alla presenza dei rappresentanti delle nazioni, vorremmo ricordare oggi uno scritto poco conosciuto di San Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli. In essa egli si rivolge a tutti i podestà e consoli, magistrati e reggitori di ogni parte del mondo, con una parola sorprendentemente severa, ricordando loro che la morte si avvicina. E perciò Francesco invita a non dimenticare Dio e a non tralasciare ciò che davvero conta. Eccellenze, 800 anni dopo, proprio da Assisi, vorremmo in qualche modo ripetere il suo gesto e affidarvi idealmente una lettera che nasce dalla sua memoria. Vi chiediamo di esserne messaggeri presso i popoli e i governi che rappresentate. Dite ai reggitori dei popoli del nostro tempo che da Assisi e dal mondo sale ancora una richiesta di pace, che la vita di ogni persona vale più di una frontiera conquistata, di un interesse economico difeso, di una supremazia affermata. Dite loro che la forza delle armi può imporre il silenzio, ma non costruisce la pace. Che ogni popolo ha diritto alla sicurezza e alla libertà, ma nessun popolo può costruire la propria sicurezza negando la dignità e il futuro di un altro. Dite loro che il dialogo non è debolezza, che cercare ostinatamente la via del negoziato non significa arrendersi al male, ma credere ancora nella possibilità di una ragione sorretta dall'amore e anche dal perdono. Dite allora ai reggitori dei popoli, con Francesco, di ricordarsi che il potere passa. Passano i governi, le vittorie e le sconfitte, i confini che gli uomini pensavano immutabili. Rimane ciò che avremo costruito assieme agli altri. Rimane il bene che avremo saputo compiere. È vero, la pace non è affare che riguarda soltanto chi governa le nazioni, riguarda tutti. Per i credenti è innanzitutto un dono da invocare, ma è anche un compito da assumere con serietà, pazienza e perseveranza. Comincia dal modo in cui guardiamo l'altro, dal linguaggio che usiamo, dalla capacità di rinunciare alla pretesa di avere sempre ragione, dalla cura per chi è più debole. 800 anni dopo la sua morte, dunque, Francesco non ci consegna soltanto una memoria da custodire, ma ci ricorda che è possibile sperimentare la presenza viva dell'Altissimo e Buon Signore, Creatore e Redentore, amore che avvolge ogni creatura. Per questo possiamo ancora credere nella fraternità quando prevale la contrapposizione, nella dignità di ogni essere umano quando viene violata, nella cura della casa comune quando prevale l'interesse immediato, nella pace quando la guerra torna a essere considerata inevitabile. Francesco ha creduto, perché ha creduto al Vangelo, che sia possibile un'altra forma di vita. Dopo 800 anni, la sua testimonianza ci chiede di continuare a crederlo ancora. Il Signore vi dia pace.
1: Signore vi dia pace, riprendendo le parole proprio di San Francesco, questo il saluto iniziale e anche finale di Fra Marco Moroni.
4: Molto bello, Fra Marco è veramente stato incisivo.
1: E tra poco le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
2: Per la prima volta ad Assisi.
5: Sono trascorsi 800 anni dalla morte di San Francesco, patrono d'Italia, insieme a un'altra grande santa, Caterina da Siena. La distanza temporale che ci separa da quell'evento non ha in alcun modo ridotto il suo fascino e il suo carisma, che vive ben oltre i confini dell'Italia e della stessa cristianità, di cui è figlio e figura eminente. Profeta di pace, di amore, di rispetto per il creato, il suo insegnamento è patrimonio universale per le donne e gli uomini di tutti i tempi e di tutte le latitudini, credenti o non credenti, cristiani o fedeli di altre religioni. La sua personalità, così umile e insieme così vigorosa, ha operato conversioni, orientato scelte di vita, suscitato attenzione e affetto, ispirato artisti e poeti, comunità, e continua a esercitare un fortissimo ascendente su milioni di persone, particolarmente tra i giovani. I caratteri della società italiana ne hanno tratto un segno profondo e non possono prescindere dalla sua lezione. Ne conferma la proclamazione a Santo Patrono, che al contempo esprime invito e impegno alla coerenza. Un santo figlio della terra umbra, che respirò l'atmosfera intensa e dinamica del suo tempo. Francesco canta in francese, ma sceglie il volgare per predicare, per diffondere la parola di Dio. E con il Cantico delle Creature, la più alta tra le prime espressioni poetiche in volgare, magnifica e commovente, concorre all'inizio della storia della nostra letteratura, così come la rappresentazione della Natività a Greccio e la diffusione della devozione popolare francescana contribuiscono all'avvio delle forme tardali religiose medievali. Le comunità francescane portano la vita religiosa fuori dalla solennità dei monasteri e si inseriscono nel tessuto urbano e sociale, nel loro tempo così bisognevole di impegno e di presenza, incarnando un ideale di povertà evangelica e di vicinanza agli ultimi, che traccia un segno profondo nella società medievale, aprendo la strada a forme nuove di solidarietà, a nuovi criteri di relazioni umane. A buon titolo, Francesco appare precursore anche dei santi sociali. Celebrare Francesco oggi, qui, al Sacro Convento, in questo importante anniversario, significa riflettere su un apparente paradosso, forse inspiegabile per una mentalità piuttosto diffusa. Come è stato scritto in una sua importante biografia, Francesco non offriva una risposta politica alle ingiustizie sociali, al problema del male nel mondo. Francesco chiedeva solamente di vivere in povertà, pace e letizia con i suoi fratelli e le sue sorelle al seguito di Cristo, e vivendo il messaggio del Vangelo, invitando al privilegio della povertà evangelica, esortazione che lo rendeva distinto dai movimenti pauperistici dell'epoca. Per questa scelta radicale e sconvolgente agli occhi del mondo, l'uomo che per sé e per i suoi seguaci volle la denominazione umile di frati minori è diventato una delle figure più significative, più conosciute, più amate della storia universale. Al giovane Francesco la prospettiva di dedicarsi ai lucrosi commerci paterni andava stretto, appariva insoddisfacente. Operò dentro di sé e su se stesso una vera rivoluzione. Ricco sarebbe stato colui che avesse deposto ogni bene, coraggioso colui che avesse deposto la spada per parlare di pace, nobile che avesse fatto dell'amore e del servizio ai poveri e agli ammalati la sua missione terrena. La gloria e l'onore, così ambiti dai giovani della sua epoca, andavano dunque ricercati nella povertà, nell'amore per tutte le creature, a cominciare da quelle più piccole, nella vicinanza a Dio nella preghiera. Non fu facile per Francesco professare la sua fede e i suoi ideali così ambiziosi, così distanti dal sentire comune. Fu incompreso, spesso deriso. A volte il suo pensiero fu persino manipolato e strumentalizzato. La ricerca storica ci presenta una figura mite, ma tutt'altro che accomodante. Un animo lieto, fiducioso in Dio e insieme sofferente per via della cupidigia, della malvagità, della brama di potere, della violenza, della stoltezza nella vita praticata dagli uomini. La sua povertà, così cercata e desiderata, fu rottura concreta con l'idolatria del denaro. La sua umiltà non aveva nulla di ingenuo, nasceva da una sete esigente di verità. La sua obbedienza non fu remissività, ma una faticosa, ponderata ricerca delle ragioni superiori dell'unità del popolo cristiano e della Chiesa. Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco al mondo contemporaneo vuol dire porre in luce alcuni fondamenti decisamente attuali, anch'essi, della sua predicazione: la dignità di ogni persona, il rispetto del creato, la pace. Per il santo di Assisi, infatti, ogni essere vivente è stato creato da Dio e va rispettato e amato in quanto tale. Nel secolo di Francesco non vi sono le enormi e decisive questioni dell'inquinamento dell'acqua e della terra, della devastazione delle foreste, del surriscaldamento del pianeta, che oggi viviamo con crescente preoccupazione, così ben evidenziate dal Laudato Si di Papa Francesco. La natura dell'Umbria e delle zone frequentate da Francesco nel suo incessante pellegrinare è a quel tempo incontaminata. I suoi frutti sembrano offerti all'umanità in modo inesauribile. Eppure, con quanta delicatezza, con quanta considerazione Francesco guarda all'ambiente che lo circonda. L'acqua, bene oggi di valore crescente e a rischio di scatenare gravi contrasti in futuro, è utile e tumile, preziosa et casta. Il lupo, simbolo di inconciliabile inimicizia con l'uomo, viene ammanzito, non abbattuto. I fiori, i frutti, l'erba, con la loro semplice bellezza, cantano la gloria di Dio. Nel 1219, durante la Quinta Crociata, Francesco attraversò le linee e riuscì, rischiando la vita, a incontrare in Egitto il sultano Al-Malik al-Kamil. Desiderava ardentemente convertirlo. La missione, lo sappiamo, non ebbe questo esito, ma il sultano rimase colpito da quell'uomo minuto, dai modi dell'aspetto che avevano apparirgli bizzarri, che gli parlava accorato di pace e di fratellanza. Eppure, con quel viaggio di appassionata invocazione, Francesco lasciò un grande segno. Prima che un nemico, prima che un infedele, Francesco riconobbe nel temibile interlocutore un uomo, un figlio di Dio e dunque un fratello. Il gesto rischioso, temerario si potrebbe dire, di Francesco non cancellava la violenza né fermava il conflitto. Disegnava piuttosto un atteggiamento di dialogo e di rispetto, straordinariamente nuovo e originale nel contesto del tempo. Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista e operatore sociale ante litteram. Francesco è Chiara, la sua discepola, amica e sorella nelle scelte. Sorella nelle scelte, protagonista con Francesco di quella grande opera di rinnovamento religioso e civile. Erano soprattutto innamorati di Dio e del Vangelo. Il loro linguaggio, che tuttora appare affascinante e contemporaneo, ricco di spunti anche sociali e umanitari, non può essere separato dalla dimensione religiosa, dalla fede ardente e incrollabile, dalla adorazione di Dio, dall'amore per gli uomini. Non sbaglieremmo, credo, se cercassimo il Francesco più autentico nel mistero di quei silenziosi, lunghissimi, intimi colloqui con Dio nella grotta del santuario della Verna, o se cogliessimo il tratto più caratteristico della sua carità traboccante in quel bacio sorprendente e inatteso dato al lebbroso, sovvertendo le barriere di emarginazione del tempo. Segno insopprimibile di amore purissimo che non distingue tra chi dà e chi riceve, tra chi è sano e chi è malato, tra chi cura e chi è curato, espressione di quel servizio agli ultimi che tutti eleva e parifica in quanto figli di Dio e dunque fratelli destinati allo stesso orizzonte. Quanto ci hanno consegnato Francesco e Chiara, la grande e numerosa famiglia francescana è un albero dalle solidissime radici che è cresciuto, ha dato frutti, si è moltiplicato diffondendosi in ogni parte della terra, operando in favore della non violenza, dei poveri, degli emarginati, dei sofferenti. Le grandi testimonianze d'arte, pittura, architettura, letteratura, teatro, cinema, musica, dedicate ai due grandi santi, l'attrazione che Assisi riveste nel mondo, anche come capitale della pace e del dialogo interreligioso, sottolineano che la forza spirituale e morale di Francesco e di Chiara è e sarà sempre fonte inesauribile di ispirazione. Nell'undicesimo canto del Paradiso, Dante parla di Francesco come di un sole sorto per il mondo intero, tanto che Assisi andrebbe denominata come ascesi, come oriente. In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, che mi ha detto giorni fa Leone XIV, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
6: Ricordare oggi l'insegnamento di Francesco significa porre luce ad alcuni fondamenti, il rispetto per le persone, il rispetto del creato, la pace. Questo è uno dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella.
7: Sì, Gianmarco, e in più il suo invito, ecco, è stato quello di seguire quello che ha fatto Francesco, l'impegno e la coerenza. Ecco, un impegno e una coerenza che devono essere sempre di più a servizio dell'umanità. Mattarella, diciamo che praticamente attraverso la vita di Francesco delinea anche quella che è la situazione europea, anche mondiale, e pone Francesco come un punto di riferimento.
6: Ancora un po' di musica, ancora Angelo Branduardi, che ha dedicato un album intero proprio alla vita di San Francesco. Allora, il Cantico delle Creature.

0: nuovo in diretta alle 11.43 in questa domenica 4 ottobre, dedicata insomma quest'oggi alla festa di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario, lo ripetiamo, Don Maurizio, della sua morte. Noi salutiamo subito Lucia Baldo, che fa parte del terzo ordine francescano. Lucia, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Cosa significa, Lucia, ti chiedo subito, vivere questa giornata, questa festa di San Francesco in quest'anno così particolare, così speciale?
1: Ma in quest'anno in cui si ricorda la morte di San Francesco dopo 800 anni, in realtà prevale il senso della vita. Questa morte di San Francesco ci parla di vita. E anche quando in questo anno sono state esposte le spoglie mortali del santo di Assisi, chi ha avuto la grazia di poter sostare in preghiera davanti a queste non ha provato, a suo dire proprio, non ha provato un senso di morte, di fine, di dolore e basta, ecco, ma al contrario dice che ha ricevuto un messaggio di vita, di umiltà, ecco, di fronte a un santo parvulus piccolino, come dicono le fonti, che scende verso gli umili, verso i poveri, verso i deboli, gli indifesi. Di fronte a un santo così, noi a nostra volta, hanno detto, ci sentiamo coinvolti e chiamati a seguirlo, in nome di quell'incarnazione che San Francesco poneva al centro della sua spiritualità, l'incarnazione in cui il Verbo scende vertiginosamente nella nostra carne. E ecco, prendendo esempio da questo, Francesco discende verso i deboli e gli ultimi, ma questo è un messaggio di vita, un messaggio di umiltà, preteso che questa umiltà è proprio l'ultima parola del Cantico delle Creature, che fa parte dell'ultima strofa, laudate, benedicetemi Signore, te ringraziate, te serviateli con grande umilitate. Quindi è un messaggio di felicità, un rovesciamento, potremmo dire, della nostra coscienza infelice, e è un messaggio che ci invita a fare della nostra vita un canto di lode, così come Francesco fa un canto di lode a sorella morte.
0: Lucia, in base alla tua esperienza anche con altre persone, penso anche ai più giovani, ecco, cosa significa oggi per un francescano secolare cercare di vivere il Vangelo nella quotidianità?
1: Dunque, il Cantico delle Creature sicuramente ci stimola moltissimo, e anche i giovani, perché sono interpellati molto, per esempio sono interpellati dall'esigenza di rapportarsi alle creature, l'acqua, il fuoco, la terra, il sole e le stelle, insomma, sono interpellati a considerarli fratelli e sorelle, non delle cose inerti da sfruttare, proprio uso e consumo, quindi questa è una sensibilità che i giovani hanno più che in passato. E poi il messaggio della pace, che in quest'ultima strofa è un messaggio molto forte perché promette la felicità. E invece in questo periodo soprattutto viviamo problematiche, conflitti, ma anche guerre molto diffuse. E quindi direi che questo è il messaggio. Ecco, anche la morte, oggi parliamo poco della morte, è diventato un tabù, qualcosa che è meglio nascondere, Anche i defunti sono isolati, quando sono appena morti vengono nascosti, insomma non vengono esposti. Una volta c'era, si aprivano le porte, si diceva il rosario, c'era comunione, sì, c'era una chiamata a stare insieme accanto al defunto. Adesso questo non accade più. Invece Francesco parla liberamente della morte e dice che è una sorella, e poi distingue la morte del corpo dalla morte seconda, la morte dell'anima, che è di coloro che vivono come se Dio non esistesse e vivono soltanto ponendo se stessi, i propri interessi, le proprie esigenze al centro della loro vita.
0: Grazie, grazie Lucia Baldo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona giornata, buona festa di San Francesco, grazie.
1: Grazie, arrivederci.

0: 14.50 ancora in diretta, ci avviciniamo alla preghiera dell'Angelus di questa domenica, ma prima io saluto un altro ospite, Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Fra Marco, buongiorno.
1: Buongiorno Gianmarco, ben trovato e buona festa del patrono d'Italia.
0: Ecco, partiamo proprio da quello che abbiamo anche sentito in questa nella messa dalla Basilica di San Francesco di Assisi. Fra Marco Moroni ha ripreso un po' le parole di San Francesco: il Signore ti dia pace, con la pace al centro del messaggio di San Francesco.
1: La pace è da sempre al centro del messaggio di San Francesco e ovviamente lo è ancora di più durante questo tempo storico che, come ben sappiamo, è segnato da conflitti particolarmente importanti come quello in corso in Ucraina e proprio nella terra di Gesù.
0: E chiaramente, come abbiamo detto anche in questa mattinata, in quest'anno particolare dedicato a San Francesco, l'ottavo centenario della sua morte, tante iniziative dedicate al Santo di Assisi, tante iniziative organizzate anche in Puglia.
1: Sì, sono tante le iniziative attualmente in corso di fatto in tutta Italia che continueranno ad accompagnare questo tempo, perché di fatto l'ottocentenario si chiuderà proprio il 15 di gennaio dell'anno appunto prossimo. Quindi i conventi francescani pugliesi ovviamente sono tutti quanti in fermento, tra l'altro perché la Puglia ha visto la presenza di San Francesco d'Assisi. Infatti abbiamo una tradizione francescana importante, una presenza delle fraternità francescane appartenenti alle tre appunto obbedienze significative, oltre che delle figure di santità di notevole appunto interesse come San Pio da Pietrelcina o lo stesso appunto Giuseppe da Copertino, una delle figure più interessanti della mistica cristiana.
0: Parlando un po' di quelle che sono le varie iniziative, ecco, abbiamo parlato dell'arte, della musica, non solo, ecco, mi viene in mente un documentario, ad esempio, realizzato proprio su San Francesco, che racconta la sua spiritualità declinata in diversi modi.
1: Sì, come ufficio comunicazione della provincia di San Michele Arcangelo di Puglia e Molise abbiamo celebrato, grazie ad un partner locale, l'ottocentenario attraverso la realizzazione di un documentario un po' fuori dal comune, perché abbiamo di fatto narrato quella che è la spiritualità del poverello di Assisi attraverso quelle che sono state le figure di santità vissute appunto proprio qui in Puglia, figure come appunto dicevo prima San Pio da Pietrelcina, San Giuseppe da Copertino, il Beato Giacomo, il Venerabile Fra Giuseppe Ghezzi. Questo ci permette appunto di conoscere quella che è la spiritualità di Francesco, declinata ovviamente nel corso dei secoli all'interno fra l'altro delle tre obbedienze. Quindi quello che abbiamo realizzato di fatto è proprio un progetto editoriale interobbedienziale.
0: San Francesco però in questo frangente diventa anche gusto.
1: San Francesco diventa gusto e tu lo sai molto bene, perché qui a Bitetto abbiamo la presenza di questo bellissimo progetto appunto dell'Associazione Boccale Solidale, un micro birrificio che fa doppiamente del bene, che è finalizzato appunto all'integrazione delle categorie fragili che partecipano a parte appunto del processo produttivo, e i proventi ci permettono di conservare e restaurare quello che è il nostro patrimonio storico artistico. E quest'anno per l'ottocentenario abbiamo creato una birra che si chiama Franciscus, che tra gli ingredienti vede il vincotto. Perché il vincotto? Perché come ben sappiamo il dolce preferito di Francesco sono i mostaccioli ed erano proprio appunto a base di vincotto. È un'edizione ovviamente limitata che stiamo vendendo ai fedeli proprio durante queste ore all'interno del nostro santuario del Beato Giacomo di Bitetto.
0: E allora in chiusura, Fra Marco, proprio in un flash, come è stato vissuto come quest'anno, questi mesi, questi giorni, questo giorno dalla comunità Bitetto?
1: Questo tempo lo stiamo vivendo con un forte accento sulla pace. Credo che la pace, come abbiamo sottolineato prima, debba essere proprio al centro dei nostri cuori. Pace che dobbiamo soprattutto iniziare a costruire all'interno degli ambienti familiari, perché se si cresce in un ambiente familiare segnato dal conflitto non potremo che essere generatori di conflitti.
0: Grazie Fra Marco Valletta, responsabile comunicazione dei Frati Minori di Puglia e Molise. Grazie Marco.
1: Grazie Gianmarco e buona festa.

0: Laudetur Jesus Christus, un saluto, una buona domenica da Gianmarco Murroni. Tra poco, pochi minuti, la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro di Papa Leone XIV. Un saluto a chi ci sta seguendo sulla Radio Vaticana, un saluto da questo momento anche a chi ci sta seguendo tramite le emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP, Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Oggi domenica 4 ottobre, una domenica particolare dedicata alla festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quest'anno impreziosita, ancora più particolare dall'anniversario dell'ottavo centenario della morte di San Francesco. Accanto a me Don Maurizio Giannella, di nuovo buongiorno Don Maurizio.
1: Buongiorno a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori e buona festa del patrono d'Italia, San Francesco.
0: Abbiamo ascoltato questa mattina la messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole durante l'omelia del Cardinale Zuppi, seguite alla fine poi dalla celebrazione dai discorsi di Fra Marco Moroni, il custode del Sacro Convento di Assisi, e poi quelle del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, che per la seconda volta ha parlato dalla loggia della Basilica in questa occasione. Insomma, speciale la parola pace, Don Maurizio, al centro del messaggio di San Francesco ripetuto anche questa mattina.
1: La parola pace questa mattina è stata ripetuta, ma con una fermezza ancora più forte da parte del presidente Mattarella, da parte di Fra Marco Moroni, perché in Francesco è viva questo valore, ma soprattutto solo da lui può arrivare in questo momento questa forza, tanto che Fra Marco, ecco, parlando oggi alle istituzioni, ne parla attraverso gli stessi scritti di Francesco, la lettera ai reggitori dei popoli, e proprio attraverso questa lettera Fra Marco dice e ricorda che loro hanno una responsabilità, ma hanno anche un'etica che devono portare avanti. Usa proprio questo termine: la morte si avvicina, vi invito a non dimenticare ciò che conta. E diciamo che è un monito per ricordarsi che ciò che hanno è passeggero e che solo la vita eterna è la vita che ci aspetta e che appartiene a tutti.
0: Da Assisi, alla città del Vaticano, vediamo le immagini che ci arrivano proprio da Piazza San Pietro, dal Palazzo Apostolico. Tra poco si affaccerà Papa Leone per l'Angelus di questa mattina, una giornata soleggiata sulla città del Vaticano.
1: Diciamo che è la stessa frase che Papa Leone ha usato il giorno della sua elezione a Papa, quando si affaccia al balcone: la pace sia con voi. Ed è il saluto che viene anche da Assisi oggi: il Signore vi dia la pace, ve la doni. Quindi diciamo che accomuna Papa Leone a San Francesco questo saluto che Papa Leone fa al mondo intero, ma che Francesco continua attraverso la sua vita. E quindi diciamo c'è anche questo assioma, questo parallelismo molto bello.
0: Attesa, lo vediamo anche dai tanti fedeli pellegrini riuniti proprio in Piazza San Pietro per ascoltare Papa Leone. Ecco che si affaccia il Papa. Allora diamo la linea a San Pietro.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione. Egli è il Figlio di Dio inviato nel mondo, che però viene rifiutato proprio da quanti avrebbero dovuto accoglierlo a braccia aperte. Chi è venuto per portare la salvezza riceve una condanna. Chi vuole donare la vita viene messo a morte. Mentre ci fa riflettere sulle tante crudeltà che rovinano il mondo e la storia dei popoli, l'insegnamento di Cristo rivela la sempre più grande misericordia del Padre suo. Quel violento rifiuto, infatti, non spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo. Gesù stesso ricorda queste parole del Salmo che celebra l'opera meravigliosa fatta dal Signore. Proprio lo scarto diventa il fondamento che sostiene tutto. Ecco in che modo l'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita. Secondo l'immagine usata nella parabola, la vigna da coltivare con giustizia è la Chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte. A questo riguardo, proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi. A San Francesco Gesù stesso chiese di riparare la sua chiesa. Ispirato dal crocifisso, Francesco edificò anzitutto la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone la povertà, la letizia e le sofferenze, fino al mistico segno delle stigmate. Uomo di preghiera ardente, pieno di carità verso tutti, fu esempio per i primi frati che condivisero la sua ascesi come autentica condizione per la riforma della Chiesa. San Francesco l'ha riparata in virtù della fede nel Signore Gesù, sanando le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno. Carissimi, il carisma di San Francesco porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio. Mentre dunque celebriamo l'anno giubilare francescano, chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli. In quest'opera ci accompagni sempre l'intercessione di Maria Santissima, nostra Madre, alla quale ora ci rivolgiamo, spiritualmente uniti ai fedeli radunati presso il santuario di Pompei per elevare la supplica alla Vergine del Santo Rosario. Angelus Domini, nunziavit Mariae.
3: Et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Recum aeternam doneis Domine,
3: et lux perpetua lucia Teis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sed nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, domenica scorsa a Lourdes ho invitato a pregare il rosario durante questo mese di ottobre con la speciale intenzione che cessino le guerre e si costruisca la pace. Fra i primi a farlo sono stati i bambini e lo stanno facendo. Dal 1 al 7 ottobre la Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre promuove l'iniziativa. 1 milione di bambini recita il Santo Rosario per la pace e l'unità del mondo. Ringrazio di cuore tutti i bambini e le bambine che in tante parti del mondo si uniscono a questa preghiera. E seguiamo tutti il loro esempio, invocando l'intercessione della Vergine Maria perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza. Nei prossimi giorni, in occasione del 10° anniversario dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia, avrà luogo in Vaticano un incontro a cui ho convocato i capi delle chiese orientali cattoliche e i presidenti delle conferenze episcopali di tutto il mondo. Sarà un momento di discernimento sinodale per individuare i passi da compiere per annunciare oggi il Vangelo con le famiglie e le giovani generazioni. Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che con l'aiuto di Dio sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società. Sono lieto per le molteplici iniziative che celebrano l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Ricordo in particolare quelle che hanno avuto luogo ad Assisi, con la presenza delle massime autorità dello Stato italiano. E saluto anche i radioamatori di Assisi e Foligno che diffondono il messaggio di pace di San Francesco. E rivolgo ora il mio saluto a tutti voi che siete presenti oggi in Piazza San Pietro. Do il benvenuto ai partecipanti alla International Week of Sacred Music organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra, come pure ai fedeli di Puente Alto in Santiago del Cile, agli insegnanti, agli studenti del Gymnasium Sankt Bonaventura di Dillingen in Germania. Saluto i cresimandi di Pinerolo, i fedeli di Fasana Polesine, i ragazzi della Val Brembana che hanno camminato sulla via Francigena da Viterbo a Roma, e l'associazione FIABA che promuove campagne per migliorare l'accessibilità di luoghi pubblici. Il gruppo Mamme che regalano un sorriso di Taranto e l'associazione Studenti con le stellette di Durago d'Erba. Benedico di cuore i fedeli che oggi da questa piazza si recheranno in pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Rivelazione sulla via Laurentina, proseguendo la tradizione avviata dal Papa Pio XII. A tutti voi auguro una buona domenica!
1: Queste le parole di Papa Leone XIV, un pensiero rivolto chiaramente a questa giornata, alla festa di San Francesco. Un applauso si è elevato dai tanti fedeli riuniti in piazza San Pietro quando ha nominato San Francesco.
2: San Francesco, che il Papa ha detto è colui che ha saputo costruire una chiesa che ormai era danneggiata attraverso la parola del crocifisso.

0: cappello e fa riferimento anche a Lourdes.
1: Io ringrazio le emittenti collegate, ringrazio chi ci ha seguito sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul portale di Vatican News. Grazie Maurizio Giannella, grazie saluto. Bruno Orti in regia. Continuiamo tra poco, chiudiamo in radio, ma intanto un saluto a voi che ci avete seguito. Laudetur Jesus Christus.

0: 12:15, di nuovo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana per chiudere questa mattinata all'insegna della festa di San Francesco. Abbiamo ascoltato, assistito alla messa dalla Basilica di San Francesco ad Assisi, abbiamo ascoltato le parole del Cardinale Zuppi nell'omelia della messa, successivamente alla fine le parole di Fra Marco Moroni, custode del Sacro Convento, le parole di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, e poco fa le parole di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro. Don Maurizio, Giannella, riprendiamo un po' le parole di Papa Leone prima di salutarci. La pace, lo abbiamo detto, al centro del messaggio di San Francesco, ripetuto anche da Papa Leone, ecco, nelle sue parole, riportando anche, ecco, sottolineando quanto il carisma di San Francesco porti frutto ancora oggi dopo 8 secoli, ha sottolineato Papa Leone. Lo testimoniano non solo la grande e vivace famiglia francescana, ma i molti doni che la sua eredità spirituale diffonde nel popolo di Dio.
1: Diciamo che Papa Leone ha fatto visita a Santa Maria degli Angeli per lo scorso agosto, quando c'è stato l'incontro dei giovani europei della famiglia francescana da tutta l'Europa, e lì ha avuto occasione a Santa Maria degli Angeli, proprio alla Porziungola, ricordiamo ancora le immagini di lui che entra nella Porziungola alla fine della celebrazione eucaristica, un'immagine che Fra Marco Moroni ha richiamato anche nel suo discorso, ecco, alla loggia, quando dice che il Papa stesso ci ha sollecitati e ci ha lasciati alcuni moniti. Tra questo, quello che dice Papa Leone, Francesco è la magnifica umanità, ecco, richiamando appunto l'enciclica. Francesco ci interpella lasciando la vecchia creatura per ricostruirne una nuova. E quindi è questo un po' il legame tra Francesco e Papa Leone, tra Assisi e Papa Leone questa mattina. E diciamo che poi nel suo discorso Papa Leone non fa altro che continuare a parlare di questo, ponendolo proprio come appunto a tutto il mondo dalla finestra e dalla finestra del Palazzo Apostolico, dove il Papa ci ha ricordato che a volte lo scarto può diventare il fondamento che sostiene tutto, richiamando anche il Vangelo di oggi. Ciò che noi pensiamo che venga scartato, e anche Mattarella nel suo passaggio oggi ha detto che il bacio di Francesco al lebbroso è il bacio di colui che supera la logica dello scarto del tempo e quindi fa un salto in più. Diciamo che si incrociano le parole oggi di Mattarella, di Fra Marco Moroni e del Papa in una cornice, in un unico messaggio, cioè siamo tutti uguali.

0: quali siamo fratelli tutti, richiamando anche la Laudato Si di Papa Francesco.
1: Tra l'altro il Papa ha fatto riferimento proprio anche alle varie iniziative dedicate a San Francesco, sì, anche proprio a quella di questa mattina ad Assisi, anche lui salutando, porgendo un saluto alle autorità dello Stato italiano presenti ad Assisi. Ancora messaggi al 335-1243-722, ci scrive Antonio: a Cerignola c'è sia la chiesa di San Francesco, di cui ci manda anche una foto su WhatsApp, e anche la chiesa del convento dei frati francescani. Stasera in entrambe le chiese ci saranno le processioni con le statue del santo.
0: Diciamo che quasi in tutta Italia troviamo chiese francescane, statue francescane, lo diceva pure prima il frate dalla Puglia, che la Puglia stessa è un luogo visitato da Francesco, ma anche un luogo che porta la tradizione francescana, ma in tutta Italia, perché Francesco non solo ha rivoluzionato il tempo, continua ancora oggi a rivoluzionare, e la sua presenza è una presenza molto molto viva.
1: Negli appelli post Angelus il Papa ha fatto riferimento, sì, poi alla Terra Santa: preghiamo per la Terra Santa, per le vittime in generale della violenza, e poi lo ricordavamo, sì, anche prima, il rosario: cessino le guerre, ci sia la pace, ricordando anche l'iniziativa 1 milione di bambini recita il Santo Rosario, organizzata d'aiuto alla Chiesa che soffre, quest'anno particolare perché è una settimana intera, dal 1 al 7 di ottobre, in cui le comunità di tutto il mondo, bambine e bambini
0: stanno pregando,
1: di tutto,
0: sì,
1: il mondo, ecco, si uniscono a questa preghiera.
0: Vogliamo ricordare anche che cos'è, per i nostri amici radioascoltatori, la fondazione Aiuto alla Chiesa che soffre, una fondazione di diritto pontificio della Chiesa Cattolica, è nata nel 1947, inizialmente nell'immediato dopoguerra, per essere di aiuto alle famiglie. Successivamente, ecco, la fondazione si occupa di fornire sostegno spirituale e materiale alle comunità cristiane. E questo sostegno passa anche attraverso la preghiera. Ma Gianmarco, il Papa ha detto qualcosa nell'appello anche di molto importante, invitando a pregare. I 10 anni della Moris Letizia, in cui incontrerà tutti i presidenti delle conferenze episcopali del mondo per parlare e per capire come può essere portato ancora oggi alle famiglie e giovani il Vangelo, e quindi ha chiesto proprio preghiera. Vuol dire che per il Papa è un tema importante, quindi la Chiesa si sta preparando.
1: In quell'occasione il Papa ha parlato, ecco, ha fatto riferimento al viaggio di nuovo in,
0: sì,
1: Francia, il Rosario, esatto, recitato alla Grotta di Lourdes. Anche qui un parallelismo con la Città del Vaticano, con la Grotta di Lourdes,
0: con la
1: invece,
0: vista il 1° di ottobre,
1: esatto,
0: bellissimo,
1: in Vaticano.
0: Abbiamo detto, è un'opera fedele.
1: Esatto, riproduce fedelmente,
0: sì, fedelmente
1: la grotta
0: quella
1: di Lourdes.
0: Che troviamo in Francia. E questo viaggio in Francia è stato un viaggio molto incisivo per Papa Leone. Lo ha richiamato anche, lo ha, possiamo dire, ridato al mondo attraverso l'udienza di mercoledì, quando lui parla e, diciamo, fa il focus sui punti nodali di quell'incontro. Vuol dire che un incontro nel quale, ecco, ci sono stati, noi lo sappiamo, è stata riscritta un po' parte anche della storia europea. Ancora abbiamo davanti agli occhi l'immagine del Papa a Metz, del Papa all'UNESCO, del Papa soprattutto agli operatori di Lourdes e ai disabili, no? Lì lancia un messaggio molto forte anche sulla vita, sulla dignità della vita, messaggio che è arrivato anche molto forte, penso, Gianmarco, tu sia d'accordo con me, anche da Assisi.
1: Eh sì, io vado a rileggere un passaggio del discorso del Papa, il saluto fatto proprio durante il rosario con i bambini nei giardini vaticani, per far capire anche in questo caso si parla di 1 milione di bambini,
0: sì,
1: che pregano il rosario. Il Papa, ecco, anche in questo caso ha sottolineato 1 milione, pensate, 50 milioni di Ave Maria,
0: di Ave Maria, sì, lo vedevamo appunto, sì, l'altra sera vedevamo questa diciamo questa matematica che è stata fatta proprio sul rosario e sulla preghiera.
1: E dunque abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, dedicate a San Francesco d'Assisi, gli appelli, come ripartendo proprio dal suo messaggio, la pace affinché si trovi, si arrivi alla pace in tutto il mondo. Noi ci spostiamo ancora perché abbiamo un po' palleggiato quest'oggi, sì, tra Assisi, la città del Vaticano. Ci spostiamo ancora perché in chiusura facciamo un breve collegamento con la nostra inviata Marina Tomarro, che si trova a Pistoia. Marina, è così?
2: Buongiorno, buongiorno. Sì, infatti mi trovo più precisamente a San Marcello Piteglio, mi trovo al Dinamo Camp in provincia di Pistoia, dove da ieri si sta celebrando l'Open Day. L'Open Day è proprio per raccontare le attività che fanno al camp, per far vedere quelli che sono i progetti, e in particolare ieri c'è stato un incontro molto bello insieme a quello che è proprio il fondatore del campo. Del camp, il sognatore Enzo Manes, che appunto ha sottolineato come questo ventennale, perché il camp è stato aperto nel giugno del 2007 e questo ventennale deve essere non un momento di autocelebrazione, ma deve proprio spingere a guardare avanti, e in particolare ha sottolineato le quattro parole che rendono speciale questo camp. Gianmarco, tu devi sapere che chiunque entra qui dentro si sente immediatamente accolto, ti senti a casa. La sensazione reale è quella che appena entri hai persone che ti salutano, ti abbracciano e lo fanno con una estrema sincerità, perché quello che c'è qui dentro è proprio quello. E allora, quali sono queste quattro parole? Prima di tutto la fiducia nell'altro. Ricordiamo che qui nel camp arrivano ragazzi con delle disabilità o delle patologie molto gravi, che vengono lasciati qua dai genitori per una settimana in mano ai volontari. Quindi ci deve essere una grande fiducia di un genitore a lasciare il proprio figlio fragile qui al camp. E poi la fiducia perché c'è? Perché c'è una trasparenza, una proprio nei comportamenti. E poi è l'energia emozionale che si percepisce. Appena entri ti rendi conto proprio di questa sorta di energia che ti abbraccia, che ti prende e che ti fa proprio vivere quello che è lo spirito del Dinamo Camp. E poi c'è una terza parola, Gianmarco, è un'espressione giapponese ed è omotemashi. Omotemashi è una parola che si può tradurre in tanti modi, ma diciamo una traduzione letterale, ma la traduzione vera è prendersi cura con il cuore dell'altro, farlo sentire accolto davvero. Non è solo un prendersi cura dell'altro, non è una persona che sta male, ti porto una medicina, no, io mi prendo cura di te con il cuore, ti voglio bene davvero e te lo faccio capire. E noi abbiamo visto un meraviglioso filmato dove venivano raccontata proprio la cura che sia lo staff che i volontari hanno verso questi bambini, questi ragazzi. Ma questi bambini, questi ragazzi diventano grandi e loro sono le persone, ed è proprio questa la quarta parola, le persone. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, è tutto molto bello, ma quello che ti può dare una persona, l'accoglienza, l'affetto, il farti sentire in un posto dove tu sei come gli altri, non ci sono differenze, non ci sono barriere qui dentro, qui siamo tutti uguali. E io l'ho visto ieri sera qui ci sono state due feste bellissime, c'è stata una festa al teatro dove c'era un gruppo che cantava e poi la festa nella mensa dove i ragazzi hanno fatto i loro balletti, perché qui fanno i balletti, e io ho visto un'energia di questi ragazzi che è stata qualcosa di veramente straordinario, commovente, una grande gioia. Ieri io sono andata dove c'è la parte della scalata, dove ci sono diciamo i giochi, una delle bambine gli hanno fatto fare il percorso diciamo da una fune facendola arrivare ad un alto piano, era il volo, lo ha fatto in carrozzina, ma dovevate vedere gli occhi,
1: certo,
2: di questa
1: Marina.
2: Bambina.
1: Dunque le persone al centro, come hai detto anche tu, è il messaggio che è arrivato anche quest'oggi.
2: Sì.
1: da ciò che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito, insomma, da Assisi fino alla città del Vaticano, con le parole di Papa Leone, racchiudono anche questo. Grazie Marina Tomarro, grazie.
2: Grazie Gianmarco, grazie Don Maurizio.
1: Io ringrazio Don Maurizio Giannella che è stato con me questa mattina. Grazie a Bruno Orti, grazie a voi che ci avete seguito finora. Rimanete con noi perché la programmazione della Radio Vaticana continua, e do anche appuntamento alle 14 con il radiogiornale, lo spazio dedicato all'informazione. Un saluto da Gianmarco Murroni e in chiusura, brevissimo, stiamo ascoltando ora proprio il brano di Claudio Baglioni
0: che è uscito venerdì 2 ottobre,
1: dedicato a
0: Fratello Sole e
1: allora
0: Sorella Luna.
1: Un saluto. Sì.

0: Santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce e che è bello poterla condividere con le altre chiese, soprattutto con voi, carissimi radioascoltatori. E a tal proposito oggi faremo un focus, non ci soffermeremo dunque su un'esperienza globale di una diocesi, ma andremo, come facciamo tante altre volte, a toccare il profilo di un unico santo, di un'unica figura, e questa volta è un santo particolarmente conosciuto eppure paradossalmente anche sconosciuto, perché rischiamo di fermarci sempre alla superficie. Abbiamo con noi oggi il professor Stefano Brufani, docente di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di San Francesco d'Assisi. Professore, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Professore, pronto?
2: Prego.
1: Professore, le domando, chi è San Francesco d'Assisi?
2: Per riagganciarmi alle sue parole introduttive, potremmo dire, per quanto possa sembrare paradossale, che Francesco è un grande sconosciuto. E il motivo di questa affermazione, che può sembrare per l'appunto paradossale, è perché, soprattutto in questo anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco, tanti studiosi, tanti autori con le formazioni più diverse, storica, linguistica, giornalistica, sociologica, filosofica, si sono interessati a Francesco d'Assisi e ne hanno fatto una loro lettura. Procedimento e metodo sicuramente accettabile, ma che alcune volte presenta un limite. E il limite principale che rischia di allontanarci da Francesco e non di avvicinarci è che ogni attualizzazione di un aspetto particolare, quando questo aspetto viene esasperato, rischia poi di offuscare l'immagine complessiva di Francesco e della sua stessa esperienza di vita religiosa e anche la sua proposta cristiana. Facciamo un esempio: che Francesco sia stato un uomo di pace non c'è dubbio, ma forse l'interpretazione corrente di un pacifista proietta su Francesco delle categorie che non ci appartengono, quantomeno che non appartengono a Francesco d'Assisi e al Medioevo. Poi Francesco, uomo del dialogo interreligioso, evidentemente fanno, in conseguenza dell'incontro con il sultano d'Egitto, fanno pensare a un dialogo interreligioso ante litera, e anche questo è un tradimento della verità storica, è una forzatura della verità storica. Ecco, dunque, quel paradosso con cui lei ha introdotto la trasmissione, questo sconosciuto, in realtà rischia ancor più in quest'anno di essere reale, perché molte volte ci si serve della figura di Francesco d'Assisi per veicolare altri messaggi. Ma questo non è una caratteristica solo del centenario e di quest'anno, ma è un po' quello che è avvenuto a Francesco soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, quando la figura di Francesco d'Assisi è stata, per così dire, tolta dall'interno delle sacrestie, grazie agli studi del Sabatier, immessa en plein air, cioè si è fatto vivere Francesco nel suo tempo, con questa rivalutazione storiografica, poi però ogni generazione di storici, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha dato a Francesco una coloritura particolare. Allora magari prima il Francesco sociale, non certo socialista, ma sociale e democratico, espressione della civiltà comunale democratica. Poi il Francesco, anche il Francesco, diciamo così, è un po' grigio del fascismo, dell'epoca del fascismo. E poi il Francesco degli anni 60-70 della teologia della liberazione, o il Francesco del pacifismo e dell'ecologismo. Ecco,
1: potremmo dire, professore, che è talmente affascinante San Francesco che tutti vogliono impossessarsene.
2: Esatto.
1: E allora
2: questo
1: a questo
2: è un
1: punto
2: positivo.
1: E a questo punto le domando, professore, chi è Francesco, lo storico Francesco?
2: Ecco, sicuramente questa è la domanda che tanti storici in maniera molto seria si sono posti nel corso di decenni di ricerche. E non si potrà mai giungere ad una conclusione, perché, come giustamente uno storico molto avveduto, Monsignor Zerbi della Cattolica di Milano, morto alcuni anni fa, diceva: ogni generazione ha il dovere e il diritto di riavvicinarsi a Francesco per reinterpretarlo. Ma vediamo ora la nostra generazione, cioè questi anni. Ecco, sicuramente l'acquisizione più significativa negli studi e negli ambienti anche più consapevoli degli studi storici e storico-letterari è che Francesco può essere avvicinato, se non catturato, attraverso la lettura dei suoi scritti. Questa è la grande scoperta dell'ultima generazione di studiosi. Francesco è un caso unico in tutto il Medioevo latino, in cui uno che si definiva ignorante, dunque non letterato, uomo semplice, nonché infermo, sente l'urgenza e sente la necessità di prendere la penna in mano e di scrivere. Di Francesco abbiamo degli autografi, ma poi abbiamo nel complesso una trentina di scritti che ci rivelano, che ci manifestano quella che è la sua esperienza personale e la proposta religiosa che fa non solo a se stesso, ma ai suoi frati, costituirono la fraternità delle origini e poi al mondo intero. Tutta la vita di Francesco, diciamo, è come un pendolo tra un'aspirazione a un perfezionamento personale, cioè la ricerca della propria perfezione evangelico-pauperistica, e un donarsi agli altri. Prima in un cerchio ristretto, quello della fraternità, poi in un cerchio più allargato, che è quello dell'ordine, e infine donandosi e annunciando a tutto il mondo. Chi è Francesco? Francesco è sicuramente un uomo evangelico. Questa è la forza della sua, per così dire, non attualità, bensì della sua contemporaneità. Francesco non è attraente e contemporaneo per noi in sé per sé, ma è attraente e contemporaneo a noi perché seppe lasciarsi affascinare dal Vangelo e seppe declinare l'invito evangelico alla sequela Christi, alla sequela di Cristo, la seppe interpretare e radicare nel suo tempo. Dunque non è un uomo dell'astrazione, ma è un uomo della concretezza, ma che si rende capace, nel senso che si rende accogliente alla parola di Dio animata dallo Spirito Santo, e l'ha saputa declinare quella vocazione alla vita evangelica nel suo tempo. Come? Innanzitutto rifuggendo la tentazione della solitudine assoluta, che rischiava di essere anche una solitudine egoistica, il desiderio di condividere quell'esperienza con i suoi primi frati, non li cercò, non fece Francesco sicuramente un'opera di proselitismo, perché non aveva intenzione inizialmente di fondare un ordine, ma nel momento in cui arrivarono i primi fratelli, cioè i primi suoi amici e concittadini che volevano seguirlo, non si oppose a questo desiderio, ma anzi considerò questi frati, come ricorda nel Testamento, che è il più importante dei suoi scritti, sia per la parte autobiografica che per la parte esortativa, accolse questi fratelli come un dono del Signore. E come un dono del Signore non solo li accolse, ma in qualche modo li restituì al Signore. Nel senso che non aveva lui in mente una regola da dargli. E allora si aprì appunto all'azione dello Spirito e gli venne, come, ebbe l'ispirazione, non dico la rivelazione, ma quantomeno l'ispirazione, di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque, Francesco uomo del Vangelo, Francesco uomo dell'annuncio evangelico, Francesco uomo della fraternità, ma nel contempo uomo di Dio, cioè uomo della Chiesa e uomo del suo tempo. In che senso uomo del suo tempo e uomo di Dio e della Chiesa? Francesco fa una scelta radicale, non solo nel senso pauperistico, ma nel senso evangelico, e sceglie di essere non solo frate, fratello con i suoi fratelli, ma pone la sua comunità nel gradino più basso, diciamo così, della Chiesa. Lui non chierico, non sacerdote, ma penitente, i frati erano una comunità di penitenti innanzitutto, sceglie di vivere nella Chiesa, nella comunione, oggi si direbbe, nell'obbedienza alla sede apostolica e al Papa, di vivere secondo la comunione della Chiesa romana e di voler avere un grande rispetto non tanto e non solo per le istituzioni, ma per i sacerdoti, perché erano coloro che rendevano realmente presente attraverso l'Eucaristia e attraverso l'annuncio della parola Gesù nel suo tempo. Dunque sceglie non come dire, la via del riformatore religioso o la via dell'istitutore di grandi famiglie religiose, ma la via della semplicità evangelica nella Chiesa. Questa stessa via, per sé e per i frati, la sceglie poi anche nella società. Povero tra i poveri, non più la tradizione tipicamente alto medievale e monastica dell'essere a favore dei poveri, dunque di impegnarsi a favore dei poveri, ma di essere umile e a servizio dei poveri. Il Testamento, la parte iniziale, ricorda che quando il Signore gli rivelò o gli invitò a fare penitenza, lui andò in mezzo ai lebbrosi e fece misericordia con loro. Questo fare misericordia con loro ricorda la parabola, per lei è ben chiaro, la parabola evangelica del buon samaritano, e fece misericordia con lui.
1: Le
2: Francesco dice.
1: domando, professore, anche perché dobbiamo concludere per dare spazio poi anche alla seconda parte,
2: Certo.
1: ma che cosa dice oggi a noi il Francesco?
2: Ecco, Francesco oggi a noi dice molte cose e tutte di primaria importanza per poter vivere e affrontare in maniera consapevole la società difficile in cui siamo. Parla sicuramente di pace, parla di annuncio evangelico, parla, come si accennava prima, di dialogo interreligioso, parla di impegno anche sociale e di condivisione sociale con coloro che vivono ai margini diciamo, dalle nazioni più ricche, ai margini all'interno anche delle società ricche, dove vivono i più emarginati, alle periferie, avrebbe detto Papa Francesco. Tutti questi elementi ci sono, ma vanno ricondotti all'unità, per così dire, alla sintesi della proposta evangelico-pauperistica, di Francesco. Sono tutti elementi che possono essere utili non solo nel mondo religioso e nell'ambiente ecclesiale, ma anche nel mondo laico, questi valori della pace, del dialogo, dell'attenzione ai più emarginati, ma assumono un significato autentico, in riferimento a Francesco, se vengono ricondotti attraverso la sua voce, che noi possiamo ascoltare negli scritti di Francesco, attraverso la sua voce li riconduciamo ad una unità, che è la sua proposta cristiana, una proposta che per quanto può essere frammentata e attualizzata, ha le sue radici e il suo significato ultimo appunto nella scelta evangelica di Francesco d'Assisi. Francesco è, diciamo, Francesco è tutto per gli altri, ma Francesco è tutto innanzitutto per Dio. Non potremo capire, la dimensione orizzontale di Francesco d'Assisi se prima non abbiamo colto la dimensione, Claudio Leonardi direbbe, mistica di Francesco d'Assisi. Non
1: Io la
2: dimentichiamoci.
1: ringrazio, professore, per il suo profilo che ci ha tratteggiato questo Francesco inedito che aiuta a tornare alle radici, questo Francesco innamorato di Dio e quindi innamorato di tutti gli uomini. Io, professore, la ringrazio, lascerei la parola tra qualche istante a un altro docente che ci aiuterà a comprendere lo sviluppo della storia del francescanesimo e anche le varie sfaccettature che si sono svolte lungo la storia, proprio per capire questa grande figura di santo. Professor Brufani, la ringrazio di cuore e diamo la parola dunque un breve spazio musicale e poi alla seconda registrazione.
2: Grazie a voi
1: Grazie.
2: e agli ascoltatori e buona
1: Grazie.
2: festa di San Francesco.

0: Eccoci cari radioascoltatori nella seconda parte del nostro programma, oggi dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Col professor Brufani abbiamo cercato di delineare un po' il profilo, spogliandolo da tutte quelle dichiarazioni o presentazioni abbastanza superficiali di moda, ma andando a cercare il cuore di San Francesco. Ora proseguiamo il nostro dialogo col professor Emore Paoli, storico su San Francesco e docente proprio di letteratura medievale, in particolare in questo contesto francescana. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che mi viene da domandare, pensando a questa grande figura, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, modello e ispiratore di tante realtà e di tanti uomini e donne lungo questi 800 anni, ma c'è un Francesco storico e un Francesco agiografico, quel Francesco che molti narrano nei loro libri, nei loro ritratti. Ecco, ci vuole aiutare a capire un po' la differenza e come sono evolute anche le singole biografie dedicate al santo?
1: Certamente, no, non c'è una differenza, nel senso che il Francesco storico dovrebbe diventare un Francesco agiografico. In che senso? Mi spiego. Che cos'è la geografia? La geografia è un racconto biografico, quindi è una memoria storica, che però ha una destinazione diversa da qualsiasi racconto storico puramente e semplicemente, cioè è un racconto destinato ad essere ripetuto. Quindi la geografia, la funzione della geografia non è quella di raccontare o di semplicemente di raccontare una storia, ma è quella di non lasciare in ombra chi deve essere imitato, come scrive Sulpicio Severi all'inizio della Vita Martini, quindi diciamo all'inizio del V secolo. Questa è la funzione della geografia e questa è la differenza tra geografia e biografia, appunto. Ora, Francesco d'Assisi è il protagonista di molte agiografie, quindi di molte vite, ufficiali e non ufficiali, che vuol dire commissionate dal Papa, come la prima vita che viene scritta di Francesco da Tommaso Celano o dai ministri generali dell'ordine, oppure sono vite scritte di proprie iniziative da altri autori, appunto. Ora, però, Bonaventura da Bagnoregio, che scrive, no, quella che diventerà dal 1260 circa in poi la vita ufficiale e unica vita di Francesco, scrive che cosa? Francesco è degno di essere amato da Cristo, imitato da noi e ammirato dal mondo. È anche stato posto, dice Bonaventura, come esempio per i perfetti seguaci di Cristo. Questa è l'impostazione agiografica della ricostruzione, diciamo così, biografica, appunto, di Francesco d'Assisi. Che cosa scrivono i compagni, i famosi compagni che da Greccio scrivono al ministro generale inviando le proprie memorie? Dicono che vogliono mostrare alcuni aspetti, no, della sua santa vita a lode e gloria di Dio e a edificazione di quanti vogliono seguire le sue orme. Quindi il discorso agiografico è un discorso che fa leva sulla imitabilità e ovviamente ciascun agiografo ha un suo preciso obiettivo imitabile. Questa segna anche la distinzione fra le varie agiografie. Io direi che il primo agiografo di Francesco d'Assisi fu Papa Gregorio IX. Papa Gregorio IX, prima di diventare Gregorio IX, appunto, era stato il cardinale ugolino che enorme parte ha avuto anche nella istituzionalizzazione, diciamo così, della fraternità, appunto, di Francesco. Nella lettera di canonizzazione, la Mira Circa Nos, che cosa descrive Francesco? Come l'uomo suscitato provvidenzialmente da Dio nell'ora undecima, il servo inviato nella vigna del Signore. Ora, il Francesco di Gregorio IX è caratterizzato come una figura eccezionale in prospettiva assolutamente apostolica. Il Francesco di Gregorio IX è il predicatore, quindi deve diventare questo, il Gregorio specifica questo, dopo un faticoso percorso ascetico raggiunge la vetta della contemplazione e dove può stare faccia a faccia con Dio, ma per il Papa non è la contemplazione a fare di Francesco un santo, ma è la sua attività pastorale. Il Papa addirittura usa un'espressione forte, fortissima, dice: la contemplazione è bella ma sterile. Francesco ha capito questo, è sceso dal mondo a predicare, appunto, e a riempire i granai del Signore, appunto, con la messe che riesce, appunto, a mietere, a raccogliere. Ovviamente questa prospettiva, che è quella del Papa, condiziona abbastanza poi le altre vite. Innanzitutto quella, la vita Beati Francisci, cioè quella nota come vita prima di Tommaso da Celano, il quale eredita questo paradigma, no, di Gregorio IX, ma diciamo, la sua narrazione non è una semplice amplificazione narrativa di questa lettera di canonizzazione, perché assume la proposta di Gregorio IX, ma la inserisce entro una costruzione molto più complessa. Soprattutto, e questo è il dato fondamentale, Tommaso da Celano costruisce progressivamente l'immagine di Francesco come uomo conformato a Cristo, cioè il culmine del processo è costituito naturalmente dalle stimmate che nella bolla di canonizzazione di Gregorio IX non erano presenti.
0: Le
1: E da
0: domando,
1: questo momento,
0: professore,
1: prego.
0: le domando, professore, alla luce delle tante
1: Prego.
0: agiografie che sono state composte lungo i secoli, abbiamo solo 3-4 minuti ancora, quali sono i tratti comuni o che caratterizzano la figura di Francesco? Perché in fondo attraverso le agiografie noi cogliamo tante sfumature di Francesco, perché ciascuno ha sottolineato la parte che riteneva
1: Certo,
0: opportuna.
1: ma io devo dire, appunto, che sicuramente questa conformazione anche fisica attraverso le stimmate di Francesco a Cristo è un tratto assolutamente ineliminabile, ineliminato almeno per quello che riguarda esplicitamente nelle biografie ufficiali, quelle che hanno appunto un andamento cronologico. Poi questo è un dato che, no, diciamo, un elemento che sottosta a tutte le altre agiografie, anche le non ufficiali, se non altro quelle che appunto hanno un andamento cronologico. L'altro problema invece sul quale c'è, diciamo così, una, non dico disparità di vedute, ma insomma qualche distinguo interessante, che cosa fare della novità delle origini, cioè nel momento in cui chi scrive, come Bonaventura, ministro generale dell'ordine, che ha a che fare con una situazione ormai evoluta appunto dell'ordine, deve presentare Francesco d'Assisi come un modello che deve essere imitato, nonostante ormai una, diciamo così, la fedeltà a quella no, novitas, che per Tommaso da Celano costituisce il tratto fondamentale, rischiava un po' di rimanere difficilmente imitabile. Ma io in questi giorni rileggevo la parte finale della appunto, Leggenda Maggiore di Bonaventura, e notavo come una questione che gli studiosi nel recente passato avevano sottolineato, cioè come può un santo stigmatizzato diventare modello per un cristiano normale o per dei frati normali. Non tutti possono, anzi, possono restare sconcertati dal vedere uno stigmatizzato e pensare di imitarlo. Ecco, nella Leggenda Maggiore di Bonaventura, diciamo un dettaglio assente in tutte le altre, Francesco muore. Si copre con una mano la ferita sul costato, quasi a dire che non è su quella che deve concentrarsi l'attenzione dei frati, e dice: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Cioè Francesco quasi si fa un passo indietro dal proporsi modello, dice: voi dovete fare come a me, semplicemente imitando quello che ho fatto, cioè mettendovi alla sequela di Cristo. Quindi
0: Le domando,
1: Francesco,
0: professore, perché qui è
1: prego.
0: un punto nodale e particolarmente
1: Prego.
0: interessante. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte seguendo Cristo.
1: Certo.
0: Abbiamo ancora un minuto. Qual è
1: Sì.
0: la parola che si sente rivolgere ai radioascoltatori pensando alla figura di San Francesco? Qual è l'augurio che desidera rivolgere alla luce delle tante agiografie che lei ha letto, che ha composto, che ha visto, studiato, qual è l'augurio?
1: L'augurio che, come Francesco fa nella Compilatio Sissiensis, Cristo appare, si sente la voce di Cristo risuonare per la montagna, dando ragione a Francesco che dice che il Vangelo, deve diventare regola. E questa regola deve essere rispettata sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza scappatoie, senza cavilli che in qualche maniera possano appunto far deragliare da quella norma di vita.
0: Il Francesco dunque ci riporta alla sorgente, al Vangelo. Io la ringrazio di cuore, professore, per la sua sottolineatura perché ha offerto ai nostri radioascoltatori e anche a me la chiave per comprendere Francesco, ma anche per imparare a guardare ai santi, evitando di fermarsi all'apparenza, ma di andare al cuore. Chi si è lasciato affascinare da Cristo è perché ha accolto Cristo nel suo cuore e ha cercato di viverlo con tutto se stesso. Grazie infinite, professore.
1: Grazie a voi, grazie a lei, buona serata.
0: Buona serata a lei e saluto e auguro anche una buona giornata ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Una sola composizione in programma quest'oggi. Si tratta del concerto per pianoforte e orchestra numero 1 in re minore, opera 15, di Johannes Brahms. Il concerto in re minore, con la sua forza esplosiva e la sua ricchezza di immagini musicali, apparentemente non lascia trasparire la sua lunga e faticosa genesi. Continuamente in lotta tra il verbo sacro beethoveniano e quello listiano, nell'aprile del 1854 Brahms, per uscire da un impasse psicologicamente pesante e dannoso, si cimentò con una sonata per due pianoforti, scelta che molti critici interpretano come un escamotage utile per avvicinarsi all'idea di una sinfonia attraverso il raddoppio dello strumento che gli era più congeniale. Però l'autore abbandonò ben presto il progetto di questa sonata. Ad essere onesti, confessò, nemmeno due pianoforti sono sufficienti. E così tentò una trasposizione del materiale a cui aveva lavorato in veste sinfonica. Ma arrivarono nuovi dubbi, ennesima interruzione. A quel punto però la svolta decisiva. Dopo aver orchestrato il primo tempo, il compositore ebbe un'intuizione. Risolvere i conflitti teorici e il divario architettonico tra sonata e sinfonia, trasformando questa sonata in un concerto per pianoforte e orchestra. E la scelta, come ascolteremo, era destinata a risultare vincente. C'è chi ha definito questo concerto come una sinfonia con pianoforte obbligato. Rimane il fatto che c'è la tendenza verso qualcosa di monumentale che superi per forza espressiva tutto quanto era stato fatto fino ad allora, come è evidente fin dal tema principale, impetuoso, ostinato, sconcertante dell'orchestra fino all'ingresso del pianoforte con questi vigorosissimi trilli all'unisono. Un mondo completamente diverso è quello che invece appare poi nell'adagio. Dopo la ricchezza di immagini del dramma, l'ascoltatore si trova proiettato in un'atmosfera di introversione quasi religiosa. L'intero pezzo ha qualcosa di ecclesiastico, potrebbe essere un eleison, osservò Clara Schumann. In effetti Brahms aveva annotato su uno dei suoi abbozzi «Benedictus qui venit in nomine Domini». Paragonato alla maestosità, alla solennità del primo movimento e all'introspezione del secondo, il finale, che si presenta sotto forma di rondò, è più leggero sia nella struttura che nel carattere. Si tratta di una parte danzante molto più distesa, dove anche i contrasti si dissolvono in un'atmosfera scherzosa. Ascoltiamo allora di Johannes Brahms il concerto per pianoforte orchestra numero 1 in re minore, opera 15, nei tempi maestoso, adagio, rondò, allegro non troppo. Al pianoforte Christian Zimmermann, i Wiener Philharmoniker sono diretti da Leonard Bernstein.

0: Non si valuterà mai abbastanza l'importanza dell'Opera 15 e della sua burrascosa trasformazione da una sinfonia fallita in un concerto per pianoforte, dal formidabile primo tempo, drammatico e tempestoso, poi declinante in un garbato adagio e infine in un anacronistico rondò. Così Massimo Mila scriveva in merito al concerto numero 1 in re minore, opera 15 di Johannes Brahms, che abbiamo ascoltato nei tempi maestoso, adagio, rondò allegro non troppo, nell'esecuzione del pianista Christian Zimmermann e dei Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein. E con questo ascolto si conclude anche per oggi il nostro consueto appuntamento dedicato alla musica per grande organico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga voi tutti un cordiale saluto e l'augurio di una buona domenica.
1: Avete ascoltato?

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 4 ottobre, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Leone XIV, invochiamo la Vergine perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. Il Papa, sulle orme di San Francesco, costruire pace e concordia tra i popoli. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. All'Angelus il Papa è tornato a invitare alla recita del Rosario unendosi all'iniziativa della Fondazione Aiuto alla Chiesa che Soffre, che ha lanciato una campagna per la prima settimana di ottobre fino alla festa della Madonna del Rosario per permettere a diocesi, parrocchie, scuole, comunità e famiglie nei diversi continenti di scegliere il giorno più adatto da dedicare a questa intenzione. Antonella Palermo.
2: Ricorrere al rosario affinché cessino le guerre e si costruisca la pace è l'appello che risuona oggi da Piazza San Pietro.
3: Perché i popoli siano liberati dal flagello della guerra. In particolare preghiamo per la Terra Santa e per le vittime innocenti della violenza.
2: Leone annuncia poi, in occasione del 10° anniversario della esortazione apostolica post-sinodale di Papa Francesco a Amoris Laetitia, l'incontro di una settimana a partire da mercoledì prossimo, che si terrà alla sua presenza in aula Paolo VI con i capi delle chiese orientali e i presidenti delle conferenze episcopali per fare il punto sulle famiglie di oggi, ascoltando le testimonianze di vescovi e coppie provenienti dai 5 continenti.
3: Affido alla vostra preghiera questo impegno e soprattutto le famiglie che, con l'aiuto di Dio, sono segno di speranza e ricchezza inestimabile per la Chiesa e per la società.
1: E oggi, memoria liturgica del poverello d'Assisi, Leone XIV riflette sulla parabola dei vignaioli malvagi e ricorda il santo che riparò la Chiesa con fede, preghiera e amore fraterno. Il servizio di Lorena Leonardi.
3: Proprio oggi, nell'ottavo centenario della morte, desidero ricordare un operaio che ha lavorato con gran frutto nella vigna del Signore, San Francesco d'Assisi.
4: Da Piazza San Pietro, gremita di 15.000 fedeli, si leva un applauso quando Leone XIV cita il poverello, cui Gesù chiese di riparare la sua chiesa. Il Papa collega la sua storia alla parabola dei vignaioli malvagi. Nessun rifiuto, spiega, spezza la volontà di Dio che nella sua infinita giustizia trasforma il male in riscatto. Sottolinea poi che la vigna da coltivare con giustizia è la chiesa, che costruiamo o danneggiamo con le nostre scelte.
3: L'Onnipotente guida la storia, soccorrendoci in tutte le nostre cadute. Dio non butta mai via la nostra vita.
4: Edificata la propria vita sul fondamento di Cristo, condividendone povertà, letizia e sofferenza, San Francesco rimane un esempio per la capacità di sanare le crepe della discordia con la testimonianza dell'amore fraterno.
3: Chiediamo con perseveranza il dono della pace e impegniamoci sinceramente a costruire la concordia fra i popoli.
1: Una notizia di cronaca internazionale: di 2 morti e un disperso il bilancio dell'ondata di maltempo che ha investito la Catalogna a causa della pioggia. Diverse strade sono state chiuse sia nella provincia di Barcellona che in quella di Girona. In chiusura torniamo sulla festa di San Francesco, che ci ricorda che la guerra non è un destino. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, quanto ha sottolineato questa mattina ad Assisi il cardinale Matteo Zuppi, presidendo la messa nella festa di San Francesco, nella basilica che porta il suo nome nell'ottavo centenario della sua morte. Il servizio di Giada Aquilino.
5: Solo se la pace è con tutti è davvero pace. Ha preso le mosse da uno sguardo sul mondo segnato da guerre terribili, follia che rende folli oggi come secoli fa, l'omelia del cardinale Zuppi nella festa di San Francesco e nell'ottavo centenario della sua morte, avvenuta il 3 ottobre 1226 alla Porziuncola. Nella Basilica di San Francesco, assiepata di fedeli, presenti il capo dello Stato italiano Mattarella e le autorità istituzionali di tutta Italia, di cui San Francesco è patrono, assieme a Santa Caterina da Siena. Il presidente della CEI ha evidenziato come il poverello di Assisi continui a spingerci ad essere operatori di pace per portarla dove c'è violenza, odio, incomprensione. Francesco ci ricorda, ha detto, che la guerra non è un destino e che la pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile.
6: La sofferenza è enorme. Il divisore fa credere che la pace la troviamo con le armi e non con il dialogo e il diritto.
1: Con l'informazione tutto da Luca Rossi in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buona domenica.
7: Laudetur Jesus Christus, ebidomada pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
8: Pontifici sitter in Franco Galliam, atque eius de munesco verba. Metis ad pace mortatur pontifex ubi Europa horta est. Sacra Eucaristia celebratur ad Pontificia Atenea inauguranda. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Silvia Guidi. Lutetiae Parisiorum, ubi institutum ONU, quod dicitur de educatione, scientia et cultu invenitur, nostri temporis dominatum efferitatemque arguit pontifex. Alexander de Carolis refert.
9: Donum est vita non autem merx, atque bellum maxime ex humanis operis est mutuendum, quoniam inhumane voluntati in servit delendi et interimendi autumavit pontifex, quibusdam artificiosis ordinibus vel nostre humane facultatis nomen cogitandi est inditum scilicet intelligentiae iterum Leo quartus decimus, de quodam loquens argumento quod est precipuum in postremis eius lit litteris enciclicis magnifica humanitas. E adem opera nostre cogitationes ac necessitudines efferationis processu tenuantur, laboramus dignitate magnoscere, que ab hominibus detrai non potest, quorum vie efficientiae iudicio ponderantur, atque cum infecunde putantur, reiciuntur ac deseruntur. Homo, addidit pontifex, intellegi non potest cum seiungitur, quod ad totum attinent videlicet ad corpus et animam, personalem vitam ac necessitudines ad convenientiam cum ceteris et terrarum orbe. Una datur terra procunctis, atque una comunisque humana natura, verba quoque arma esse possunt. Sine veritate, rursus Leo quartus decimus, loquela violentiae rationi libidinoseque, potentium voluntati subditur. Reliqui lucri nomine repelluntur, atque innoxi libertatis nomine necantur.
8: Coram variarum confessionum, religiosarum participibus, apud sedem congressum metentium, communiter operandi necessitatem extulit Leo quartus decimus. Dialogus pro pace concilianda, atque dialogus pro vita tuenda, est suscipiendus. Refert Rosarius Tronnolone.
10: Leo quartus decimus metas secontulit die preterito lune, quae postrema fuit statio eius in Franco Galliam itineris. Ac in urbe, quae vulnera aduc secum ferebat secundi belli mundani, venerabilis Robertus Schumann demonstrandam Europae facem ostendebat. Cum commutaret, ipsius sunt verba, veteres discretionis rationes, in spei pontes procuncta Europa, atque preco fieret unitatis in diversitate. Prius quam pontifex loqueretur, metarum cohortatio lecta est ac subscripta, videlicet officium religionum ad pacem obtinendam. A patre Europae conditore initium sumpsit Leo quartus decimus, iterum iterumque omnes ad hortans ad hominum vitam tuendam. Ex suo primo Franco-Gallici itineris sermone, pontifex propositas mortes arguerat, coram legatorum cetu, in statione apud sanctuarium lapurdense, iterans quod secundum legem, idem non esse quod secundum mores.
8: Die Iovis, octavo mensis octobris, in Basilica Sancti Petri, eucaristice celebrationi presidebit pontifex. Ad annum academicum in coandum pontificiarum universitatum. Mense novembri Leo quartus decimus diocesim ciclaiensem repetet, cuius fuit episcopus iter facturus in Uruguayam, Argentinam et Peruviam. Ec actenus, proxima hebdomada, nuntios latinos rursus abebitis. Valete!

0: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
1: Anima Latina, Nuncetiam in Undis, Icest Fabius, con la Grandex, Frequensis, Stationis, Radiofonice Vaticane. Salvete, ben ritrovati all'ascolto della 245esima puntata del nostro Vademecum per Latin Lovers. Non perdete questa occasione, carpe diem, potete rispolverare il latino liceale. A che serve oggi il latino? Domanda legittima, potremmo rispondere provocatoriamente, forse proprio a ricordarci che non tutto deve necessariamente servire a qualcosa. Ne parliamo con Maria Milvia Morciano, giornalista archeologa che conduce con me questa trasmissione e la scrive anche. Ben trovata Maria.
2: Ben trovato Fabio e amici, buon ascolto.
1: E come sempre abbiamo con noi uno scriptor latinus dell'ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana nella prima parte del programma, e in queste settimane abbiamo il piacere di avere il coordinatore di questo ufficio, il reverendissimo Monsignor Waldemar Turek. Ben ritrovato, professore.
3: Egregiam velim omnes auscultatores ex animo salutare.
1: Allora, l'ufficio Lettere Latine, questo lo possiamo raccontare, stiamo registrando circa a metà settembre, sta lavorando, tra le tante altre cose, anche alla traduzione in lingua latina della Magnifica Humanitas.
3: Sì, esatto. Noi di solito quando si tratta dei documenti così impegnativi, allora siamo un po' in ritardo, paragonando con altre versioni. Il lavoro procede abbastanza bene, ci sono tante sfide che riguardano alcuni termini nuovi, però secondo me a ottobre, a novembre saremo pronti con la traduzione e con la versione latina di questo documento così importante di Papa Leone.
1: E sicuramente faremo un approfondimento anche in questa trasmissione sui termini tecnologici che sono stati tradotti in latino in questo in questa che è la prima enciclica di Papa Leone XIV. Andiamo subito a tradurre, come facciamo all'inizio della trasmissione, uno dei post di Papa Leone dal latino all'italiano, dall'account x@pontifex_ln. Abbiamo scelto due post, anzi, che sono usciti tra il 27 e il 28 agosto, che riguardano un'udienza che il Papa ha avuto con i partecipanti all'incontro promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina sulle situazioni di dipendenza in America Latina.
2: Odie dolorem testamur tot familiarum dissipatarum, sive ob stupefactivorum usum, sive ob violentiam, sive ob filios ad scelera patranda alectos, sive ob paupertatem vel opportunitatum inopiam, quibus homines ad vie margines impelluntur. Velimus ecclesiam familiam esse omnium hominum, qui ad vie margines relicti sunt, sicut Samaritanus, qui homini lapso proximus factus est, ne pretereamus. Ecclesiam edificemus quae consistat, addita misericordia moveatur, vulnera ungat alat ac domus fiat.
1: E qui il Papa ci racconta del dolore di tante famiglie spezzate sia a causa del consumo di droghe, della violenza, del reclutamento criminale di un figlio, dalla povertà, mancanza di opportunità, che spingono le persone a devie margines, cioè alle

0: Invece il secondo testo è quasi un sogno. Velimus ecclesiam familiam esse omnium homini. Non vorrei che la Chiesa fosse la famiglia di tutte le persone che sono rimaste ai margini della strada. Poi c'è l'esempio del Samaritano che si fece prossimo all'uomo caduto. Non passiamo oltre. E una esortazione finale. Costruiamo una Chiesa che si ferma, si avvicina, si commuove, unge le ferite, nutre e diventa casa. Dal punto di vista latino, per esempio, è una frase molto bella con una specie di esortazione: Ecclesiam edificemus, que consistat, misericordia moveatur, vulnera ungat, alat ac domus fiat. Un testo molto bello, sintetico, ricco di contenuto, sempre con le parole classiche. Qui non vedo alcuni termini nuovi. Ecco, nella prima parte, nel primo tweet abbiamo questo termine stupefactivum o stupefactivorum, che si riferisce ovviamente alla droga.
1: E la parola addita, perché viene dal verbo addere, sì. Non voleva un complemento oggetto o un riflessivo?
0: Una specie di direi qui di participio, perché addo addidis, addere, cioè aggiungere, avvicinarsi, quindi una chiesa che è vicina, ecco, questo vuol dire.
2: E allora passiamo alla seconda rubrica, dedicata appunto ai neologismi e alle parole latine create oggi per tradurre termini che sono appunto contemporanei, moderni, nel lexicon recentis latinitatis della Bate Egger, che andrebbe rinnovato, non è vero, monsignor Turek?
0: Sì, perché il lexicon recentis latinitatis è stato pubblicato negli anni 90 e in questi 30 anni certo che abbiamo da fare piuttosto spesso con termini nuovi che non erano contemplati nella preparazione del lexicon. Stiamo riflettendo, vediamo un po' se saremo in grado in questi mesi, in questi anni, preparare un supplemento che potrebbe abbracciare anche queste parole delle encicliche di questi ultimi anni.
2: E troviamo nel lexicon una parola che ci riguarda da vicino: vaticanista, il giornalista che si occupa di cose vaticane. E com'è in latino, Maria?
1: Actorum Vaticanorum Descriptor Relator, un po' lungo.
0: Actorum Vaticanorum Descriptor è una cosa. Poi
1: Relator è un'altra possibilità.
0: Relator è un'altra cosa.
1: E diurnarius sac per un'altra cosa ancora.
0: Diurnarius in pratica è quello che si riferisce al relator, perché in pratica ci sono qui tre possibilità. Allora, Actorum Vaticanorum Descriptor, poi Relator, sempre Vaticanorum Actorum, e poi eventualmente Diurnarius ea presertim reference quid sedem apostolicam attinent. Di nuovo un esempio proprio di un termine nuovo che viene espresso in latino con due o tre parole, però esprime bene il concetto. Si potrebbe, per esempio, noi abbiamo questo dizionario del cardinale Bacci di 50 anni fa o forse di più, che usava spesso le parole nuove, le introduceva subito nel lexicon, quindi sono sicuro che lui avrebbe proposto vaticanista, vaticaniste. Però la Bate Egger, che era piuttosto rigido e osservava certe regole nella creazione delle parole nuove, qui ha preferito di dare questa versione piuttosto descrittiva, e che esprime bene comunque il concetto: Actorum Vaticanorum Descriptor Relator.
1: Un biglietto da visita per te, Fabio, un po' lungo però.
2: E passiamo invece al gergo ecclesiale, le parole latine che usiamo nel gergo ecclesiale. Abbiamo sentito sia Papa Leone sia il suo predecessore Papa Francesco utilizzare il termine sensus fidei fidelium, il senso della fede dei fedeli. E ricordo che Papa Leone ha parlato di un sesto senso delle persone semplici per le cose di Dio, Papa Francesco lo ha definito un istinto della fede per discernere ciò che viene da Dio. Ma cos'è questo sensus fidei?
0: Ma è un detto che deriva anche dai primi secoli del cristianesimo. Cioè, noi siamo convinti che l'azione dello Spirito Santo riguarda tutti i fedeli, e quindi il Papa, i Vescovi, i fedeli laici, e c'è qualcosa che riguarda la nostra vita interiore, ma anche la nostra vita ascetica, la nostra vita dottrinale. Cioè, il popolo di Dio, quindi tutta la Chiesa, è guidata dallo Spirito Santo, quindi tutti hanno qualcosa da dire, e il senso proprio della fede è molto importante.

0: Importante anche quando i papi definiscono i dogmi, bisogna prendere in considerazione quello che sente il popolo, perché a volte un dogma viene definito già dopo essere vissuto tra il popolo, quindi questo senso che è una cosa interna che viene dallo Spirito Santo e riguarda tutti quelli che credono in Gesù Cristo.
1: Quindi non un'opinione comune, ma qualcosa di
0: piuttosto
1: molto più profondo.
0: Qualcosa che viene dal di dentro, qualcosa che un semplice fedele può sentire come dono dello Spirito Santo. Io a volte in questi casi mi riferisco a Suor Faustina, che come sappiamo non è che aveva fatto gli studi di teologia, e invece nel suo diario scrive alcune cose che riguardano la Santissima Trinità che secondo me ben volentieri Sant'Agostino avrebbe firmato. E quindi ecco questo senso.
2: Santa Faustina Kowalska,
0: sì.
2: E chiudiamo con l'espressione, i proverbi, i modi di dire. Maria ne ha trovata una brevissima e molto efficace. Se io dico sub Iove, cosa significa?
1: Sarebbe sotto Giove, ma in realtà significa cielo aperto, all'aperto. E quindi è una variante meno comune di subdivo, e continua a usare Giove, il dio Giove, come il cielo, ma anche Giove Pluvio.
2: Quindi al ristorante io posso dire voglio un tavolo sub Iove.
1: Esatto.
0: E speriamo che il cameriere o il capo capirà di che cosa si tratta.
2: Va bene, possiamo chiudere allora questa puntata 245 di Anima Latina. Grazie a Monsignor Ture.
0: Grazie.

0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi torniamo a parlare di un'iniziativa che i nostri ascoltatori già conoscono, Scripta Legamus. Ne avevamo presentato la scorsa edizione insieme alla professoressa Tullia Spinedi. Oggi torniamo sull'argomento perché il concorso nazionale di divulgazione epigrafica rivolto agli studenti si presenta in questa stagione con alcune importanti novità. E per parlarne abbiamo al telefono Andrea Balbo, ordinario di Lingua e Letteratura Latina all'Università di Torino. Ben ritrovato, professor Balbo, grazie per essere su Anima Latina.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovare voi e tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, che cosa cambia in questa nuova edizione di Scripta Legamus e quale idea di latino c'è dietro questo concorso?
1: Beh, è un'idea di latino molto pratica, perché corrisponde sostanzialmente anche allo spirito di quelle nuove indicazioni nazionali per il primo ciclo e la scuola secondaria di primo grado, che vogliono valorizzare la cultura materiale, la lingua attraverso la cultura materiale. E quale cultura materiale migliore delle iscrizioni, delle epigrafi che costellano i nostri monumenti e che si trovano negli angoli di tantissime città d'Italia?
0: Scripta Legamus, professore, porta i ragazzi a cercare il latino appunto nelle proprie città. Che cosa cambia quando una lingua che, diciamocelo, viene percepita spesso come antica, viene scoperta invece su una facciata, in una chiesa, in un museo, magari davanti ai nostri occhi da sempre?
1: Se c'è l'accompagnamento di un docente entusiasta e volenteroso, cambia tutto, perché fare l'esperienza di toccare, tra virgolette, non sempre si può, ma a volte sì, di vedere, di esaminare da vicino, di ingrandire anche con la lente del cellulare, di fotografare, di provare a decrittare, è un'esperienza di fisica, potremmo proprio dire, un'esperienza di grande vicinanza e di grande legame con quello che è stato e quello che è ancora oggi. È un'esperienza unica perché è in qualche modo vitale e vivificante.
0: Quest'anno c'è una novità importante, l'apertura alle scuole medie che introducono il latino come educazione linguistica. Dunque, professor Balbo, si può cominciare a conoscere il latino prima ancora di affrontarne sistematicamente la grammatica?
1: Ma assolutamente sì, è la grande scommessa che abbiamo voluto fare con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro Valditara, perché è necessario riprendere un po' le fila. Il discorso è molto semplice. Molte volte noi vediamo un paesaggio storico che non siamo in grado di riconoscere, almeno molti dei nostri ragazzi non sono in grado di riconoscere, e vi è più quelli che non sono nati in Italia o che arrivano. Quindi è necessario offrire questa possibilità. E il latino per l'educazione linguistica è una scommessa che vuole rappresentare un'ipotesi di apertura, di inclusione, ma un inserimento all'interno della tradizione culturale del nostro paese, ovviamente.
0: E cosa può dare questo tipo di formazione a un ragazzo di 12 o 13 anni e anche a quei ragazzi, come ricordava lei, che hanno origini non italiane?
1: Beh, senz'altro rafforzare la loro competenza dell'italiano, avendo una maggiore padronanza delle basi storiche della lingua, capire il perché certe parole vogliono dire qualcosa e perché certe parole sono importanti. Faccio l'esempio della parola respubblica, la repubblica, faccio l'esempio della parola giustizia, la giustizia. Ecco, capire che l'italiano ha una storia che è fortunatamente abbastanza trasparente. Nel lessico italiano dell'uso, un numero altissimo di parole, qua più dell'80% di sicuro, sono di origine latina. Questo può dare come valore aggiunto il latino.
0: Per invitare gli studenti a partecipare a questo concorso, lei cosa direbbe in un minuto?
1: Ah, io direi che è una bellissima avventura che si può naturalmente realizzare, a cui ci si può iscrivere, ed è una sfida bellissima, perché giocare con le cose significa anche imparare, significa avere la possibilità di mettersi in gioco con se stessi e di combattere una sfida che prima non si poteva combattere.
0: Come coinvolgere i ragazzi sia delle scuole medie sia dei primi anni delle superiori allo studio del latino oggi nell'era dell'intelligenza artificiale?
1: Fare percepire che la loro esistenza, il loro modo di essere, la loro vita e strettamente legato al loro modo di esprimersi, alla loro lingua, alla qualità della loro capacità di dire le cose, di raccontare se stessi, di collocarsi nel mondo. Senza una lingua competente, una profondità e una densità di questa lingua non si arriva a niente. E l'intelligenza artificiale è uno strumento, la useremo in modo critico, ma la useremo, e comunque la useremo secondo i limiti che l'Italia in maniera molto avanzata si è data.
0: E gli autori, i classici della letteratura latina, cosa hanno da dire ai nostri adolescenti del XXI secolo?
1: Tantissimo, non so, se vuole le dico due cose che mi restano sempre molto impresse. Alteri viva soportet si visti bi vivere, è bene che tu viva per l'altro se vuoi vivere per te stesso, questo è Seneca. Oppure che cos'è la res publica? Res populi, è la cosa del popolo, cioè ciò che il popolo costruisce. Oppure ancora nequid nimis, niente di troppo, non esageriamo, non andiamo oltre le nostre possibilità, non facciamo cose che siano prive di razionalità, di logica.
0: E diciamo, lei come docente universitario vede ancora nei giovani questo interesse per questi autori?
1: Ma sicuramente, bisogna soltanto presentarli in modo tale che si faccia loro capire che questo interesse è l'interesse per la vita, per la realtà dei fatti, per l'esistenza, perché ricordando Marziale, la loro pagina sa di uomo, sa di vita, sa di realtà e sa di cose importanti, quelle della vita, l'amore, la gioia, il dolore, la sofferenza, Dio, tutto quello che volete, gli dèi, tutto quello che volete. Questa è la cosa importante, va spiegato questo.
0: So di aprire un dibattito che forse ci ha anche un po' stufato oramai, ma anche un film come il recente di Nolan sull'Odissea può aiutare a riportare i giovani a studiare i classici?
1: Sì, ma perché bisogna ricordarsi che quella è una Odissea, ce ne sono tante Odissee, sono tanti modi di leggere l'Odissea. Ulisse è un paradigma mentale, paradigma culturale e un paradigma esperienziale. Nolan l'ha riletto da par suo e ci sono tanti modi di rileggerla.
0: Professore, le epigrafi nascono spesso per sottrarre qualcosa all'oblio, un nome, una vita, un evento. Noi viviamo invece immersi in una quantità enorme di parole che sembrano destinate a durare pochissimo. Che cosa può insegnare l'epigrafia ai ragazzi di oggi sul peso delle parole, della memoria?
1: Che le parole in realtà restano e a volte tornano, e siamo noi che certe volte ci dimentichiamo di rileggerle. Questo è l'insegnamento più importante.
0: Ringraziamo molto il professor Andrea Balbo, ordinario di lingua e letteratura latina all'Università di Torino. Con Scripta Legamus, dunque, il latino torna a essere qualcosa da cercare prima ancora che da studiare, una scritta da osservare, una storia da ricostruire, una voce da restituire al presente. E magari passeggiando per le nostre città scopriremo che quelle parole incise sulla pietra aspettavano soltanto qualcuno disposto a leggerle. Professore, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie mille, arrivederci e buon lavoro.

0: E dunque, grazie a Sagemus, ad Andrea Balbo, il latinista che ci ha presentato Scripta Legamus, il concorso nazionale che invita gli studenti delle scuole medie e superiori a riscoprire un'epigrafe latina presente nella propria città e poi a studiarla, a raccontarla attraverso un breve podcast o un video. Grazie a Sagemus, non meno all'ospite della prima parte della nostra trasmissione, Monsignor Valdemar Turek dell'Ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem abet. La 225esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
1: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
1: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Damianus Caprio, custode del suono e del silenzio.
1: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
1: Valete!

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: cordiale saluto da Paolo Migani e benvenuti ad Incontro della Serenità, una trasmissione sulle frequenze della Radio Vaticana e anche online su Vatican News. Oggi è una giornata particolare perché è il 4 ottobre ed è la festa di San Francesco d'Assisi e proprio quest'anno stiamo vivendo l'ottavo centenario del suo transito avvenuto nel 1226. Sono passati 800 anni, ma la sua è una figura che continua a parlare con forza incredibile anche all'uomo di oggi. E allora partiamo da una grande scultura che si trova a Belfast, il Beacon of Hope, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott. Una figura umana costruita con elementi metallici, slanciata verso l'alto, che sembra quasi cercare qualcosa oltre se stessa. E possiamo leggerla anche come una parabola dell'uomo, fragile, inquieto, fatto di tante parti che devono trovare un equilibrio, ma continuamente orientato verso una luce che lo supera. E qui entra San Francesco, perché anche Francesco ha saputo guardare oltre se stesso, spogliarsi di ciò che lo appesantiva e scegliere una strada fatta di fraternità, semplicità e pace. Non a caso, proprio ad Assisi, Papa Leone XIV, il 20 novembre del 2025, ha voluto fermarsi in preghiera sulla tomba del santo prima di incontrare i vescovi italiani. E noi oggi ascolteremo proprio la voce di Papa Leone, che in quell'occasione ha richiamato la necessità di rimettere Gesù al centro della fede e di diventare, nel nostro tempo così frammentato, artigiani di pace, riscoprendo la fraternità e la corresponsabilità di tutto il popolo di Dio. Un invito che in fondo sembra dialogare perfettamente con quella figura che a Belfast guarda verso l'alto. L'uomo non è fatto per rimanere ripiegato su se stesso, ma per cercare una luce, incontrare l'altro e costruire fraternità. Per accompagnarci in questo percorso avremo come sempre le voci dei nostri due speakers, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci. E oggi ci sarà naturalmente anche tanta musica. Ascolteremo alcuni brani dedicati proprio a San Francesco, dai vari film o dai musical, per lasciarci accompagnare dalle parole e dalle melodie che nel corso degli anni hanno raccontato la sua figura, la sua semplicità e il suo modo rivoluzionario di vivere il Vangelo. E prima di entrare nel cuore della puntata, ricordiamo il canto con cui abbiamo iniziato, dal titolo Per sempre con noi, dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Allora, nel giorno di San Francesco, proviamo anche noi ad alzare lo sguardo, a cercare quella luce verso la quale, nonostante le nostre fragilità e le nostre inquietudini, siamo continuamente chiamati a camminare. Buon ascolto da Paolo Migani. L'anello del ringraziamento. La grande scultura di Belfast diventa una parabola moderna dell'uomo, fragile, inquieto e continuamente orientato verso la luce di Dio.
1: Il Beacon of Hope più famoso si trova a Belfast nella piazza chiamata Thanksgiving Square. La struttura, realizzata dall'artista scozzese Andy Scott, è diventata uno dei simboli moderni della città. Alta circa 19 metri e mezzo, è composta da tubi in acciaio inox che formano una grande figura femminile stilizzata, da un globo in bronzo posto alla base e da un anello sollevato verso il cielo chiamato Ring of Thanksgiving, l'anello del ringraziamento. Il globo bronzeo rappresenta le connessioni internazionali di Belfast. Sulla sua superficie sono indicate città legate alla migrazione e al commercio della città nordirlandese.
2: La figura femminile del Beacon of Hope è ricca di simboli e quasi ogni elemento della scultura comunica un'idea di rinascita, armonia e trasformazione. Non rappresenta una persona reale, ma una figura allegorica, quasi uno spirito della città. Andy Scott ha scelto una figura femminile perché nella tradizione artistica occidentale la donna è spesso associata alla speranza, alla protezione, alla pace, alla fecondità culturale e alla rinascita. Il corpo si avvita verso l'alto in una spirale, le braccia si aprono e l'intera struttura sembra muoversi nel vento. Questa torsione verticale è fondamentale perché suggerisce uno slancio continuo verso l'alto. Sant'Agostino scriveva: «Ci hai fatti per te, e inquieto è il nostro cuore finché non riposa in te». Quell'inquietudine sembra scolpita nella spirale della figura, un'umanità che non si accontenta della terra ma continua a cercare il cielo. Anche il cerchio non appare rigido o chiuso. Sembra quasi fluttuare, evocando l'idea di una pace sempre da costruire e custodire.
1: In questo senso, la scultura richiama una verità profondamente biblica. L'uomo non è fatto per restare fermo, ma per cercare continuamente Dio, la pace e la comunione. Nella Sacra Scrittura la luce è uno dei simboli più forti della presenza divina. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù afferma:
2: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
1: In Giovanni il contrasto tra luce e tenebre attraversa tutta la narrazione. Fin dal prologo si legge che la luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. La luce di Cristo non è soltanto un simbolo, ma una presenza viva che continua a illuminare la storia dell'uomo. Per questo la fede cristiana è un cammino, un continuo orientarsi verso una luce che chiama, guida e trasforma. La scultura sembra evocare proprio questa dinamica interiore. L'uomo è in viaggio, non è creato per chiudersi in se stesso, ma per uscire dalle proprie oscurità e orientarsi verso Dio. Ogni autentica ricerca di pace, giustizia, fraternità e comunione nasce da questa attrazione verso la luce. E più l'uomo si avvicina a Dio, più scopre la verità su se stesso e sugli altri. Nel Vangelo di Giovanni, seguire Cristo significa entrare in una relazione capace di illuminare tutta l'esistenza. La luce non elimina magicamente il dolore o le difficoltà, ma offre una direzione, un senso e una speranza che nessuna notte può cancellare.
2: Così la scultura può essere letta come una parabola silenziosa della condizione umana, una figura in ricerca, fragile e incompleta, ma orientata verso qualcosa che la supera. È l'immagine dell'uomo che tende verso Dio, spesso con passi incerti, ma con il cuore abitato da una nostalgia di luce. E quella luce, secondo Giovanni, non è lontana. Ha un volto, una voce, una presenza. È Cristo che continua a dire all'uomo di ogni tempo: «Chi segue me non resterà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». La statua sembra allora trasformarsi in una metafora dell'anima che, pur attraversata dalle ferite della storia e della sofferenza umana, continua a elevarsi verso la luce. Il fatto che la struttura sia composta da tubi d'acciaio aperti è significativo. La figura non è compatta e chiusa come un monumento classico, ma lascia passare l'aria e la luce. Questo richiama l'idea cristiana della fragilità umana. L'essere umano è fragile, incompleto e vulnerabile. Eppure, proprio attraverso questa fragilità, può manifestarsi la luce di Dio. La scultura sembra suggerire che la vera forza non nasce dalla durezza, ma dalla capacità di lasciarsi attraversare dalla speranza. Anche l'anello sospeso verso il cielo può diventare il simbolo di una preghiera silenziosa, di un desiderio collettivo di riconciliazione e di pace.
1: Davanti al Beacon of Hope viene spontaneo chiedersi: verso quale luce sto orientando la mia vita? Quali sono le tenebre che ancora mi impediscono di affidarmi pienamente a Cristo? E ancora, siamo davvero capaci, come uomini e come comunità, di lasciarci attraversare dalla speranza di Dio, diventando segni di riconciliazione e di pace per gli altri?

Guardare a Gesù è la prima cosa a cui anche noi siamo chiamati. In un tempo di grande frammentarietà è necessario tornare alle fondamenta della nostra fede, al kerygma. E questo vale prima di tutto per noi. Ripartire dall'atto di fede che ci fa riconoscere in Cristo il Salvatore e che si declina in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Viviamo un tempo segnato da fratture nei contesti nazionali e internazionali. Si diffondono spesso messaggi e linguaggi intonati a ostilità e violenza. La corsa all'efficienza lascia indietro i più fragili. L'onnipotenza tecnologica comprime la libertà. La solitudine consuma la speranza, mentre numerose incertezze pesano come incognite sul nostro futuro. Eppure la parola e lo spirito ci esortano ancora ad essere artigiani di amicizia, di fraternità, di relazioni autentiche nelle nostre comunità, dove senza reticenze e timori dobbiamo ascoltare e armonizzare le tensioni, sviluppando una cultura dell'incontro e diventando così profezia di pace per il mondo. Non dimentichiamo che la sinodalità indica il camminare insieme dei cristiani con Cristo e verso il Regno di Dio, in unione a tutta l'umanità. Ciò che conta è che in questo stile sinodale impariamo a lavorare insieme e che nelle chiese particolari ci impegniamo tutti a edificare comunità cristiane aperte, ospitali e accoglienti, nelle quali le relazioni si traducono in mutua corresponsabilità a favore dell'annuncio del Vangelo. Una chiesa sinodale che cammina nei solchi della storia, affrontando le emergenti sfide dell'evangelizzazione, ha bisogno di rinnovarsi costantemente. Bisogna evitare che, pur con buone intenzioni, l'inerzia rallenti i necessari cambiamenti. A questo proposito, tutti noi dobbiamo coltivare l'atteggiamento interiore che Papa Francesco ha definito imparare a congedarsi. Un atteggiamento prezioso quando ci si deve preparare a lasciare il proprio incarico. È bene che si rispetti la norma dei 75 anni per la conclusione del servizio degli ordinari nelle diocesi. E solo nel caso dei cardinali si potrà valutare una continuazione del ministero, eventualmente per altri 2 anni. La Chiesa in Italia può e deve continuare a promuovere un umanesimo integrale che aiuta e sostiene i percorsi esistenziali dei singoli e della società. Un senso dell'umano che esalta il valore della vita e la cura di ogni creatura, che interviene profeticamente nel dibattito pubblico per diffondere una cultura della legalità e della solidarietà. Camminare insieme, camminare con tutti, significa anche essere una Chiesa che vive tra la gente, ne accoglie le domande, ne lenisce le sofferenze, ne condivide le speranze. Continuate a stare vicini alle famiglie, ai giovani, agli anziani, a chi vive nella solitudine. Continuate a spendervi nella cura dei poveri. Vorrei anche raccomandare l'attenzione ai più piccoli e vulnerabili.
perché si sviluppi anche una cultura della prevenzione di ogni forma di abuso. L'accoglienza e l'ascolto delle vittime sono il tratto autentico di una Chiesa che nella conversione comunitaria sa riconoscere le ferite e si impegna per lenirle, perché dove profondo è il dolore, ancora più forte deve essere la speranza che nasce dalla comunione. Vi ringrazio per quanto avete già fatto e vi incoraggio a portare avanti il vostro impegno nella tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Possa l'esempio di San Francesco dare anche a noi la forza per compiere scelte ispirate da una fede autentica e per essere, come Chiesa, segno e testimonianza del Regno di Dio nel mondo.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Quello che vi proponiamo oggi nel giorno di San Francesco è un viaggio nel quale la grande musica d'arte e l'armonia del creato diventano una sorta di spazio di resistenza etica contro i drammi della storia, anche quelli che stiamo vivendo oggi. Attraverso tre capolavori ricorderemo, sottolineeremo come la natura e il messaggio francescano non siano uno sfondo decorativo, ma una dichiarazione di purezza, un richiamo alla pace interiore e un baluardo contro le brutture del mondo. Iniziamo con Franz Liszt, col suo brano per pianoforte solo intitolato Leggenda numero 1, San Francesco d'Assisi, la predicazione agli uccelli. Qui il misticismo di Liszt trasforma il virtuosismo pianistico in una preghiera intima, una preghiera luminosa, dove il celebre episodio della predica agli uccelli si fa metafora di un dialogo puro, senza filtri, un dialogo tra l'anima umana e il divino. L'opera si sviluppa in un unico movimento, è un allegretto, e noi la ascoltiamo nell'esecuzione di Alfred Brendel.

Abbiamo ascoltato la leggenda numero 1, San Francesco d'Assisi, la predicazione agli uccelli di Franz Liszt. Al pianoforte c'era Alfred Brendel. E ora rimaniamo sul tema degli uccelli con la suite per piccola orchestra di Ottorino Respighi, una suite che è intitolata proprio Gli uccelli. Qui Respighi recupera, con grandissima raffinatezza, antiche melodie per liuto e clavicembalo e le orchestra in un omaggio colorato, un omaggio al mondo degli uccelli che unisce la semplicità francescana alla rinascita di una grazia del periodo classico quasi. I movimenti sono quattro. Preludio, che è un allegro moderato, la colomba, andante espressivo, la gallina, che è un allegro vivace, l'usignolo, andante mosso, e il cucù, che conclude con un allegro. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione dell'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

Abbiamo ascoltato la suite Gli Uccelli di Ottorino Respighi nell'esecuzione dell'Academy of St. Martin in the Fields diretta da Neville Marriner. E in questo percorso francescano che facciamo oggi, proprio nel giorno in cui si celebra San Francesco, arriviamo a Paul Hindemith e alla sua suite Nobilissima Visione. Hindemith in un'Europa che nel 1938 sta inesorabilmente sprofondando nell'abisso dei regimi totalitari, ecco, Hindemith innalza una rigorosa cattedrale sonora dedicata proprio alla vita del santo di Assisi. E si oppone con fermezza, con la fermezza della vocazione spirituale, alla violenza opprimente della storia. Qui i movimenti sono tre. Si inizia con introduzione e rondò, poi c'è una marcia e pastorale e si conclude con una passacaglia. Noi la ascoltiamo nell'esecuzione della Philharmonia Orchestra diretta dallo stesso compositore, Paul Hindemith.

0: Abbiamo ascoltato la suite Nobilissima Visione di Paul Hindemith nell'esecuzione della Filarmonia Orchestra diretta dal compositore stesso. Siamo quindi giunti al termine di questo percorso di ascolto che ci ha mostrato ancora una volta come rimuovere l'arte dalla contingenza storica e sociale significa condannarla all'irrilevanza culturale e decretarne in qualche modo la morte per inutilità. In questo percorso su San Francesco siamo partiti dall'intuizione mistica di Liszt, con la sua predicazione agli uccelli nella leggenda numero 1, un brano per pianoforte solo. Poi siamo passati a Ottorino Respighi con la suite Gli uccelli, una suite per piccola orchestra nella quale con grande raffinatezza Respighi ha descritto la colomba, la gallina, l'usignolo, il cucù, facendoli precedere da un preludio. Quindi siamo rimasti nell'ambito della predicazione agli uccelli di San Francesco. E abbiamo concluso con la resistenza morale di Hindemith di fronte ai totalitarismi e con la sua suite Nobilissima Visione. E tutti questi lavori ci hanno dimostrato che il messaggio di San Francesco non è fermo nel passato, ma rivive in ogni epoca. La contemplazione del creato, l'aspirazione alla vera fratellanza rimangono oggi, come in passato, la nostra risorsa più preziosa per difendere anche la dignità civile e ritrovare l'armonia che sembra in alcuni momenti perduta. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato

Fuori programma ascoltiamo la Sinfonia di Salmi di Igor Stravinsky. I Filarmonici di Monaco e il Coro Filarmonico di Monaco sono diretti da Sergiu Celibidache.

Fuori programma abbiamo ascoltato la Sinfonia di Salmi di Igor Stravinsky. I Filarmonici di Monaco e il Coro Filarmonico di Monaco erano diretti da Sergiu Celibidache.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Apriamo oggi con il tema carcere e diritto allo studio perché prendersi cura attraverso la conoscenza è stato il tema scelto dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari nel 2026. A Sassari, dove il Polo Universitario Penitenziario ha superato i 10 anni di vita, si è pensato di declinare questo tema attraverso una tavola rotonda in cui ogni contributo spiegasse a modo proprio il binomio cura-conoscenza. Il professor Emanuele Farris, delegato del rettore per il Polo Universitario Penitenziario di Sassari, ci ha offerto la sua prospettiva su questo tema. Ascoltiamolo.
2: L'attività pomeridiana aperta a tutti, realizzata in Ateneo, la tavola rotonda, è stata preceduta da attività parallele negli istituti penitenziari, dove abbiamo proposto il tema attraverso la biblioteca della cura, durante la quale docenti, personale penitenziario, studenti detenuti, ogni persona declinava questo tema attraverso un bigliettino nel quale scriveva il significato di un libro che particolarmente ha influito sulla propria vita. L'attività del pomeriggio ha avuto innanzitutto l'obiettivo di riportare alla comunità quello che è stato fatto al mattino e quindi inserirlo in una cornice più ampia che è quella dell'attività del polo penitenziario.
1: In oltre 10 anni di vita, il PUP di Sassari quali strategie ha messo a punto per superare le difficoltà connesse con lo studio e lo svolgimento delle attività universitarie in carcere?
2: Noi abbiamo anche una situazione molto polverizzata perché operiamo in 4 istituti diversi. Intanto grandi campagne di reclutamento dei tutor, le figure fondamentali, anello di congiunzione tra l'università e il mondo penitenziario. Ovviamente responsabilizzare molto il personale sia universitario sia penitenziario, proprio perché la figura umana è fondamentale, però anche tutta una serie di attività, alcune anche ad alto livello tecnologico. Siamo stati i primi in Italia ad avere una sperimentazione concordata con l'amministrazione penitenziaria per portare i servizi informatici negli istituti penitenziari, oltre a tutta una serie di accordi, per esempio con l'ente per il diritto allo studio, per l'accesso alle risorse librarie, eccetera. Quindi tutte attività dedicate proprio per la specifica situazione.
1: In base alla sua esperienza, che differenza c'è tra uno studente universitario che vive dentro e uno che vive fuori, se ci sono? Quali detenuti scelgono di riprendere o intraprendere gli studi?
2: La prima differenza è il tempo. La persona che sta dentro si iscrive solitamente dopo un percorso travagliato. Lo studio viene percepito come uno strumento per rivedere il sé e quindi rimodulare, talvolta veramente stravolgere, la programmazione di quella futura. Invece l'aspetto professionalizzante, la ricaduta nel mondo del lavoro, non sempre è così immediato, perché dipende anche dal tipo di pena. Lo studente detenuto, una persona che mediamente ha tra 40 e 60 anni, quasi sempre opta per il part-time, quindi per un percorso più lento, però sicuramente l'obiettivo cambia un pochino.
1: Consentire e anzi promuovere lo studio in carcere è soprattutto un prendersi cura della persona detenuta e della sua dignità, è d'accordo?
2: Si parte da lì, ma poi in realtà il beneficio è per la società, perché noi stiamo riattivando dei potenziali inespressi, stiamo investendo sulle persone. Noi abbiamo seminato in 10 anni, investito circa 300.000 euro in capitale umano, risorse, e ne abbiamo generato 1,5 milioni. E questo va a beneficio della società. Chi fa percorsi formativi ha molta meno probabilità di recidiva.
1: Una volta un ex camorrista detenuto raccontò a un frate che faceva servizio in carcere che il principale nemico della camorra è la scuola. Quindi lo studio dentro si può considerare anche un investimento sulla sicurezza?
2: Assolutamente sì, perché c'è sia un riscontro immediato nel crollo della recidiva in chi studia, però c'è tutto un discorso di carattere più ampio, di tipo culturale. Viene scardinata la cultura della malavita e le persone sono più libere. La nostra attività realizzata quel giorno fa parte della rete CNUP, 25 istituti penitenziari coinvolti, 15 di Atenei, centinaia e centinaia di persone, sia detenuti sia personale universitario e penitenziario, coinvolte simultaneamente in un'attività sinergica tra mondo universitario e il mondo dell'amministrazione penitenziaria. Un aspetto importante da sottolineare sempre: noi non facciamo attività di volontariato, ma questo progetto è possibile dalla convergenza delle istituzioni. Questo è un bel esempio italiano che non ha eguali nel mondo e in Europa.
1: E Ricambiamo argomento. Aspettando Bob è un cortometraggio che nasce da un laboratorio cinematografico che Liberazioni Festival ha promosso all'interno della casa circondariale Lo Russo e Cutugno di Torino, dove è attivo da anni anche con una kermesse biennale organizzata dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema di Torino. La regia di questo lavoro è di Giuseppe Schillaci e l'idea è molto originale. Gli attori sono stati chiamati a reinterpretare alcune scene iconiche dei più famosi film di Roberto Benigni, un omaggio che gli sarà anche presentato di persona. Valentina Noia, produttrice e direttrice di Liberazioni Festival, ci spiega come mai la scelta di Roberto Benigni come riferimento per questo nuovo progetto. Ascoltiamo.
3: Sicuramente iconico della storia del cinema italiano, di una commedia all'italiana che si è un po' estinta. La scelta, diciamo, che è un po' caduta su Benigni di conseguenza rispetto a una sperimentazione che il regista ha fatto durante il laboratorio con i ragazzi, proprio perché ha notato che mettersi in gioco attraverso degli sketch di fatto li animava.
1: La storia affronta il tema dell'attesa, del sogno e altri argomenti che sono elementi presenti concretamente nella vita di un carcere. Come sono stati vissuti dai detenuti attori?
3: C'è un lavoro di ibridazione molto forte, perché poi Giuseppe Schillaci è un regista che porta avanti un'opera che è prevalentemente documentaria, ma attraverso questo cortometraggio c'è l'idea di una sfida di ibridare la finzione insieme al documentario. Chiaramente il lavoro grosso che è stato fatto con questi ragazzi parte proprio da una base di ricerca, di osservazione di tipo documentario e sulla costruzione anche delle linee narrative della storia come protagonisti che escono da se stessi come soggetti intervistati, come oggetti del documentario, ma diventano soggetti attivi in cui le loro storie diventano materiale vivo. In realtà c'è un confine molto labile tra ciò che è vero e ciò che è falso. Abbiamo lavorato con un target di ragazzi tra i 18 e i 23-24 anni. Stanno comunque formando ancora la propria identità, che purtroppo è un'identità schiacciata dalla dimensione detentiva.
1: A proposito dei detenuti attori, molti sono giovani stranieri che parlano anche a stento l'italiano. Come avete fatto a lavorare con loro? E poi il vostro obiettivo era anche offrire un'immagine a loro diversa dell'Italia rispetto a quella che conoscono, fatta di celle e di sbarre.
3: È vero che sono ragazzi stranieri per lo più, che purtroppo hanno vissuto molto spesso sulla loro pelle anche percorsi migratori molto complessi. Sono ex minori stranieri non accompagnati, quindi ragazzi che hanno fatto magari il viaggio in mare, che hanno vissuto anche della detenzione in Libia e sono magari partiti che erano dei bambini e sono arrivati adolescenti e poi sono diventati grandi proprio nelle nostre carceri. E la possibilità di vivere per la prima volta per alcuni di loro un'esperienza di tipo artistico, laboratoriale, è stato qualcosa di estremamente catartico. C'è stata sicuramente una risposta anche commovente.
1: Avete optato per la commedia come strumento di relazione e di resistenza. Perché?
3: Perché in carcere è fin troppa la pressione e la fatica rispetto alla pena, che non è solo espiare in cella e non avere nulla da fare tutto il giorno, ma c'è proprio un logorio mentale, psicologico, di mancanza di supporto, di mancanza di ascolto che il carcere stesso non può offrire. Non ci sono percorsi in carcere. Sì, è vero, ci sono delle bellissime esperienze di lavoro, cooperativismo, grandi compagnie teatrali, che però lavorano sempre su delle minoranze. Questo dovrebbe in realtà essere la norma. Abbiamo sperimentato che attraverso la commedia, attraverso l'ascolto, la commedia e la tragedia di fatto convivono, e questi ragazzi hanno avuto anche più capacità nel momento in cui erano messi di fronte alla possibilità di giocare e scherzare, e questo veniva legittimato, di poter allo stesso modo anche parlare delle parti più dure della loro vita.
1: Nonostante l'invadenza delle nuove tecnologie che trasformano il modo di comunicare, il grande cinema italiano è ancora in grado di parlare alle giovani generazioni? E perché il cinema rappresenta un valido strumento educativo in carcere?
3: Perché tutto quello che ha a che fare con l'immagine di sé o il racconto attraverso le immagini, che sono sicuramente uno strumento potentissimo della nostra contemporaneità, è qualcosa che i giovani percepiscono come estremamente attraente. Quindi anche ragazzi detenuti in carcere con percorsi di microcriminalità alle spalle hanno la capacità di apprezzare, anche in un'ottica di egocentrismo e narcisismo, la dimensione narrativa dell'immagine in movimento.
1: E Il 25 settembre si è svolta a Roma una tavola rotonda molto interessante promossa dalle associazioni La Corte dei Poeti di Mantova e Idee Erranti di Firenze. Un appuntamento di confronto tra le varie realtà che offrono laboratori di scrittura creativa o di poesia in carcere. Emblematico il titolo dell'iniziativa La riparazione della poesia. Perché la pratica della scrittura che funzione riparatrice può avere per le persone detenute? Lo chiediamo a Lucia Papaleo del laboratorio poetico della Casa Circondariale di Mantova La Parola come Cura.
4: La riparazione è un titolo che è stato mutuato da un titolo del libro di Seamus Heaney, premio Nobel irlandese. Lui declina la riparazione su due versanti: la poesia che ripara qualcosa che è stato danneggiato da un evento, da un trauma, e la riparazione della poesia stessa, la poesia che si ripara attraverso questa pratica particolare, che non è una pratica accademica ma una pratica in cui la poesia si rintraccia dopo quello che succede quando proponiamo alle persone detenute, private della libertà personale, questa scrittura attraverso la quale loro, con un'attività immateriale, riescono anche a trasformare qualcosa di materiale, come può essere anche l'ansia, come può essere l'agitazione.
1: Quello che vi ha spinto a organizzare un'occasione di confronto come questa è stata la constatazione che non esiste una ricerca organica su queste realtà, ma tante esperienze separate e differenti. Quali punti in comune o punti critici avete scoperto che condividono i vari laboratori partecipanti?
4: Gli aspetti positivi che sono riusciti a trovare fanno evidenziare aspetti positivi soprattutto, che sono quelli della trasformazione di qualcosa che può essere considerato difficile da affrontare in qualcos'altro che diventa invece piacevole per loro stessi, che fanno scoprire a loro stessi le possibilità che hanno, che non sono soltanto le persone che hanno commesso dei reati, ma sono persone che sanno fare tantissime altre cose. Il punto critico è quello che non ci sia un contenitore unico dove rintracciare queste esperienze. I laboratori di lettura e scrittura sono tra le tante esperienze che sono previste e anche auspicate dall'articolo 17 dell'ordinamento penitenziario. Sempre l'articolo 17 prevede la dimostrazione dell'efficacia della proposta che viene fatta, ma questa dimostrazione noi la possiamo soltanto fare attraverso un'osservazione empirica, una proposta di quello che abbiamo osservato noi.
1: Balza all'occhio che a tenere questi laboratori a volte sono docenti, a volte no. Come mai e cosa cambia tra le due diverse esperienze?
4: I docenti entrano in carcere per la loro attività istituzionale perché fanno la scuola in carcere, e allora capita spesso che propongono anche dei laboratori. Vi sono anche volontari diversi che non sono insegnanti, docenti o a volte sono insegnanti in pensione. La particolarità è l'approccio che hanno gli insegnanti, che è un po' quello della loro professione, è la reciprocità la cosa più importante. Quindi l'insegnante che è abituato a trasmettere qualcosa, invece nei laboratori più che trasmettere si riceve.
1: L'elaborazione della propria condizione, lo sviluppo della consapevolezza di sé, ma anche una preparazione al rientro nella società. Quali sono i benefici che i laboratori di scrittura portano alle persone detenute in base a quanto riscontrato dagli operatori penitenziari?
4: Bisognerebbe interrogare gli operatori penitenziari, perché noi possiamo dire quello che vediamo e quello che abbiamo visto evolversi in questi 4 anni di esperienza dentro il carcere. Se all'inizio vedevamo degli operatori penitenziari che venivano dentro il laboratorio per controllare quello che succedeva, adesso invece gli operatori vengono, ascoltano, si lasciano anche coinvolgere, è come se si fosse trasformata una cultura.
1: Oltre a essere un momento di confronto, questa tavola rotonda è servita magari a porre le basi di un percorso comune, di un coordinamento, di una rete.
4: Questo era l'obiettivo della tavola rotonda, noi l'abbiamo lasciato come appello finale perché non avevamo in questo momento dei dati ufficiali da poter proporre, però questo sarebbe molto interessante per quello che si diceva a proposito del dettato dell'articolo 17, che risponde poi ha dettato costituzionale dell'articolo 27 della pena riabilitativa. Perché non farla diventare uno strumento istituzionale in modo che tutti i detenuti possano avere le stesse opportunità? Altrimenti perché quelli che sono nel carcere di Mantova o di altri istituti di pena come Opera o Rebibbia devono avere questa opportunità e magari in un carcere dove non arriva la proposta non ne possono usufruire?

0: E restiamo a Mantova, anzi nella splendida cornice di Borgo Virgilio, dove ieri è stato inaugurato il nuovo punto vendita di Sapori di Libertà, l'impresa sociale che da anni offre formazione professionale e reinserimento lavorativo ai detenuti della casa circondariale, appunto di Mantova, nel settore della panificazione e della pasticceria da forno, tanto da aver coniato il motto "Li vogliamo buoni come il pane". Ci racconta la genesi e la storia di questa nuova avventura il presidente e CEO di Sapori di Libertà, Angelo Puccia.
1: Abbiamo dato continuità a un pensiero rispetto al fatto che il nostro lavoro deve produrre qualcosa di buono e di bello, perché dobbiamo superare uno stigma importante che è quello legato alla detenzione e ai percorsi di vita di queste persone. Curiamo anche moltissimo la parte di estetica e di come ci presentiamo. Fino adesso ha dato buoni risultati anche con la precedente iniziativa della pasticceria. Questo è un nuovo bistrò molto molto bello.
0: Da quando Sapori di Libertà nel 2022 si è unita al panificio locale Mantova Pane, l'inserimento lavorativo dei detenuti è aumentato perché avete la possibilità di impiegarli in due laboratori, uno interno e uno esterno all'istituto di pena, e anche l'offerta dei prodotti. A quante persone avete dato lavoro in questi anni e perché secondo lei questo è un settore vincente per l'inclusione?
1: L'aumento è stato significativo perché nel 2022 eravamo in 8 e adesso siamo in 21. Non sono tutti detenuti o ex detenuti, ma comunque in grossa parte sì. Il nuovo laboratorio che stiamo lanciando e che sostituirà il precedente mira ad assumere altre 4-5 unità all'interno della produzione. Ci sarà altro spazio per nuove posizioni lavorative, un grande risultato. Il pane e i panificati sono una produzione che riusciamo a trasmettere anche con un'attività di peer-to-peer, quindi i vecchi insegnano ai più giovani, naturalmente sempre sotto la supervisione di panificatori specializzati. Il quotidiano si vive con una trasmissione di saperi e questo naturalmente dà anche una grande responsabilità e lavora anche su leve come l'autostima, il senso di appartenenza alla cooperativa e a quello che stiamo facendo.
0: Avete scelto il settore della panificazione anche perché, come dall'impasto madre che si trasforma e si ricavano diverse forme di pane, così l'uomo inserito nei contesti giusti può evolversi e diventare la versione migliore di sé. Per fare questo ci vuole anche una comunità esterna che collabori.
1: La comunità esterna è un fattore chiave. Progetti sociali che nascono da bellissime idee, da grandi ambizioni, ma poi c'è lo scoglio del farli rimanere in piedi, di coltivarli, di farli crescere, e per questo naturalmente occorre fare quello switch, no? Da progetto a impresa. Si diventa impresa se c'è una comunità, un mercato fuori che ti riconosce, che ti apprezza e che quindi ti dà quella continuità. Noi con Sapore di Libertà siamo in questa fase.
0: La rete è importante. Come riuscite a mantenere i legami con il mondo esterno, con il terzo settore e la pubblica amministrazione?
1: Ci sono varie modalità. Durante l'anno c'è una grande attenzione a creare momenti, eventi che possono essere dal convegno alla presentazione all'interno delle scuole. Siamo veramente chiamati spesso a dare testimonianza del lavoro che stiamo facendo, nelle scuole sicuramente, ma anche all'interno di aggregazioni come possono essere le reti di associazioni del terzo settore. La pubblica amministrazione spesso ci chiama per preparare catering, momenti in cui si dà spazio anche alle storie e alle esperienze dei nostri ragazzi.
0: Non si passa mai abbastanza il messaggio che è poi un appello alla società esterna, cioè che comprare questi prodotti in questo modo si sostiene concretamente la formazione di queste persone. Ecco, facciamo un po' di pubblicità in questo nuovo punto vendita. Cosa si può trovare, cosa si può ordinare, quali sono i servizi che offrite?
1: L'upgrade che abbiamo in questo nuovo punto vendita rispetto al precedente è che le persone possono anche fermarsi a mangiare. Quindi abbiamo uno spazio dedicato e quindi trovare tutta la gamma dei nostri prodotti salati, freschi, che si fanno tutti i giorni la mattina, anzi la notte, ma troviamo anche primi piatti, troviamo dolci, abbiamo unito anche la produzione della pasticceria, come naturalmente anche la caffetteria. È una concezione un po' più ampia e questo ci permette di instaurare anche un dialogo maggiore con i clienti, riusciamo anche un po' meglio a trasmettere che cosa significa quel prodotto, ecco, che storia c'è dietro.
0: Thank you. E questa settimana tutti i giornali hanno parlato della rivolta avvenuta nella casa circondariale di Pisa dopo che i detenuti si erano accorti della presenza in cella di dispositivi attraverso i quali sarebbero state ascoltate le loro conversazioni per fini investigativi. La protesta è stata ripresa e mandata in onda su TikTok da alcuni di loro, ma per fortuna tutto si è risolto in poche ore senza feriti, anche se con danni alla struttura. Su questo avevamo sentito a caldo giovedì mattina il dottor Giuseppe Fanfani, garante regionale delle persone private della libertà della regione Toscana, e questo è un passaggio della nostra intervista su questi fatti.
2: Alle 6 di questa mattina si è risolta, ma dobbiamo questo a una grande responsabilità duplice. La prima è quella dei detenuti, che hanno compreso che non era il momento di aggravare la situazione. La seconda è quella della direzione della garante dei detenuti di Pisa, che hanno fatto sì che non degenerasse la situazione. Usando il colloquio, l'interlocuzione, si è risolta senza neanche una bastonata, il che in un fatto di questo tipo è raro. Dei danni ci sono stati materiali, si vedono anche in quel filmino che qualcuno ha messo in rete. I telefonini non ci dovrebbero essere in carcere, però purtroppo entra di tutto.
0: In seguito il garante Fanfani ha rilasciato la seguente dichiarazione, della quale leggiamo alcuni stralci. La vera causa della protesta, che ha coinvolto un'intera sezione di circa 60 persone, è da ricercare nella condizione di degrado del sistema carcerario e nella invivibilità delle strutture. Nelle carceri manca tutto, dallo spazio minimo vivibile alle condizioni igieniche terribili, alla formazione, alla scolarizzazione, alle strutture di reinserimento, il che fa venire meno la speranza. In queste condizioni tutto è possibile e qualsiasi pretesto può scatenare una reazione. Ed ora qualche notizia in breve. A New York, città che ha fatto della verticalità il proprio simbolo, l'architetto Hock ha progettato un nuovo carcere di 15 piani e con una capienza di oltre 1000 posti letto nell'area di Brooklyn. La struttura, che si affaccerà su un parco e sarà collegata attraverso un tunnel sotterraneo al tribunale adiacente, ospiterà aule professionali, laboratori, spazi per l'orticoltura e aree ricreative che lo rendono un luogo di relazione e crescita, parte integrante del tessuto cittadino. Cyrano de Bergerac, o meglio uno studio teatrale liberamente tratto dall'omonima tragicommedia di Rostand, riadattato dal progetto teatrale Passi Sospesi di Balamos Teatro, attivo negli istituti penitenziari di Venezia, è andato in scena la settimana scorsa sia nella casa circondariale maschile di Santa Maria Maggiore sia nella casa di reclusione femminile della Giudecca, dove è tornato a vivere non come un eroe lontano ma come un compagno di strada ostinato e libero. E ieri a Verona, presso i campi del Montorio Calcio, si è disputato il terzo trofeo Liberi Liberi articolo 27 per un carcere conforme alla Costituzione, terzo Memorial Matteo Concetti, un'iniziativa promossa in collaborazione con Progetto Serena APS, che utilizza lo sport come occasione di incontro, partecipazione e inclusione. Questa volta erano presenti anche i ragazzi di alcune comunità terapeutiche della città e richiedenti asilo. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
3: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Varallo in provincia di Vercelli, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 450 metri sul livello del mare e conta circa 7.000 abitanti. Varallo è conosciuto nel mondo per il suo sacro monte, non aggiungo altro. Iniziamo il nostro itinerario alla scoperta di Varallo con il sindaco Pietro Bondetti e dobbiamo subito dire che qui siamo all'interno del comune, che è un bellissimo edificio storico.
1: Certo, una bellissima villa degli imprenditori Durio, che erano degli imprenditori nel settore turistico alberghiero, avevano fatto la fortuna in Spagna, a Barcellona, poi dopo, come in tutte le famiglie, si passa da generazione a generazione, è ritornata questa villa a un'altra proprietà, la famiglia Grober, e poi anche lì la famiglia Grober l'ha venduta al comune, quindi noi siamo qui circa dal 1985.
0: E qui abbiamo un po' un viale delle ville, perché ci sono altre
1: qui
0: ville.
1: Qui di fronte abbiamo un bellissimo giardino. Abbiamo una bellissima passeggiata, un viale magnifico, quindi la strada con il viale al sabato, la domenica e durante il periodo estivo si cammina molto volentieri, bene, e ci sono tantissimi turisti che vengono qui da noi a Varallo.
0: I primi iscritti di Varallo li abbiamo intorno all'anno 1000?
1: All'anno 1025, quindi la città proviene, Varallo proviene il titolo da Var, ossia città fortificata, quindi nel nostro stemma abbiamo il cane, abbiamo le torri, quindi è proprio una città che piace alla gente. Difatti me lo dicono sempre, tu Pietro, mi chiamano Pietro, qui mi conoscono tutti, mi dicono sei fortunato di essere il sindaco di questa città, ma non soltanto dei cittadini varallesi, ma del circondario, chi mi conosce anche altrove, quindi dalle frazioni, dalle città vicine, me lo dicono, è una bellissima città, quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di questa bella città.
0: Bandiera arancione del Touring Club italiano, sì, tanti riconoscimenti, tanti. E anche comune fiorito.
1: Anche comune fiorito, difatti io ho partecipato a diversi eventi che ci sono stati sia come bandiera arancione che come comune fiorito e ci hanno fatto tutti veramente tante tante lode, perché è una città che merita proprio di essere visitata.
0: Una storia antica che poi si lega alla contemporaneità, perché abbiamo anche dei murales all'interno del,
1: sì,
0: centro storico.
1: Sì, sono stati bellissimi murales che abbiamo fatto in qualche anno fa in alcune facciate di case, le abbiamo decorate con dei dipinti che richiamano Prudenzio Ferrari, Tanzio da Varallo, due grandi artisti del Cinquecento che hanno lavorato sia qui in città che al Sacro Monte di Varallo.
0: Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui a Varallo?
1: Invito tutti a venire a Varallo, ci sono tantissime belle cose, sia per quanto riguarda il paesaggio, la cultura, lo sport, il turismo, c'è di tutto, quindi invito proprio a venire da noi qui a Varallo, perché è una città bellissima, è una valle bellissima, con tutte queste belle frazioni.
0: Lei conosce anche il dialetto, quindi vogliamo fare un invito, venite a Varallo, vi aspettiamo nel dialetto locale.
1: Io a Varallo, suma qui che va spicciuma.
0: E adesso siamo all'interno della bella collegiata dedicata a San Gaudenzio e con Don Roberto Collarini andiamo a presentare la comunità cristiana di Varallo.
2: Sì, la comunità cristiana di Varallo è una comunità molto ricca, composita, proprio abbiamo un sacco di associazioni ecclesiali, abbiamo delle confraternite che si occupano delle nostre chiese, soprattutto di questa e della chiesa di San Giacomo. Direi una comunità vivace, una comunità che ha una bella storia. Varallo in fondo è stata un po' la capitale della Valsesia per tanti secoli e quindi questo probabilmente ha fatto sì che anche le comunità cristiane insomma fossero consapevoli del loro ruolo e questo li ha portati ad essere molto creativi.
0: E tutta questa bellezza è proprio la dimostrazione della fede degli abitanti di Varallo.
2: Sì, Varallo come sapete è una comunità dal punto di vista agricolo molto povera perché è montagna, quindi la gente ha sviluppato la sua creatività soprattutto nell'arte e in lavori diciamo di gessatura e di muratura all'estero, per cui hanno fatto insomma soldi all'estero e poi quando tornavano nei mesi invernali investivano nell'arte, c'erano molti artisti locali che lavoravano soprattutto per le chiese. A Varallo di chiese ce ne sono più di una decina in città.
0: E qui il patrono è San Gaudenzio e lo vediamo nel polittico.
2: Sì, San Gaudenzio che è il patrono della diocesi e patrono anche di Varallo, primo vescovo, quindi Varallo, anche se è una delle comunità più lontane, diciamo, dal centro della diocesi, ha voluto mantenere questo legame dedicando la propria comunità, la propria chiesa principale, la collegiata, questa, dedicandola a lui.
0: San Gaudenzio, ma poi c'è una forte fede per la Madonna Incoronata.
2: Varallo è una città mariana, se guardiamo tante chiese sono ricche di affreschi dedicati alla Vergine Maria. Noi abbiamo avuto poi un autore importante, Gaudenzio Ferrari, abbiamo un oratorio importante, una cappella dove c'è un bellissimo affresco di una natività dove Maria è rappresentata insieme a Giuseppe, a Gesù e a degli angeli. La Madonna Incoronata è una Madonna che ha preso rilievo nella comunità di Varallo nel 1633, epoca della peste, famosa peste manzoniana. All'epoca, nel 1633, eravamo sotto il Ducato di Milano. Il Ducato di Milano fu molto colpito dalla peste, mentre la Valsesia fu preservata. Solo una comunità, ecco, in Alta Valle, ebbe dei morti. E quindi il fatto che tutta la Valsesia, contrariamente al resto del Ducato di Milano, fosse salvata dalla peste, ha fatto in modo che questa Vergine Maria, che fu invocata e che fu incoronata proprio per ringraziamento nel 1633, prendesse davvero spazio, rilievo nel cuore dei fedeli.
0: Varallo, città mariana, quindi non dobbiamo dimenticare la chiesa della Madonna delle Grazie, anche lì con un bel affresco di Gaudenzio Ferrari.
2: Sì, lì Gaudenzio Ferrari si è veramente espresso, ha dato il meglio di sé. C'è questa parete gaudenziana, proprio tutta una parete che racconta la storia di Gesù. La Madonna delle Grazie, lui ha terminato la parete nel 1513, quindi nell'epoca rinascimentale, mentre Michelangelo terminò la Cappella Sistina l'anno precedente. Ecco, quindi Gaudenzio Ferrari, che visitò Roma e visitò anche le opere di Michelangelo, poi lavorò qui a Varallo cercando davvero di portare il meglio che aveva anche conosciuto nella città dei Papi.
0: E con Paola Angeleri andiamo a scoprire il Palazzo dei Musei, che è un'altra eccellenza di Varallo.
3: Benvenuti, ci troviamo all'interno di Palazzo dei Musei, che è un luogo nel quale potremmo dire si incontrano arte e natura. Si chiama così perché questo grande palazzo ospita due musei molto diversi tra loro per collezioni, un museo di storia naturale e una pinacoteca. Entrambi questi musei sono fondati nella seconda metà dell'Ottocento. Il più antico è proprio il Museo di Storia Naturale, che è intitolato al suo fondatore, il sacerdote valsesiano Pietro Calderini. Nasce per accompagnare le esigenze didattiche delle scuole tecniche che si trovavano qui a Varallo e in particolare avevano luogo proprio all'interno di quello che oggi chiamiamo Palazzo dei Musei. Nasce come un museo naturalistico, ma le collezioni poi si ampliano ospitando anche reperti etnografici, archeologici e trasformando questo museo delle origini in una sorta di piccola Wunderkammer della Valsesia. Poi c'è la Pinacoteca, che nasce circa un ventennio più tardi per diventare un luogo di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. Oggi ha un percorso cronologico che racconta la ricchezza del patrimonio storico-artistico della Valsesia dal 400 fino alla prima metà del 900, nutrito sempre nei secoli dal grande cantiere del Sacromonte di Varallo, oggi sito UNESCO, del quale peraltro la Pinacoteca espone alcune testimonianze tra le più antiche, sia in scultura che in pittura. Mi riferisco ad esempio al compianto ligneo cosiddetto della Pietra dell'Unzione, una testimonianza che proviene da una delle prime cappelle del Sacromonte, già citate nell'atto di donazione del 1493, o ancora gli affreschi dell'antico sepolcro della Vergine, che sono stati ricostruiti all'interno di una scatola che permette al visitatore un po' di vivere l'esperienza di entrare in questa antica cappella. Le prime sale ospitano poi le testimonianze dei grandi pittori valsesiani, da Gaudenzio Ferrari, autore del tramezzo di Santa Maria delle Grazie, ma anche delle prime cappelle del Sacromonte, a Tanzio da Varallo. Varallo, con il quale facciamo ingresso nel 600 e le cui opere sono esposte nello spazio in cui adesso ci troviamo, quindi in questa grande sala. La Pinacoteca conserva testimonianze che provengono da tutto il territorio. Potremmo dire che non c'è luogo della Valsesia in qualche modo che non è rappresentato nelle collezioni. Ed è un museo che nasce anche per ospitare opere che nella loro collocazione originaria non era più possibile conservare in sicurezza. Ad esempio il ciclo quattrocentesco di affreschi che proviene dalla chiesa di San Marco a Varallo, un piccolo palinsesto dell'arte in Valsesia del Cinquecento, che racconta storie e miracoli post mortem di questo santo. Ma ancora il ciclo di teleri seicentesco del pittore Pier Francesco Gianoli, un pittore valsesiano originario di Campertogno, e ancora molte altre testimonianze tra il Cinquecento e il Settecento che provengono da cappelle del Sacro Monte che nel corso del tempo hanno mutato il loro aspetto oppure non ci sono più.
0: E noi abbiamo percorso il centro storico di Varallo e abbiamo raggiunto la Casa Valsesiana, che è un luogo suggestivo. Adesso con lo chef Giorgio De Fabiani e Chiara Maccagnan andiamo a presentare le tipicità del territorio.
4: Partirei appunto dal pane, lievitazione naturale, pane di fobello e pane di civiasco, del Vulaiga e fermenti. Sono pani, in particolar modo questo di segale, che vanta una pasta madre che festeggia quest'anno i 32 anni, quindi solo farine biologiche e un'attenzione veramente alta alla materia prima. Passiamo poi alla versante caseario, alla toma, che è il formaggio tipico della Valsesia, e con il loro burro, il taleggio, la mascarpa, la ricotta e il fraquet, che è un formaggio arricchito con le erbe, tra cui la saleggia, che è il timo di montagna, il timo selvatico, che troviamo anche in questo piatto tipico della tradizione anche del nostro ristorante. Il capretto è eseguito secondo questa ricetta centenaria di cui noi siamo appunto depositari, viene cotto come se fosse un lunghissimo risotto, accompagnato appunto dalla saleggia, che è il, appunto, il timo di montagna. Passerei ad illustrare poi altri due piatti: il cotechino, ovviamente uno strano della nostra valle, con crema di topinambur e nostra mostarda di zucca, e poi un concentrato nel piccolo bollito misto, che racchiude appunto delle prelibatezze che poi troveremo più avanti, e qui si compone di vari elementi. Quindi passiamo dal cotechino al sanguinaccio, la lingua, il cappello del prete, la gallina, arricchito il tutto dal nostro bagnetto verde, bagnetto rosso e chiaramente mostarda di zucca.
0: Io presenterei questa, che è un'eccellenza di Varallo.
4: Sì, è unicità proprio, è la miaccia. È un prodotto cotto con questo ferro. È molto semplice come ricetta, nel senso che è farina bianca, farina gialla, latte, uova e un pizzico di sale, e la si può accompagnare in varia maniera, quindi dal salato al dolce. È una presenza appunto costante anche in tutte le sagre.
0: Presentiamo i primi.
4: Certo. Allora, qui il primo, c'è un richiamo alla ricotta. Questi sono i nostri tortelli di ricotta appunto e borragine. E passerei poi anche all'altro piatto tipico appunto del territorio, che è la paniccia. Nel nostro caso una rivisitazione è un risotto, ma è tipico del periodo soprattutto del carnevale,
0: perché qui c'è un carnevale importante.
4: Sì, molto molto sentito, ci sono appunto queste figure storiche, Marcantonio la Cecca, e c'è una tradizione di cui Varallo è proprio una delle principali portavoci.
0: E poi tra le ricette importanti abbiamo la signora del territorio.
4: Ebbene sì, questo è un territorio di pesca, quindi ci sono tante anche persone che arrivano dall'altra parte del globo per pescare nel nostro pescoso fiume che è il Sesia. Quindi qui abbiamo appunto una trota che è stata cucinata secondo una ricetta tipica appunto del territorio, in maniera molto semplice, con il buon burro d'alpeggio e prezzemolo, una grande primizia.
0: Poi presenterei i salumi.
4: I salumi, sempre del nostro fornitore di Scopello. Qui sono proprio dei salumi tipici che tra l'altro vengono appunto impiegati anche nella preparazione della miaccia, perché il ferro, quando viene scaldato, viene passato nel grasso per poter poi accogliere il composto che poi verrà portato a cottura.
0: E poi chiudiamo con il dolce principe del Piemonte.
4: Ebbene sì, il classico appunto Bunette, dove l'amaretto e il cioccolato fanno da protagonista.
0: E adesso incontriamo Piera Mazzone, che è il direttore della Biblioteca Civica di Varallo, e parte della storia l'abbiamo qui dentro, perché abbiamo dei libri importanti.
5: Certo, questa biblioteca è nata con un nucleo storico importantissimo che era quello della Biblioteca dei Francescani del Sacro Monte, che furono requisiti dal Comune di Varallo. Il Comune di Varallo fondò appunto questa biblioteca che ha due anime, l'anima di conservazione e l'anima della biblioteca pubblica, con un patrimonio librario che supera le 140.000 unità, con una sezione anche dedicata agli ipovedenti che c'è stata finanziata dal Lions Club Alsesia.
0: E c'è un libro importante.
5: Il libro più importante, che non dovrebbe stare in biblioteca perché in realtà non è materiale bibliografico ma archivistico, è il nostro libro dei misteri, che oggi abbiamo disturbato e l'abbiamo tolto dalla cassaforte per mostrarvelo. E soprattutto conserviamo le guide, le più antiche guide del Sacro Monte, quelle che ci raccontano la storia di questo complesso sacro sorto a due passi da Varallo, questa città ideale, fortemente voluta e realizzata prima con intento topomimetico e poi invece in conseguenze temporali. Il libro dei misteri di Galeazzo Alessi, l'archistar del Cinquecento, chiamato dai fabbricieri del Sacro Monte e da Giacomo Dadda in particolare, che faceva parte del Senato di Milano, racconta un po' come doveva essere ampliato e dovevano essere realizzati un percorso fitto di cappelle, molto più fitto di quanto in realtà lo vediamo adesso.
0: Ma che cos'è il Puncetto?
5: Il Puncetto è il nostro vanto. Fa parte della cultura immateriale, sta facendo un suo cammino per diventare anche lui patrimonio immateriale dell'umanità. È un pizzo resistente, simmetrico, fatto con l'ago e il filo che le nostre donne riuscivano a realizzare andando al pascolo oppure anche alla sera nelle stalle, e la sua caratteristica è proprio che veniva utilizzato per decorare il costume. E in biblioteca abbiamo proprio un patrimonio particolarissimo. Una maestra di Puncetto ci ha regalato una serie di 12 raccoglitori con tutti gli esempi di Puncetto, cioè tutti i punti, tutte le possibili realizzazioni.
0: E Varallo è anche città della musica?
5: Certo, Varallo è città della musica, da anni ormai ha sede un concorso di musica internazionale, ha diverse sezioni, violino, pianoforte, canto lirico. Questo concorso è gestito dall'Associazione Culturale Valsesia Musica, ma poi esiste anche una stagione musicale a Villa Durio, con concerti a cadenza pressoché settimanali.
0: E poi abbiamo l'Alpà.
5: E poi abbiamo la manifestazione che da sempre ci caratterizza su tutta la provincia di Vercelli e al di fuori, che richiama davvero migliaia di visitatori, che è l'Alpà durante il mese di luglio. Alpà vuol dire portare le bestie all'Alpe e quindi aveva un suo nucleo tradizionale.

0: Nazareth, poi Betlemme e qui abbiamo poi il Calvario e in origine il Cenacolo che poi è stato trasferito in questa cappella qui sotto il portico. L'idea iniziale sono i luoghi vengono popolati poi dalle immagini con la collaborazione del grande pittore Gaudenzio Ferrari e poi man mano si procede anche sotto l'impulso poi di San Carlo che venne qui nel 1571 e anziché soltanto i luoghi, i misteri della vita del Signore, come è scritto sull'arco, sul portale del Sacromonte, no? Quel distico attribuito a San Carlo. Questa è la nuova Gerusalemme. Quindi chi viene a Sacromonte, venivano i pellegrini per vedere la vita del Signore. Poi si converge verso la Basilica, che presenta poi l'Assunzione di Maria, quindi con il Paradiso, e nello Scurolo la venerazione di un'antica statua della Madonna Dormiente, portata qui da padre Bernardino Caim, secondo la tradizione, venerata già nella chiesa antica, posta nello scurolo della basilica. Basilica iniziata nel 1614 e terminata oltre la metà del Settecento.
1: Senz'altro uno dei luoghi di maggiore raccoglimento è la crocifissione.
0: Ah, certamente, lì è il culmine del cammino del Sacromonte. Arrivi lì e lì è il culmine. Nel passato si poteva entrare direttamente nella cappella, c'era una cancellata, ancora il Papa San Giovanni Paolo II ha pregato dentro nel Calvario. Poi per diversi motivi adesso non si può più accedere all'interno se non eccezionalmente come nel vostro caso.
1: Quante sono le cappelle in totale?
0: Le cappelle sono 45, culmina con la basilica, ma si è considerata cappella anche la fontana qui che rappresenta la resurrezione. Ai piedi del Salvatore ci sono 5 zampilli e sono le piaghe gloriose e da sempre la gente di Varallo ritiene che quell'acqua è sempre benedetta perché è l'acqua che sgorga dalle piaghe del Salvatore.
1: Questo è il Sacromonte più antico del Piemonte?
0: È il primo perché 1491 termina la costruzione del sepolcro e poi sull'esempio di questo sorgono poi gli altri.
1: Vogliamo concludere il nostro incontro con un invito?
0: Venite a Sacromonte, venite mettendo insieme il desiderio di vedere questa meraviglia con il desiderio anche di contemplare quello che è il mistero del Signore, che è il messaggio iniziale e fondamentale del Sacromonte.
1: Grazie a Don Angelo e quindi Varallo vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Per gli approfondimenti sul nostro programma potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio In Blu. Buone passeggiate a Varallo, città del Sacromonte.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Alexa, metti Radio Vaticano.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Sound of Classic. Nel corso di questa puntata vi accompagnerò in un viaggio musicale dedicato a San Francesco, in occasione dell'ottavo centenario dalla sua morte. Colgo l'occasione innanzitutto per condividere un augurio a tutti coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico. Da dove inizia il nostro itinerario musicale? Comincia con le quattro piccole preghiere di San Francesco d'Assisi, scritte da Francis Poulenc, un esempio di come le note possano diventare un modo per entrare nelle parole e soprattutto nella semplicità di San Francesco. Questa composizione si articola in quattro parti. Salve, Signora Santa, Onnipotente, Signore ti prego, o miei carissimi fratelli. Musica che ci restituisce alcune delle dimensioni più profonde della spiritualità francescana. Ascoltiamo questa composizione nell'esecuzione del Le Petit Chanteur de Lyon diretta da Jean-François Duchamp.

E abbiamo iniziato il nostro viaggio con Francis Poulenc, con le quattro preghiere di San Francesco d'Assisi, eseguita dal Le Petit Chanteur de Lyon, diretta da Jean-François Duchamp. Questa composizione ci ha restituito un Francesco raccolto nel dialogo con Dio, ma la spiritualità di San Francesco si apre anche al mondo e al creato, quella che troviamo nel Cantico del Sole di Siegfried Naumann. Una composizione che reinterpreta in chiave contemporanea il testo medievale del Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi. La composizione è suddivisa in tre parti che ricalcano l'andamento e la transizione emotiva del testo francescano. L'esecuzione che stiamo per ascoltare è del baritono Jan Arnolds, il contralto Marianne Eklef, il coro da camera Michaeli e l'orchestra filarmonica di Stoccolma diretta da Leif Segerstam.

Quello che avete appena ascoltato era il Cantico del Sole di Siegfried Naumann, eseguito dal baritono Jan Arnolds, il contralto Marianne Eklef, il coro da camera Michaeli e l'orchestra filarmonica di Stoccolma diretta da Leif Segerstam. Quest'opera riflette in musica l'armonia universale, il rapporto del Santo d'Assisi con il creato. Da qui ci dirigiamo verso la chiusura di questo spazio con un brano che celebra Dio come creatore della luce visibile, quella del sole attraverso cui San Francesco d'Assisi loda Dio, l'inno al creatore della luce di John Rutter, eseguito dal coro da camera britannico diretto da John Rutter.

0: con l'inno al creatore della luce di John Rutter, eseguito dal coro da camera britannico diretto da John Rutter, si conclude il nostro percorso musicale dedicato a San Francesco in occasione dell'ottavo centenario della sua morte. Vi ringrazio per aver trascorso insieme questo spazio musicale. Da Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato
2: The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.

0: Cristo Signore, siedi alla mia destra. Alleluia.
1: Celebriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.

0: onoriamo il ricordo dei tuoi prodigi e ti rendiamo grazie, Signore.
1: Dio regna, a Lui la gloria. Alleluia, alleluia.

0: A lui la gloria. Alleluia, alleluia.
1: Sia benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Nella sua grande misericordia, Egli ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una speranza viva, per una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Essa è conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la vostra salvezza, prossima a rivelarsi negli ultimi tempi.

0: nell'alto dei cieli.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
0: A te la lode e la gloria nei secoli.
1: Nell'alto dei cieli.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I malvagi saranno perduti. Il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti a suo tempo.

0: I malvagi saranno perduti. Il Signore consegnerà la sua vigna ad altri, che gli daranno i frutti a suo tempo.
1: Dio ha creato e redento il mondo e sempre lo rinnova con l'azione del suo Spirito. Uniti in fraterna esultanza, invochiamo la sua paterna misericordia.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Ti rendiamo grazie, Signore, perché riveli la tua potenza nella creazione e manifesti la tua provvidenza nella storia dell'umanità.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Nel nome del tuo Figlio, vincitore della morte e principe della pace, liberaci dal dubbio e dall'angoscia, perché ti serviamo sempre nella letizia e nell'amore.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Assisti tutti coloro che amano la giustizia, perché cooperino lealmente a edificare il mondo nella pace.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Soccorri gli oppressi, consola i miseri, libera i prigionieri, nutri gli affamati, rafforza i deboli. Fa risplendere in tutti la vittoria della croce.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
2: Tu, che hai glorificato il tuo Figlio dopo l'umiliazione della morte e della sepoltura, fa che i defunti giungano con lui allo splendore della vita eterna.
0: Rinnova, o Dio, i prodigi del tuo amore.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, e fondi su di noi la tua misericordia. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast, sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
4: Pressione atmosferica sempre tutto sommato stabile sul nostro paese in questo inizio di settimana. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, seppur con maggior presenza nuvolosa, sulle regioni centro-settentrionali rispetto a quelle meridionali. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, il tempo resterà asciutto praticamente su tutti i settori grazie alla protezione ancora fornita dall'alta pressione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

collegamento con TV 2000 trasmettiamo la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna della Speranza in Marigliano. Buon ascolto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi tutti, fratelli e sorelle nel Signore, celebriamo la solennità di San Francesco d'Assisi in questo santuario dedicato alla Madonna della Speranza, annesso al convento di San Vito dei frati minori francescani. E vogliamo affidare all'intercessione di San Francesco la nostra vita personale e comunitaria alla seguela di Cristo, per vivere intensamente, profondamente il Vangelo del Signore, come Lui ci ha insegnato e testimoniato. Senza glosse, nella semplicità, nell'autenticità, nella obbedienza allo Spirito del Signore che è dentro di noi e ci aiuta a incarnare in qualche modo in noi stessi il mistero di Cristo e a farlo crescere per noi e per la vita del mondo. Chiediamo ora il perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Gesù Cristo, Signore Dio,

O Dio che nel serafico padre Francesco, povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una viva immagine di Cristo, concedi anche a noi di seguire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di unirci a te in carità e letizia. Per il nostro Signore Gesù Cristo,

0: Dal libro del Siracide. Ecco chi nella sua vita riparò il tempio e nei suoi giorni consolidò il santuario. Nei suoi giorni fu scavato il deposito per le acque, un serbatoio grande come il mare. Avendo premura di impedire la caduta del suo popolo, fortificò la città nell'assedio. Com'era glorioso quando si affacciava dal tempio, quando usciva dal santuario dietro il velo, come astro mattutino in mezzo alle nubi, come la luna nei giorni in cui è piena, come sole sfolgorante sul tempio dell'Altissimo. Parola di Dio.
1: Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il Signore, il mio Signore, sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita. Gioia piena alla tua presenza. Dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, o Signore, l'unico mio bene.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. E su quanti seguiranno questa norma, sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi. Io porto gli stigmate di Gesù sul mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
3: Amen.

In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così Lui ha deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umili di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio gioco, infatti, è dolce, e il mio peso leggero.

Carissimi fratelli sacerdoti e diaconi, carissimi tutti fratelli e sorelle nel Signore, anche voi che prendete parte spiritualmente alla celebrazione attraverso il canale TV. Carissimi, credo che ognuno di noi oggi, nella festa di San Francesco, patrono d'Italia, sia indotto proprio dalle parole del Vangelo che abbiamo appena

Esempio di vita cristiana, un modello di vita cristiana concreto, quanto mai attuale nel mondo d'oggi. Diciamo grazie al Signore per tutti i Suoi doni, unendoci alla preghiera di lode che Gesù stesso nel Vangelo ha elevato al Padre. Noi conosciamo dal Vangelo poche espressioni della preghiera di Gesù. Conosciamo che Gesù ci ha insegnato a pregare dicendo Padre nostro, con tutte le altre invocazioni che il Padre nostro contiene e che naturalmente fanno riferimento a questo primo titolo, la paternità di Dio e la paternità di Dio che ci affratella, ci rende tutti la famiglia di Dio, fratelli e sorelle tra di noi. E però conosciamo questa bella preghiera del Signore, è una Eucaristia, se volete, c'è un rendimento di grazie, questo significa la parola Eucaristia, è una lode che Gesù fa al Padre, è una lode in cui in realtà siamo presenti anche noi, perché in questa lode che Gesù rivolge al Padre c'è un richiamo al dono di cui Lui ci rende partecipi, e cioè il dono della figliolanza. Coloro ai quali il Padre vuole rivelare il legame profondo, l'amore intimo di reciproca immanenza, l'amore del Padre verso il Figlio eterno che è Gesù Cristo ed è il Verbo incarnato, ma anche l'amore del Figlio verso il Padre, di cui Gesù ci ha resi partecipi divenendo carne, divenendo uomo e portando in tal modo l'umanità al piano della divinità di Dio stesso, divinizzandoci quando Egli dice coloro ai quali tu lo hai comunicato, lo hai rivelato. Questa conoscenza intima, profonda, di amore e di reciprocità tra il Padre e il Figlio, tra Gesù che ama il Padre e il Padre che ama Gesù, e della rivelazione, cioè della comunicazione, dell'amore paterno e filiale di cui noi diventiamo partecipi. In Gesù noi siamo i figli di Dio. E in Gesù noi sperimentiamo l'immensa paternità di Dio perché figli nel Figlio, coloro ai quali tu lo hai rivelato, un amore eterno che in Gesù si manifesta e di cui noi diventiamo partecipi, figli nel Figlio. E questo è l'oggetto della lode di Gesù, dell'Eucaristia di Gesù. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose, cioè il legame profondo che c'è tra Lui e il Padre, una simbiosi perfetta di comunione e di intimità e di conoscenza e di reciproca autodonazione tra Lui e il Padre, e questo che è nascosto al mondo, agli occhi del mondo, alla comprensione del mondo, un mondo segnato dal male e dal peccato, invece è rivelato a coloro che si aprono a questo mistero. E chi è che si apre a questo mistero? Gli umili, i piccoli, quelli che accolgono, quelli che aprono il cuore, quelli che hanno fiducia, quelli che entrano in confidenza attraverso Gesù, proprio come Gesù con il Padre. È un grande dono. Direi che sia il dono essenziale della vita cristiana, partecipare all'intimità di Gesù con il Padre, all'amore filiale che Gesù nutre verso il Padre, e ricevere il dono sovrabbondante dell'amore paterno di Dio, che è un amore gratuito, incondizionato, è un amore in realtà che è effusivo, trabocca e traboccante, e che attraverso anche coloro che lo accolgono, cioè dei figli di Dio che lo accolgono, si vuole diffondere nel mondo. Carissimi fratelli e sorelle, non a caso, evidentemente, noi leggiamo questa pagina del Vangelo nella festa di San Francesco.

È il mistero divino che si rivela in Gesù Cristo e di cui Gesù, di cui Francesco è stato l'immagine perfetta e di accoglienza nella fede e nell'amore e testimonianza nel mondo. Ne abbiamo tanto bisogno. San Paolo stesso, avete ascoltato, ci ha ricordato nella lettura di come questo sia profondamente dei cristiani. Francesco ne è un adempimento, ne è una figura altissima, un'immagine perfetta, ma è di tutti i cristiani. Un grande teologo del secolo scorso ha detto che il cristiano o sarà mistico o non sarà. E che cos'è la mistica? È partecipazione a questo mistero. Mistico significa che entriamo nel mistero, cioè nel disegno divino di unità con Gesù Cristo, con il Padre nostro, nello Spirito Santo. O il cristiano diventa autenticamente figlio di Dio, partecipa nella figliolanza con Dio, all'amore di Dio e ne diventa in tal modo testimone, oppure non è cristiano. Carissimi fratelli e sorelle, noi questo lo comprendiamo, siamo chiamati a comprenderlo oggi in maniera particolare. Il mondo ha bisogno di amore, il mondo ha bisogno di testimoni di questo legame profondo di amore e di unità che c'è in Cristo, con il Padre e con i fratelli. Francesco questo ci testimonia, fratello universale, fratello di tutti. Ma questo è il cristiano. Il cristiano è chiamato ad essere fratello, sorella, evidentemente, in questo nostro mondo. Ce n'è bisogno perché si è instaurato anche nella cultura sempre più aggressiva del mondo d'oggi e, se mi permettete, anche violenta, una sede di dominio che nega la fraternità, nega cioè l'accoglienza, l'unità della famiglia umana, nega la dignità di ogni uomo. Perché si impone, ecco, il desiderio di dominare con le ricchezze, con la potenza, anche militare, di dominare che è il segno diabolico del male del mondo. Al contrario, Francesco ci insegna, e perciò è uomo della fraternità e della pace, ci insegna il servizio, ci insegna l'accoglienza, ci insegna il riconoscimento dell'altro. E non soltanto a livello personale, naturalmente, vale questo discorso, ma a livello dei popoli, a livello delle culture, delle mentalità diverse. La fraternità è propria della fede cristiana ed è propria del Vangelo ed è quanto noi da cristiani siamo chiamati a trasmettere nel mondo. Non l'io, evidentemente, non l'individualismo, ma in noi la fraternità, la comunità, ci insegna il Vangelo come ci insegna Francesco fin dall'inizio della sua conversione. Vedete, e richiamo solo questo perché sono certo che voi conoscete a fondo la vita di San Francesco. È quell'elemento determinante della sua conversione. Quando Francesco abbraccia il crocifisso, lo abbraccia, cioè si identifica con il crocifisso, e contemporaneamente abbraccia il lebbroso, che umanamente è respingente, che umanamente porta all'esclusione. Francesco lo abbraccia perché sa che lì è presente Gesù, sa che lì è presente Dio stesso, perché è presente l'uomo. Ecco, questa bella immagine, Francesco che abbraccia il crocifisso, Francesco che abbraccia il lebbroso, vuol dire una umanità che si abbraccia. Non una umanità che si combatte, non il riarmo, ma la pace. San Francesco aiuti i cristiani a vivere così, innanzitutto, e aiuti gli italiani, perché è il nostro santo patrono. Così sia.

Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno.

0: Fratelli e sorelle carissimi, celebrando nella gioia dello Spirito la solennità del Serafico Padre San Francesco, eleviamo a Dio misericordioso le nostre invocazioni, perché ci conceda di imitare nella nostra vita i suoi luminosi esempi.
1: Preghiamo insieme e diciamo: benedici il tuo popolo, Signore.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei santo, Signore, e operi cose meravigliose. Rinnova ancora la tua Chiesa con la santità di molti che vivono con semplicità e letizia il Vangelo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il protettore, custode, difensore nostro. Difendi il nostro paese da ogni male e custodiscilo nella pace. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei bellezza, umiltà, pazienza. Rendi a ogni uomo fratello tra fratelli, con tutte le creature, canti la tua gloria. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei nostra speranza, nostra fede e carità. Insegnaci ad amare il Cristo crocifisso nel volto degli emarginati del nostro tempo. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene. Aiuta i movimenti, le persone, le istituzioni che si ispirano a San Francesco ad amarti sopra ogni cosa. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
1: Tu sei trino e uno. Signore Dio degli dei, aiuta la nostra comunità a spogliarsi del superfluo, vivendo con fiducia la tua parola. Preghiamo.
2: Benedici il tuo popolo, Signore.
0: Signore, che nel nome di Francesco d'Assisi, anche oggi doni alla Chiesa e al mondo la speranza dell'amore e della pace. Ravviva la fede nel tuo Cristo, perché tutte le creature ti benedicano e ti servano con grande umiltà. Per Gesù, immagine del tuo volto, che vive e regna nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo Signore si disponga a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva
0: i nostri doni, Signore, e prepara il tuo popolo a celebrare il mistero della croce che segnò l'anima e il corpo del nostro Padre San Francesco, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu hai innalzato San Francesco per le vie della più sublime povertà e umiltà alle vette della perfezione evangelica. Lo hai infervorato di serafico ardore per glorificarti con ineffabile giubilo del suo spirito, in tutte le opere delle sue mani, e insignito delle sacre stimmate lo hai additato al mondo quale fedelissima immagine di Cristo crocifisso, Signore nostro. Per mezzo di lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione a corpo e a sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, San Francesco e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.
2: La pace sia con te. Pace sia con te.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
2: Il corpo di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna. Corpo e sangue di Cristo. Amen. Il corpo e il sangue di Cristo.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Padre, che ci hai accolti alla tua mensa, fa che sentiamo in noi la fiamma viva del tuo amore. E imitando la carità e il fervore apostolico del nostro Padre San Francesco, ci consacriamo al servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Preghiera a San Francesco. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te. Perché tu ci dica che la gioia vera non sta nella sapienza umana, nelle ricchezze, nelle ricompense che ci vengono dagli uomini, ma nell'essere fedeli al progetto del Signore. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, per imparare che per seguire Gesù vi è un solo percorso, quello seguito anche da Lui, fatto di espropriazione e di rinnegamento di sé. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, perché tu ci dica come amare coloro che ci fanno soffrire e come fare perché l'amore sia ogni giorno un po' più amato. Francesco, vieni, torna tra noi, abbiamo bisogno di te, per convertirci anche a noi in amici di Cristo, in veri suoi amanti e imitatori. Vieni, frate Francesco, abbiamo bisogno di te. Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi protegga.
2: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
2: Amen.
0: Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.
2: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
1: Nel nome del Signore, andate in pace.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gloriosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è risorto e vivo. Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, ora e sempre,

0: Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli nel Cenacolo. Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti,
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Speranza.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre Castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del Cielo.
1: Prega per noi.
0: Stella del Mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

0: pane quotidiano,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, proposte al microfono da Mara Miceli.
1: Pinocchio, non appena può, inizia a fare dei dispetti a Geppetto. Qui viene fuori la vera natura ribelle, insita in ognuno di noi. Adamo ed Eva sono un esempio classico di questo non voler assoggettarsi liberamente alle paterne raccomandazioni del Signore. Ma la fiaba ci fa capire che la ribellione riguarda tutto il genere umano e non solo i nostri progenitori. In questo stato di cose la vita viene intesa come un processo graduale di sviluppo spirituale interiore, dove un padre buono ha a che fare con un figlio dispettoso e imprudente, un figlio che si ribella e cerca di agire senza l'aiuto e i consigli paterni. Quanto è dissimile questa immagine da quella di ognuno di noi? La figura di Geppetto simboleggia l'Eterno Padre, che per amore ha creato l'uomo, pur sapendo che lo avrebbe tradito. Il peccato di ribellione di Adamo e di Eva si evidenzia nel comportamento che ha Pinocchio nei riguardi di Geppetto. Invero, Pinocchio, non appena ha avuto le gambe per camminare, è scappato via dalla casa paterna alla ricerca di una indipendenza, perdendo al contempo la vera libertà. La parabola del figlio al prodigo è strettamente correlata a questa metaforica immagine di Pinocchio che scappa da Geppetto. Inoltre, osservando Geppetto che ricerca Pinocchio, come non rammentare la parabola del buon pastore che ricerca la pecora smarrita? Dio non è solo un padre che attende il figlio ribelle, ma è anche un genitore che usa tutto l'amore possibile per riportare il figlio alla casa paterna. Pinocchio, scappato da casa, viene poi preso dal carabiniere, la cui intenzione è quella di portarlo in prigione. Ma cosa succede? Il popolo grida a Geppetto di non essere stato un buon padre e il carabiniere porta in prigione il povero ed onesto Geppetto. Questo passo della fiaba ci fa riflettere. Infatti, quante volte possiamo osservare persone che parlano e accusano il prossimo di errori mai realmente commessi? La novella ci fa presente che l'imprudenza nel parlare e nel giudicare che tutti abbiamo spesso non corrisponde alla verità dei fatti. Calunnie e maldicenze sono proprie di coloro che credono di sapere tutto di tutti, ma che in realtà sono privi dello spirito di sapienza. Ne ferisce più la lingua che la spada, è un proverbio che esprime chiaramente il concetto esposto. E a proposito di proverbi, ecco che in Proverbi, capitolo 21, versetto 6, si legge: chi ammassa tesori con la lingua bugiarda è fatuo e malaccorto e si impiglierà in lacci di morte. Persino i Salmi 119, versetto 2 e 3: o Signore, libera l'anima mia dalle labbra maligne e dalla lingua calunniatrice. E ancora in Proverbi, capitolo 26, versetto 28: la lingua bugiarda non ama la schiettezza e la bocca adulatrice prepara i precipizi. Il racconto narrativo evidenzia come sia difficile per molti frenare la lingua dalle cosiddette maldicenze, le quali non fanno altro che rovinare le famiglie, i rapporti interpersonali con chi ci ama. Ma andiamo con ordine. Il carabiniere che accompagna in prigione Geppetto, invece del vero colpevole, ricorda da vicino quello che è successo a Gesù quando si trovava di fronte al suo popolo e a Ponzio Pilato. Non è forse stato il popolo a decidere che fosse liberato Barabba e crocifisso Gesù? Lo stesso evento avviene per Geppetto. La fiaba ci avvisa che non sempre la verità e la bontà verranno riconosciute come tali dalle persone che ci circondano. Un altro aspetto che viene messo in luce da questo brano è come a volte si colpevolizza Dio per ogni cosa malvagia che succede nel mondo. Chi non ha mai detto o pensato perché Dio permette questo o quest'altro? Insomma, piuttosto che dare la colpa dei terribili avvenimenti che accadono nel mondo, ai peccati che gli uomini compiano, si addossano tutte le responsabilità a Dio. Pinocchio incontra il grillo parlante. Il grillo parlante simboleggia la coscienza, la quale ci ricorda di seguire le virtù, come la prudenza, la pazienza e soprattutto l'obbedienza ai genitori. A questo proposito osserviamo cosa si legge nel settimo volume degli scritti di Maria Valtorta. L'Evangelo, come mi è stato rivelato, pagina 1615. Al principio del dolore sta una disubbidienza. Difatti, la lunga concatenazione di eventi che avvengono nel racconto di Pinocchio è iniziata proprio con un atto di disubbidienza al proprio padre. Naturalmente, il grillo parlante raffigura una coscienza non coercitiva, ma che rispetta il libero arbitrio che il Signore ci ha dato. Difatti, il grillo parlante suggerisce le cose giuste da fare e quelle da evitare, ma senza obbligare Pinocchio ad eseguirle. L'avvertimento che giunge a tutti noi è che ogni qualvolta si segue la strada del male, bisogna sempre pagarne un prezzo. Nel dialogo fra il grillo e Pinocchio fuoriesce una situazione molto comune a tutti, cioè il desiderio di seguire la via più facile, la via della pseudo-libertà. Pinocchio dice al grillo parlante che adora inseguire farfalle e che odia andare a scuola. Inoltre asserisce che ama mangiare, dormire e divertirsi. Tutte queste affermazioni sono poi le motivazioni che porteranno Pinocchio ad addentrarsi in una serie di guai interminabili. Il grillo parlante dunque ci avverte del pericolo che incombe se continuiamo a perseguire i falsi idoli del mondo, che hanno sapore dolce al palato, ma portano morte nel cuore. Il valore dell'andare a scuola simboleggia un volere avvicinarsi alle leggi di Dio, che altro non sono che i 10 comandamenti. Non viene forse chiamato Gesù dai suoi apostoli maestro? E un maestro non si trova all'interno di una scuola? Pinocchio in realtà simboleggia tutte quelle persone che rifiutano di seguire le sante leggi divine per addentrarsi nel pericoloso mondo delle concupiscenze. Il grillo dice a Pinocchio che ha la testa di legno, chiaro riferimento alla durezza di cuore quando non si vogliono ascoltare gli ammonimenti interiori. E il gesto di Pinocchio che uccide il grillo è una chiara allegoria di come, con estrema facilità, ognuno di noi può voler annientare la propria coscienza con l'ignorare gli ammonimenti interiori, i quali cercano di avvisarci del terribile pericolo che corriamo, la perdita eterna dell'anima.

Mara Miceli ha proposto Fiabe, parabole di Dio. Meditazioni di Frasa, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Segno.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.

Il 2026 segna gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi, una delle personalità più note e amate della cristianità, che hanno profondamente segnato la cultura e la sensibilità dell'Occidente. Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto dal vostro Luigi Cioffi che vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale che questa sera, come avrete intuito, ruoterà attorno alla figura del Santo d'Assisi. Ai numerosi studiosi e storici che hanno indagato il personaggio e il contesto in cui visse, San Francesco appare come una figura straordinariamente complessa, che contrasta con l'immagine convenzionale del poverello mite e sorridente. Nato in una famiglia agiata, da giovane conobbe la vita spensierata e le aspirazioni proprie della sua epoca. Attraverso poi un lungo e radicale cammino di conversione, rinunciò alla logica del possesso abbracciando la povertà, la fraternità, la vicinanza agli ultimi e una fede vissuta nella semplicità. A dispetto del tempo trascorso, ben 800 anni, come abbiamo detto, la sua è una figura sorprendentemente moderna, in grado di oltrepassare i confini del proprio tempo, per la sua capacità di parlare dell'essenziale, della pace, della fraternità, della cura del creato, della gioia e della povertà. C'è chi lo ha descritto come un riformatore, dalla personalità potentissima, in grado non soltanto di parlare del Vangelo, ma di renderlo visibile nella propria esistenza. Naturalmente una simile personalità non poteva non catalizzare l'attenzione di artisti, poeti, compositori, che in epoche diverse, con linguaggi e stili profondamente diversi, hanno cercato di raccontarne la vita, l'opera, la spiritualità e il suo rapporto con il creato. Per quanto riguarda la musica, si tratta per la maggior parte dei casi di partiture assai poco note e dunque di raro ascolto, a cominciare dal primo lavoro che intendo proporvi. Si tratta delle Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile, composte da Francis Poulenc 3 anni dopo la fine del Secondo Conflitto Mondiale. Siamo nel 1948. Come abbiamo detto in precedenti nostre trasmissioni, il compositore francese, sull'onda emotiva di una serie di lutti subiti, ad un certo punto della sua vita decise di dedicarsi con grande fervore alla produzione sacra. Le Quattro Preghiere si caratterizzano fin da subito per una spiccata concisione formale. Ci troviamo di fronte, potremmo dire, a delle vere e proprie miniature musicali. La prima preghiera, la più estesa dell'intero ciclo, consta di appena 33 misure, mentre la seconda si riduce a sole 14 battute. Si tratta dunque di pagine nelle quali, a dispetto della brevità e grazie all'utilizzo di una tessitura medio-grave, Poulenc però riesce a ottenere una straordinaria pluralità di sfumature espressive, anche se il sentimento prevalente è quello di una certa austerità che suggerisce l'aspirazione del compositore ad una calma ascetica, rivelando al tempo stesso l'umiltà e la devozione del suo credo, espresso sempre con pura semplicità. Si tratta di pagine nelle quali non sarà difficile intuire tutta la venerazione per lo spirito francescano. La prima preghiera è rivolta alla Vergine Maria, la seconda e la terza al Signore. Signore, ti prego che la forza ardente e dolce del tuo amore assorba la mia anima e la distolga da tutto ciò che è sotto il cielo. È l'incipit del testo della terza preghiera, un atto di fede nel Signore che accomuna Poulenc a San Francesco. Nella quarta preghiera la voce di un tenore invece si erge da sola, è l'appello di San Francesco ai monaci del suo ordine. «O miei carissimi fratelli e miei figli benedetti per tutta l'eternità, ascoltatemi, ascoltate la voce del vostro Padre. Abbiamo promesso grandi cose, ce ne sono state promesse di più grandi, custodiamo le une e aneliamo le altre». Ascoltiamo allora le Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile di Francis Poulenc nell'esecuzione del Tenebre Choir.

Nell'esecuzione del complesso vocale Tenebre Choir abbiamo ascoltato di Francis Poulenc le Quatre Petites Prières de Saint-François d'Assise per coro maschile. Se c'è un compositore che nutriva una profonda affinità spirituale con le storie dei suoi santi patroni, San Francesco d'Assisi e San Francesco di Paola, costui è Franz Liszt. E proprio i due santi ispirarono al compositore le sue due leggende, San Francesco d'Assisi, la predicazione agli uccelli, e San Francesco di Paola, che cammina sulle onde. Si tratta di due pagine pianistiche ancora oggi molto amate dagli interpreti. Ed è proprio il Cantico del Sole a fornirgli il testo per la versione corale dell'omonima sua composizione. Quando Liszt si confronta con il testo francescano, non si trova di fronte soltanto ad una preghiera, si trova di fronte ad una delle espressioni più alte di una spiritualità che guarda il mondo come qualcosa di cui rendere grazie. Il sole, la luna, l'acqua, il fuoco, la terra non sono semplicemente elementi della natura, ma diventano fratelli e sorelle dell'uomo all'interno del creato. E forse è proprio questa la dimensione che Liszt cerca di far risaltare in questa sua composizione. Il Cantico del Sole nasce nel 1862 e conosce poi una profonda revisione negli anni 1879-1882. Nella versione definitiva il compositore utilizzerà un baritono solista, un coro maschile, orchestra e organo. La prima versione, invece, più raccolta, era stata concepita per un organico più ridotto, per baritono, coro maschile e pianoforte oppure organo. La prima esecuzione della versione originaria ebbe luogo a Roma, a Palazzo Altieri, nel 1863, mentre la versione rielaborata fu eseguita a Bratislava nel 1884. Liszt dunque tornò sul cantico molti anni dopo, quando il suo linguaggio musicale era diventato ancora più essenziale, più interessato al colore dell'orchestra. Come avrete modo di ascoltare, il brano è costruito su un andamento prevalentemente lento, solenne, ma dietro questa apparente semplicità si nasconde una scrittura molto raffinata. Il baritono infatti porta in primo piano la parola, è una voce umana, individuale, quasi quella di Francesco, che parla e prega. Lo fa sì con una certa enfasi, quasi a voler testimoniare, gridare al mondo intero il suo stupore, la sua più profonda adesione alla bellezza del creato. Il coro maschile amplia quella voce, trasformandola in una dimensione collettiva. È come se la preghiera personale diventasse preghiera della comunità. Si ha quasi la sensazione di trovarci di fronte a un inno di gioia, di gloria per il prodigio del Signore. La voce pronuncia la parola, il coro la coglie, l'orchestra l'amplia, l'organo la colloca in uno spazio quasi trascendente. E così il testo di Francesco passa dalla dimensione della poesia a quella dell'ascolto. Forse è proprio per questo che il Cantico del Sole merita di essere ascoltato come una delle testimonianze più interessanti dell'ultimo Liszt. Un Liszt che, dopo aver conquistato il mondo del virtuosismo, del pianoforte, sembra cercare una musica più spoglia, concentrata sull'essenziale, e che, attraverso la voce di Francesco, sappia trasformare il gesto del cantare in un gesto di gratitudine. Ascoltiamo allora di Franz Liszt il Cantico del Sol di Francesco d'Assisi, nella seconda versione. Il baritono è Walton Grönruse, Rias Kammerchor e Radio Symphony Orchester di Berlino sono diretti da Gerd Albrecht.

Nell'esecuzione del baritono Walton Grönruss e della Reichskammerchor e Radio Symphony Orchestra di Berlino diretti da Gerd Albrecht abbiamo ascoltato di Franz Liszt il Cantico del Sol di Francesco d'Assisi nella seconda versione. Nel 1920-1921 Gianfrancesco Malipiero mette in musica il Santo di Assisi attraverso un mistero lontano dall'enfasi sacra e dal melodramma, un'opera fatta di silenzi, semplicità, parola e natura. La partitura viene terminata a Parma il 25 maggio 1921 e la prima esecuzione avverrà alla Carnegie Hall di New York il 29 marzo 1922. È una pagina relativamente breve, circa mezz'ora di musica, ma ambiziosa nella concezione e soprattutto rivela un Malipiero che ha trovato, proprio attraverso Francesco, una delle chiavi più personali del proprio linguaggio. Il primo elemento che sorprende è la semplicità. Malipiero arriva a San Francesco dopo una stagione di sperimentazione linguistica particolarmente intensa. È l'autore, ricordo, delle sette canzoni, delle tre commedie goldoniane, musica spesso aspra, mobile, ricca di colori e di soluzioni armoniche non convenzionali. Eppure davanti alla figura di Francesco, Malipiero decide di semplificare il suo linguaggio. Alcune testimonianze dell'epoca riferiscono la reazione di ammirazione ma anche di sorpresa al primo ascolto di quest'opera di alcuni amici di Malipiero. Un critico, spiazzato dal nuovo linguaggio, arrivò a definirlo ironicamente il trionfo dell'accordo perfetto. La battuta coglieva almeno in parte il problema: come poteva un compositore così moderno scegliere un linguaggio apparentemente tanto semplice? Ma la risposta è nel soggetto. La semplicità di Malipiero è una scelta. I testi chiedono una musica che non li sovrasti. L'orchestra, pur comprendendo un organico molto ampio, spesso evita di mettersi al centro della scena e sostiene la parola. Un polittico, potremmo dire, invece di un melodramma. La struttura dell'opera è abbastanza rivelatrice. Dopo il preludio, quattro episodi: il gregge, la predica agli uccelli, la cena di San Francesco e Santa Chiara e la morte di San Francesco. Il ruolo di Francesco è affidato anche in questo caso ad un baritono. Una voce di basso rappresenta un'ulteriore presenza. Chiara non canta, la parte della folla è affidata al coro. Abbastanza evidenti appaiono certe inflessioni, con una attenzione al canto gregoriano. Quando Malipiero compone il suo San Francesco, l'Italia è appena uscita dalla Prima Guerra Mondiale. Il panorama culturale europeo è attraversato da una profonda crisi delle vecchie forme e dei vecchi linguaggi. E dunque Malipiero trova in Francesco qualcosa che il Novecento ha bisogno di riscoprire. La misura contro l'enfasi, la povertà contro l'accumulo, la natura contro il dominio, la fraternità contro la celebrazione dell'individuo. Ascoltiamo allora di Gianfrancesco Malipiero San Francesco d'Assisi, nei tempi preludio, il gregge, la predica agli uccelli, la cena di San Francesco e Santa Chiara, la morte di San Francesco. Gli interpreti sono Michael Bundy, Edward Price, Stephen Jeffis, Stephen Charlesworth. I BBC Singers e BBC Concert Orchestra sono diretti da Johannes Wildner.

Nella esecuzione di Michael Bundy, Edward Price, Stephen Jeffries e Stephen Charlesworth, accompagnati dalla BBC Singers e BBC Concert Orchestra diretti da Johannes Wildner, abbiamo ascoltato di Gianfrancesco Malipiero San Francesco d'Assisi. Anche il compositore francese Gabriel Pierné dedicherà al Santo d'Assisi due importanti partiture: l'oratorio San Francesco d'Assisi del 1912 e Paysage Francescain del 1919. Compositore, direttore d'orchestra e organista francese, Gabriel Pierné fu protagonista della vita musicale parigina tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e nel 1912 compose proprio questo oratorio dedicato a San Francesco d'Assisi. L'opera racconta alcuni momenti della vita e della spiritualità del santo, mettendo in evidenza temi come la fede, l'umiltà, la povertà e l'amore per la natura e tutte le creature. Più che l'oratorio, però, a noi interessano i tre brani che compongono i Paysage Francescain, opera 43, composti nel 1919. In questo caso emerge l'apertura di Gabriel Pierné verso la musica francese di Claude Debussy, di Maurice Ravel, soprattutto nell'uso dei timbri orchestrali, nella creazione di determinate atmosfere e colori sonori. Se dunque nel 1912 con il suo oratorio Pierné racconta San Francesco, nel 1919 ne evoca il mondo attraverso il paesaggio e il colore orchestrale. L'Umbria diventa quasi un paesaggio spirituale. La natura, i suoni della campagna, le campane, l'atmosfera dei luoghi francescani contribuiscono a creare una rappresentazione più evocativa che narrativa. Il canto scompare, acquista maggiore importanza il colore dell'orchestra. La natura, la luce, gli spazi e le atmosfere diventano strumenti per suggerire una spiritualità più contemplativa. Ascoltiamo allora di Gabriel Pierné, Paysage Franciscain per orchestra, nei tempi Au Jardin de Sainte-Claire, Les Olivens de la Plaine d'Assise, Sur la Route de Poggio-Bouston. L'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire è diretta da Pierre Dervaux.

Nella esecuzione dell'Orchestre Philharmonique des Pays de Loire, diretta da Pierre Dervaux, abbiamo ascoltato di Gabriel Pierné Paysage franciscain per orchestra, nei tempi Au Jardin de Sainte-Claire, Les Olivets de la Plaine d'Assise, sulla route de Poggio-Bouston. Anche Karl Orff, uno dei più importanti compositori tedeschi del Novecento, noto soprattutto per i suoi Carmina Burana, subì il fascino di San Francesco d'Assisi. Le sue Laudes Creaturarum si ispirano proprio al celebre Cantico delle Creature. Qui Orff riprende il testo francescano e lo trasforma in una composizione caratterizzata da una forte componente corale e ritmica, un po' come nel suo stile. La musica crea un'atmosfera solenne e intensa, ma anche di grande gioia, nella quale le voci e gli strumenti contribuiscono a esprimere la forza e la spiritualità del testo. Uno degli aspetti più caratteristici dello stile di Orff è proprio l'importanza attribuita al ritmo, spesso semplice, incisivo, e alle ripetizioni di brevi formule musicali. Questi elementi rendono la sua musica particolarmente energica e immediata. Se Pierné nel 1919 aveva evocato il mondo di San Francesco d'Assisi attraverso le suggestioni della natura, Orff

ne celebra il creato attraverso la parola e il ritmo. Ascoltiamo allora di Karl Orff: Laudes creaturarum, quas fecit Beatus Franciscus ad laudem et honorem Dei, nella esecuzione del Karl Orff Choir diretto da Arthur Gross.

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale presentiamo i santi delle singole diocesi per conoscere la ricchezza e il patrimonio che ogni chiesa custodisce e che è bello poterla condividere con le altre chiese, soprattutto con voi, carissimi radioascoltatori. E a tal proposito oggi faremo un focus, non ci soffermeremo dunque su un'esperienza globale di una diocesi, ma andremo, come facciamo tante altre volte, a toccare il profilo di un unico santo, di un'unica figura, e questa volta è un santo particolarmente conosciuto eppure paradossalmente anche sconosciuto, perché rischiamo di fermarci sempre alla superficie. Abbiamo con noi oggi il professor Stefano Brufani, docente di studi francescani all'Università degli Studi di Perugia, che ci parlerà di San Francesco d'Assisi. Professore, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
1: Professore, pronto?
2: Prego.
1: Professore, le domando, chi è San Francesco d'Assisi?
2: Per riagganciarmi alle sue parole introduttive, potremmo dire, per quanto possa sembrare paradossale, che Francesco è un grande sconosciuto. E il motivo di questa affermazione, che può sembrare per l'appunto paradossale, è perché, soprattutto in questo anno dell'ottavo centenario della morte di Francesco, tanti studiosi, tanti autori, con le formazioni più diverse, storica, linguistica, giornalistica, sociologica, filosofica, si sono interessati a Francesco d'Assisi e ne hanno fatto una loro lettura. Procedimento e metodo sicuramente accettabile, ma che alcune volte presenta un limite. E il limite principale che rischia di allontanarci da Francesco e non di avvicinarci è che ogni attualizzazione di un aspetto particolare, quando questo aspetto viene esasperato, rischia poi di offuscare l'immagine complessiva di Francesco e della sua stessa esperienza di vita religiosa e anche la sua proposta cristiana. Facciamo un esempio: che Francesco sia stato un uomo di pace non c'è dubbio, ma forse l'interpretazione corrente di un pacifista proietta su Francesco delle categorie che non ci appartengono, quantomeno che non appartengono a Francesco d'Assisi e al Medioevo. Poi Francesco, uomo del dialogo interreligioso, evidentemente fanno, in conseguenza dell'incontro con il sultano d'Egitto, fanno pensare a un dialogo interreligioso ante litteram, e anche questo è un tradimento della verità storica, è una forzatura della verità storica. Ecco dunque, quel paradosso con cui lei ha introdotto la trasmissione, questo sconosciuto, in realtà rischia ancor più in quest'anno di essere reale, perché molte volte ci si serve della figura di Francesco d'Assisi per veicolare altri messaggi. Ma questo non è una caratteristica solo del centenario e di quest'anno, ma è un po' quello che è avvenuto a Francesco soprattutto dalla fine dell'Ottocento in poi. Cioè, quando la figura di Francesco d'Assisi è stata, per così dire, tolta dall'interno delle sacrestie grazie agli studi del Sabatier, e messa en plein air, cioè si è fatto vivere Francesco nel suo tempo, con questa rivalutazione storiografica, poi però ogni generazione di storici, dalla fine dell'Ottocento in poi, ha dato a Francesco una coloritura particolare. Allora magari prima il Francesco sociale, non certo socialista, ma sociale e democratico, espressione della civiltà comunale democratica, poi il Francesco, anche il Francesco, diciamo così, un po' grigio del fascismo, dell'epoca del fascismo, e poi il Francesco degli anni 60-70 della teologia della liberazione, o il Francesco del pacifismo e dell'ecologismo. Ecco,
1: potremmo dire, professore, che è talmente affascinante San Francesco che tutti vogliono impossessarsene.
2: Esatto. E allora questo è un aspetto positivo.
1: E a questo punto le domando, professore, chi è Francesco, lo storico Francesco?
2: Ecco, sicuramente questa è la domanda che tanti storici in maniera molto seria si sono posti nel corso di decenni di ricerche. E non si potrà mai giungere ad una conclusione, perché, come giustamente uno storico molto avveduto, Monsignor Zerbi della Cattolica di Milano, morto alcuni anni fa, diceva: ogni generazione ha il dovere e il diritto di riavvicinarsi a Francesco per reinterpretarlo. Ma vediamo ora la nostra generazione, cioè questi anni. Ecco, sicuramente l'acquisizione più significativa negli studi e negli ambienti anche più consapevoli degli studi storici e storico-letterari è che Francesco può essere avvicinato, se non catturato, attraverso la lettura dei suoi scritti. Questa è la grande scoperta dell'ultima generazione di studiosi. Francesco è un caso unico in tutto il Medioevo latino, in cui uno che si definiva ignorante, dunque non letterato, uomo semplice, nonché infermo, sente l'urgenza e sente la necessità di prendere la penna in mano e di scrivere. Di Francesco abbiamo degli autografi, ma poi abbiamo nel complesso una trentina di scritti che ci rivelano, che ci manifestano quella che è la sua esperienza personale e la proposta religiosa che fa non solo a se stesso, ma ai suoi frati, costituirono la fraternità delle origini e poi al mondo intero. Tutta la vita di Francesco, diciamo, è come un pendolo tra un'aspirazione a un perfezionamento personale, cioè la ricerca della propria perfezione evangelico-pauperistica, e un donarsi agli altri. Prima in un cerchio ristretto, quello della fraternità, poi in un cerchio più allargato, che è quello dell'ordine, e infine donandosi e annunciando a tutto il mondo. Chi è Francesco? Francesco è sicuramente un uomo evangelico. Questa è la forza della sua, per così dire, non attualità, bensì della sua contemporaneità. Francesco non è attraente e contemporaneo per noi in sé per sé, ma è attraente e contemporaneo a noi perché seppe lasciarsi affascinare dal Vangelo e seppe declinare l'invito evangelico alla sequela Christi, alla sequela di Cristo, la seppe interpretare e radicare nel suo tempo. Dunque non è un uomo dell'astrazione, ma è un uomo della concretezza, ma che si rende capace, nel senso che si rende accogliente alla parola di Dio animata dallo Spirito Santo, e l'ha saputa declinare quella vocazione alla vita evangelica nel suo tempo. Come? Innanzitutto rifuggendo la tentazione della solitudine assoluta, che rischiava di essere anche una solitudine egoistica. Il desiderio di condividere quell'esperienza con i suoi primi frati non li cercò, non fece Francesco sicuramente un'opera di proselitismo, perché non aveva intenzione inizialmente di fondare un ordine, ma nel momento in cui arrivarono i primi fratelli, cioè i primi suoi amici e concittadini che volevano seguirlo, non si oppose questo desiderio, ma anzi considerò questi frati, come ricorda nel Testamento, che è il più importante dei suoi scritti, sia per la parte autobiografica che per la parte esortativa, accolse questi fratelli come un dono del Signore. E come un dono del Signore non solo li accolse, ma in qualche modo li restituì al Signore, nel senso che non aveva lui in mente una regola da dargli. E allora si aprì appunto all'azione dello Spirito e gli venne, come, ebbe l'ispirazione, non dico la rivelazione, ma quantomeno l'ispirazione di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Dunque, Francesco uomo del Vangelo, Francesco uomo dell'annuncio evangelico, Francesco uomo della fraternità, ma nel contempo uomo di Dio, cioè uomo della Chiesa e uomo del suo tempo. In che senso uomo del suo tempo e uomo di Dio e della Chiesa? Francesco fa una scelta radicale, non solo nel senso pauperistico, ma nel senso evangelico, e sceglie di essere non solo frate, fratello con i suoi fratelli, ma pone la sua comunità nel gradino più basso, diciamo così, della Chiesa. Lui non chierico, non sacerdote, ma penitente, i frati erano una comunità di penitenti innanzitutto, sceglie di vivere nella Chiesa, nella comunione, oggi si direbbe, nell'obbedienza alla sede apostolica e al Papa, di vivere secondo la comunione della Chiesa romana e di voler avere un grande rispetto non tanto e non solo per le istituzioni, ma per i sacerdoti, perché erano coloro che rendevano realmente presente attraverso l'Eucaristia e attraverso l'annuncio della parola Gesù nel suo tempo. Dunque sceglie non come dire, la via del riformatore religioso o la via dell'istitutore di grandi famiglie religiose, ma la via della semplicità evangelica nella Chiesa. Questa stessa via, per sé e per i frati, la sceglie poi anche nella società. Povero tra i poveri, non più la tradizione tipicamente alto medievale e monastica dell'essere a favore dei poveri, dunque di impegnarsi a favore dei poveri, ma di essere umile e a servizio dei poveri. Il Testamento, la parte iniziale, ricorda che quando il Signore gli rivelò o gli invitò a fare penitenza, lui andò in mezzo ai lebbrosi e fece misericordia con loro. Questo fare misericordia con loro ricorda la parabola, per lei è ben chiaro, la parabola evangelica del buon samaritano, e fece misericordia con lui. Francesco dice.
1: Le domando, professore, anche perché dobbiamo concludere per dare spazio poi anche alla seconda parte,
2: Certo.
1: ma che cosa dice oggi a noi il Francesco?
2: Ecco, Francesco oggi a noi dice molte cose e tutte di primaria importanza per poter vivere e affrontare in maniera consapevole la società difficile in cui siamo. Parla sicuramente di pace, parla di annuncio evangelico, parla, come si accennava prima, di dialogo interreligioso, parla di impegno anche sociale e di condivisione sociale con coloro che vivono ai margini diciamo, dalle nazioni più ricche, ai margini all'interno anche delle società ricche dove vivono i più emarginati, alle periferie, avrebbe detto Papa Francesco. Tutti questi elementi ci sono, ma vanno ricondotti all'unità, per così dire, alla sintesi della proposta evangelico-pauperistica di Francesco. Sono tutti elementi che possono essere utili non solo nel mondo religioso e nell'ambiente ecclesiale, ma anche nel mondo laico, questi valori della pace, del dialogo, dell'attenzione ai più emarginati, ma assumono un significato autentico, in riferimento a Francesco, se vengono ricondotti attraverso la sua voce, che noi possiamo ascoltare negli scritti di Francesco, attraverso la sua voce li riconduciamo ad una unità, che è la sua proposta cristiana, una proposta che per quanto può essere frammentata e attualizzata, ha le sue radici e il suo significato ultimo appunto nella scelta evangelica di Francesco d'Assisi. Francesco è, diciamo, Francesco è tutto per gli altri, ma Francesco è tutto innanzitutto per Dio. Non potremo capire la dimensione orizzontale di Francesco d'Assisi se prima non abbiamo colto la dimensione, Claudio Leonardi direbbe, mistica di Francesco d'Assisi. Non
1: Io la
2: dimentichiamoci.
1: ringrazio, professore, per il suo profilo che ci ha tratteggiato questo Francesco inedito che aiuta a tornare alle radici, questo Francesco innamorato di Dio e quindi innamorato di tutti gli uomini. Io, professore, la ringrazio, lascerei la parola tra qualche istante a un altro docente che ci aiuterà a comprendere lo sviluppo della storia del francescanesimo e anche le varie sfaccettature che si sono svolte lungo la storia, proprio per capire questa grande figura di santo. Professor Brufani, la ringrazio di cuore e diamo la parola dunque, un breve spazio musicale e poi alla seconda registrazione.
2: Grazie a voi
1: Grazie.
2: e agli ascoltatori e buona
1: Grazie.
2: festa di San Francesco.

0: Eccoci cari radioascoltatori nella seconda parte del nostro programma, oggi dedicato alla figura di San Francesco d'Assisi. Col professor Brufani abbiamo cercato di delineare un po' il profilo, spogliandolo da tutte quelle dichiarazioni o presentazioni abbastanza superficiali di moda, ma andando a cercare il cuore di San Francesco. Ora proseguiamo il nostro dialogo col professor Emore Paoli, storico su San Francesco e docente proprio di letteratura medievale, in particolare in questo contesto francescana. Professore, buongiorno a lei.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Professore, la prima cosa che mi viene da domandare, pensando a questa grande figura, patrono d'Italia, San Francesco d'Assisi, modello e ispiratore di tante realtà e di tanti uomini e donne lungo questi 800 anni, ma c'è un Francesco storico e un Francesco agiografico, quel Francesco che molti narrano nei loro libri, nei loro ritratti. Ecco, ci vuole aiutare a capire un po' la differenza e come sono evolute anche le singole biografie dedicate al santo?
1: Certamente, non c'è una differenza, nel senso che il Francesco storico dovrebbe diventare un Francesco agiografico. In che senso? Mi spiego. Che cos'è la geografia? La geografia è un racconto biografico, quindi è una memoria storica, che però ha una destinazione diversa da qualsiasi racconto storico puramente e semplicemente, cioè è un racconto destinato ad essere ripetuto. Quindi la geografia, la funzione della geografia non è quella di raccontare o di semplicemente di raccontare una storia, ma è quella di non lasciare in ombra chi deve essere imitato, come scrive Sulpicio Severi all'inizio della Vita Martini, quindi diciamo all'inizio del V secolo. Questa è la funzione della geografia e questa è la differenza tra geografia e biografia, appunto. Ora, Francesco d'Assisi è il protagonista di molte agiografie, quindi di molte vite, ufficiali e non ufficiali, che vuol dire commissionate dal Papa, come la prima vita che viene scritta di Francesco da Tommaso da Celano o dai ministri generali dell'ordine, oppure sono vite scritte di proprie iniziative da altri autori, appunto. Ora, però, Bonaventura da Bagnoregio, che scrive, no, quella che diventerà dal 1260 circa in poi la vita ufficiale e unica vita di Francesco, scrive che cosa? Francesco è degno di essere amato da Cristo, imitato da noi e ammirato dal mondo. È anche stato posto, dice Bonaventura, come esempio per i perfetti seguaci di Cristo. Questa è l'impostazione agiografica della ricostruzione, diciamo così, biografica, appunto, di Francesco d'Assisi. Che cosa scrivono i compagni, famosi compagni che da Greccio scrivono al ministro generale inviando le proprie memorie? Dicono che vogliono mostrare alcuni aspetti, no, della sua santa vita a lode e gloria di Dio e a edificazione di quanti vogliono seguire le sue orme. Quindi il discorso agiografico è un discorso che fa leva sulla imitabilità e ovviamente ciascun agiografo ha un suo preciso obiettivo imitabile. Questa segna anche la distinzione fra le varie geografie. Io direi che il primo geografo di Francesco d'Assisi fu Papa Gregorio IX. Papa Gregorio IX, prima di diventare Gregorio IX, appunto, era stato il cardinale Ugolino, che enorme parte ha avuto anche nella istituzionalizzazione, diciamo così, della fraternità, appunto, di Francesco. Nella lettera di canonizzazione, la Mira Circa Nos, che cosa descrive, come descrive Francesco? Come l'uomo suscitato provvidenzialmente da Dio nell'ora undecima, il servo inviato nella vigna del Signore. Ora, il Francesco di Gregorio IX è caratterizzato come una figura eccezionale in prospettiva assolutamente apostolica. Il Francesco di Gregorio IX è il predicatore, quindi deve diventare questo, e Gregorio specifica questo, dopo un faticoso percorso ascetico, raggiunge la vetta della contemplazione e dove può stare faccia a faccia con Dio, ma il Papa non è la contemplazione a fare di Francesco un santo, ma è la sua attività pastorali, il Papa addirittura usa un'espressione forte, fortissima, dice: la contemplazione è bella ma sterile. Francesco ha capito questo, è sceso dal mondo a predicare appunto e a riempire i granai del Signore appunto con la messe che riesce appunto a mietere, a raccogliere. Ovviamente questa prospettiva, che è quella del Papa, condiziona abbastanza poi le altre vite. Innanzitutto quella, la vita Beati Francisci, cioè quella nota come vita prima di Tommaso da Celano, il quale eredita questo paradigma, no, di Gregorio IX, ma diciamo, la sua narrazione non è una semplice amplificazione narrativa di questa lettera di canonizzazione, perché assume la proposta di Gregorio IX, ma la inserisce entro una costruzione molto più complessa. Soprattutto, questo è il dato fondamentale, Tommaso da Celano costruisce progressivamente l'immagine di Francesco come uomo conformato a Cristo, cioè il culmine del processo è costituito naturalmente dalle stimmate, che nella bolla di canonizzazione di Gregorio IX non erano presenti.
0: Le domando, professore, alla luce delle tante agiografie che sono state composte lungo i secoli, abbiamo solo 3-4 minuti ancora, quali sono i tratti comuni o che caratterizzano la figura di Francesco? Perché in fondo attraverso le agiografie noi cogliamo tante sfumature di Francesco, perché ciascuno ha sottolineato la parte che riteneva.
1: Certo, ma io devo dire appunto che sicuramente questa conformazione anche fisica attraverso le stimmate di Francesco a Cristo è un tratto assolutamente ineliminabile, ineliminato almeno per quello che riguarda esplicitamente nelle biografie ufficiali, quelle che hanno appunto un andamento cronologico. Poi questo è un dato che un elemento che sottosta a tutte le altre agiografie, anche le non ufficiali, se non altro quelle che appunto hanno un andamento cronologico. L'altro problema invece sul quale c'è una, non dico disparità di vedute, ma insomma qualche distinguo interessante, che cosa fare della novità delle origini, cioè nel momento in cui chi scrive come Bonaventura, ministro generale dell'ordine, che ha a che fare con una situazione ormai evoluta appunto dell'ordine, deve presentare Francesco d'Assisi come un modello che deve essere imitato, nonostante ormai la fedeltà a quella novitas, che per Tommaso da Celano costituisce il tratto fondamentale, rischiava un po' rimanere difficilmente imitabile. Ma io in questi giorni rileggevo la parte finale della Leggenda Maggiore di Bonaventura, e notavo come una questione che gli studiosi nel recente passato avevano sottolineato, cioè come può un santo stigmatizzato diventare modello per un cristiano normale o per dei frati normali. Non tutti possono restare sconcertati dal vedere uno stigmatizzato e pensare di imitarlo. Ecco, nella Leggenda Maggiore di Bonaventura, un dettaglio assente in tutte le altre, Francesco muore, si copre con una mano la ferita sul costato, quasi a dire che non è su quella che deve concentrarsi l'attenzione dei frati, e dice: io ho fatto la mia parte, la vostra Cristo ve la insegni. Cioè Francesco quasi si fa un passo indietro dal proporsi modello, dice: voi dovete fare come me, semplicemente imitando quello che ho fatto, cioè mettendovi alla sequela di Cristo. Quindi
0: le domando, Francesco, professore, perché qui è un punto nodale e particolarmente interessante. Prego. Ciascuno è chiamato a fare la sua parte seguendo Cristo. Certo. Abbiamo ancora un minuto. Qual è la parola che si sente rivolgere ai radioascoltatori pensando alla figura di San Francesco? Qual è l'augurio che desidera rivolgere alla luce delle tante agiografie che lei ha letto, che ha composto, che ha visto, studiato? Qual è l'augurio?
1: L'augurio che, come Francesco fa nella Compilatio Sissiensis, Cristo appare, si sente la voce di Cristo risuonare per la montagna, dando ragione a Francesco che dice che il Vangelo, deve diventare regola, e questa regola deve essere rispettata sine glossa, cioè senza interpretazioni, senza scappatoie, senza cavilli che in qualche maniera possano appunto far deragliare da quella norma di vita.
0: Il Francesco dunque ci riporta alla sorgente, al Vangelo. Io la ringrazio di cuore, professore, per la sua sottolineatura perché ha offerto ai nostri radioascoltatori e anche a me la chiave per comprendere Francesco, ma anche per imparare a guardare ai santi, evitando di fermarsi all'apparenza, ma di andare al cuore. Chi si è lasciato affascinare da Cristo è perché ha accolto Cristo nel suo cuore e ha cercato di viverlo con tutto se stesso. Grazie infinite, professore.
1: Grazie a voi, grazie a lei. Buona serata.
0: Buona serata a lei e saluto e auguro anche una buona giornata ai nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.
1: Grazie, arrivederci.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Compositori del Novecento trasmettiamo composizioni di Joseph Bonnet, eseguite da Vincenzo Ninci all'organo.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso composizioni di Joseph Bonnet, eseguite all'organo da Vincenzo Ninci. E per concludere Herb Alpert alla tromba.

Con la musica di Herb Alpert alla tromba si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica Un po' di opera trasmettiamo di Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti, KV 492, sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo. Personaggi e interpreti: Figaro Giuseppe Taddei, baritono; Susanna Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva Eberhard Bachter, baritono; la contessa d'Almaviva Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Cherubino Fiorenza Cussotto, mezzo soprano; Bartolo Ivo Vinco, basso; Marcellina Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio; Renato Ercolani, tenore; Barbarina Elisabetta Fusco, soprano; Antonio Piero Cappuccilli, basso; Heinrich Schmidt al clavicembalo; Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio. Dirige Carlo Maria Giulini.

0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, lei la cede generosa il padrone.
1: Dio permette la dona.
0: E la ragione?
1: La ragione è lui qui.
0: E perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio, se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guardo un poco se potrei meglio stare in altro luogo.

0: Parla, che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco da andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello rigettare la sua sorte, né già di sua consorte. Bada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta.
0: Di te?
1: Di me medesima. E da speranza che il nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie sono, questa la cura che gli prende di te, della tua sposa.
0: Oh, guarda un po', che carità pelosa.
1: Chiedati, or viene meglio, Don Basilio, mio maestro di canto e sovrattutto, nel darmi la lezione mi ripeti ogni di questa canzone.
0: Chi, Basilio? O birbante!
1: E tu credevi che fosse la mia dote merito del tuo bel muso?
0: Me ne era lusingato.
1: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto più...
0: Come? Dei feudi suoi non l'hai il conte abolito?
1: Ebben, ora è pentito e par che tenti di scattarlo da me.
0: Bravo, mi piace, che caro signor conte, ci vogliam divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa.
1: Addio, addio, addio, Figaro Bello.

0: ed aspettasti il giorno fissato per le nozze a parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per romper dei sponsali più avanzati di questo bastone.

giustizia. Il giudizio. Il criterium.

codice dove si volge, sentito l'indice dove si legge, con un equivoco consiglio.

quella buona.

0: che la vesti il mattino, che la sera la spogli, che le metti gli spilloni, i merletti. Oh, sei tua loco. Cosa gli dimmi un po'?
1: Hai il vagonastro e la notturno cuffia di comare e si bella.
0: Dammelo, sorella, dammelo per pietà.
1: Presto quel nastro.
0: Oh, caro, oh, bello, oh, fortunato nastro. Io non ti renderò che con la vita.
1: Cos'è questa insolenza?
0: E via stacchetta, in ricompensa poi questa mia canzonetta ti

0: Susanna, tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signor, io chiedo scusa, ma semmai qui sorpresa, per carità partite.
0: Un momento e ti lascio, odi.
1: Non odo nulla.
0: Due parole. Tu sai che ambasciatore a Londra il re mi dichiarò di condur meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, parla, mia cara. E con quel dritto che oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciami, signor, e dritti non prendi, non ne vor, non ne intendo. Oh, me infelice.
0: Ma no, Susanna, io ti vor far felice. Tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse. Or senti, se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei. Chi parla?
1: Oh, dei!
0: Esci, alcuno entri!
1: Io vi lascio qui sola!
2: Da Madonna sarà, vado a cercare!
0: Qui dietro mi porrò!
1: Non vi celate!
0: Taci, cerca che parla!
1: Oh, ahimè, che fate?
3: Susanna, il ciel vi salvi! Avreste a caso veduto il conte?
1: E cosa deve farmi quel conte? Animo, uscite!
3: Aspettate, sentite! Figaro di lui cerca.
1: Oh, cielo, e cerca chi dopo voi più l'odia?
3: Io non ho mai nella moral sentito uno che ami la moglie odi il marito. Per dir che il conte va.
1: Sortite, ve il ministro dell'altrui sfrenatezza. Io non ho dopo della vostra morale, del conte, del suo amor.
3: Non c'è alcun male. A ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A cherubino?
3: A cherubino, cherubin d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Un maligno! Un'impostura è questa!
3: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. E quella canzonetta ditemi in confidenza. Io sono amico ed altrui nulla dico. E per voi, per madama,
1: che Dio gliel'ha detto?
3: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tal immodestia che se il conte s'accorge e su tal punto sapete egli è una bestia.
1: Scellerato! E perché andate voi tra i menzogni spargendo?
3: Io? Che ingiustizia! Quel che comprio vendo, a quel che tutti dicono, io non aggiungo un pelo.
0: Come? E dicono tutti?

0: ma da me sorpreso ancor.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: Da tua cugina. L'uscio ier trova richiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa for del

0: Basilio, intraccia posto di Figaro volate, io vo che veda.
1: Ed io che sento, andate.
0: Restate. Che baldanza, e quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha dopo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era amico quando voi qui giungeste, e mi chiedea di impegnare la padrona ad intercedergli grazia. Il vostro arrivo in scompiglio lo pose, ed allora in quel luogo si nascose.
0: Ma sì, io stesso m'assisi quando in camera entrai.
1: Ed allora di dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi,
1: allora io pian mi volsi e qui m'ascosi.
0: O ciel, dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Oh, perfidia!
2: Frenatevi, vien gente!
0: E voi restate qui!

0: cos'è questa commedia?
1: Eccoci in danza, secondami cor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto s'ingrato a chi ben ama,
3: quel dritto non è più, cosa si brama?
0: E della vostra saggezza il primo frutto noi coglierem. Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono illibata serbò coprir di questo simbolo d'onestà, candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere convien.
3: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi. Un dritto ingiusto né miei feudi abolendo, a natura al dover lor dritti orrendo.
4: Evviva, evviva, evviva!
2: Che virtù!
1: Che giustizia!
3: A voi prometto compir la cerimonia,
0: chiedo sol breve indugio.
3: Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi

0: prendi quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma dal mio labbro al fine.
0: Venni, io vi perdono, anzi farò di più. Vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
2: Fin domani solo, parta tosto.
1: A ubbidirvi, signor, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta, la Susanna abbracciate.
3: Inaspettato è il colpo.
2: Ehi, capitano, fammi pure la mano.
0: Io vo' parlar di pria che tu parli.

ti stretto sacco, schioppo in spalla, spada al piede.

per montagne e per palloni, con le levi sul leoni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, e le palle in tutti i tuoni, all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, e non ti avrai quella chioma. Andrai farfallone amoroso, notte e giorno d'interno girando, delle belle trovando il riposo, il narcisetto ad uncino d'amor. Delle belle trovando il riposo, narcisetto ad uncino d'amor. Cherubino alla vittoria,

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso di Wolfgang Amadeus Mozart Le nozze di Figaro, opera buffa in quattro atti, KV 492, sul libretto di Lorenzo da Ponte. Atto primo. Personaggi e interpreti: Figaro Giuseppe Taddei, baritono; Susanna Anna Moffo, soprano; il conte d'Almaviva Eberhard Bachter, baritono; la contessa d'Almaviva Elisabeth Schwarzkopf, soprano; Cherubino Fiorenza Cossotto, mezzo soprano; Bartolo Ivo Vinco, basso; Marcellina Dora Gatta, soprano; Don Basilio e Don Curzio Renato Ercolani, tenore; Barbarina Elisabetta Fusco, soprano; Antonio Piero Cappuccilli, basso; Heinrich Schmidt al clavicembalo; Philharmonia Orchestra and Chorus, maestro del coro Roberto Benaglio. Ha diretto Carlo Maria Giulini. Il secondo atto verrà trasmesso lunedì prossimo alla stessa ora. Per la rubrica Dal Pop al Rock ascoltiamo ora i Dire Straits e la prima parte di Alchemy.